0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Estate.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. For a while, to love was all we could do. We were young and we knew, and our eyes were alive.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te,

Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel

0: tempo da accettare, per lasciarti andare.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: c'hai solo 20 anni.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Donna siete tutti e tu non l'hai capito, donna non di tutti,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Enzio, ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Amore mio, non piangere.

0: sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria e conosceremo uno degli altri grandi scrittori della nostra letteratura italiana del secolo scorso. Sto parlando di Luigi Malerba. Il libro che ho scelto per voi fra la sua vastissima produzione è Itaca per sempre. Itaca già ci preannuncia quali saranno i protagonisti di questo romanzo. Ci sarà un continuo scambio di monologhi tra Ulisse e Penelope. Ma prima di riprendere la nostra lettura, io vi do ancora qualche notizia biografica che riguarda Luigi Malerba. Leggeremo la parte che è contenuta in questo libro che condivido con voi dell'edizione Oscar Moderni, naturalmente della Mondadori, e ne leggeremo una parte ad inizio trasmissione ogni volta. La vita e l'opera di Luigi Malerba, o pseudonimo di Luigi Bonardi, che nasce l'11 novembre del 1927 a Berceto, un piccolo centro dell'Appennino parmense. Cresciuto in una famiglia di tradizione cattolica e di solidi proprietari terrieri, Luigi frequenta le elementari presso l'istituto La Salle di Parma. Si iscrive poi al ginnasio liceo Romagnosi. Questo momento cruciale della sua formazione coincide con l'esperienza della guerra e la frequentazione degli ambienti intellettuali parmensi, animati da personaggi come Attilio Bertolucci, Cesare Zavattini, Oreste Macri, Giacinto Spagnoletti, Mario Colombi Guidotti e Pietro Bianchi. Iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, il giovane Malerba manifesta un crescente interesse per il cinema e stringe legami con Antonio Marchi e Fausto Fornari, fondatori della rivista La Critica Cinematografica, per la quale scrivono Guido Aristarco, Mario Verdone, Ottone Rosai, Sergio Frosali e molti molti altri, tra cui anche Giuseppe Ungaretti. Durante un soggiorno a Parigi nel 1948 conosce Henri Langlois e Lott Eisner e ha occasione di vedere i film surrealisti di Buñuel e Clair. Nel luglio del 49 Malerba inizia la collaborazione alla rivista Cinema. In settembre esce il primo dei 14 numeri di Sequenze, quaderni di cinema, tra il 1949 e il 51, da lui fondati e diretti insieme a Giuseppe Calzolari, che precedono l'esperienza della collana La piccola biblioteca del cinema, che Malerba curerà per Guanda. A Roma, dove si trasferisce nel 1950, entra in contatto con i registi Federico Fellini e Mario Monicelli e con gli scrittori Ennio Flaiano, Antonio Delfini, Mino Maccari. Con Angelo Guglielmi, Alfredo Giuliani ed Elio Pagliarani nascono amicizie destinate a durare tutta la vita. È un periodo di fervido impegno in campo cinematografico, segnato dalle frequenti collaborazioni con Alberto Lattuada, che lo chiama a lavorare insieme a Zavattini per la trasposizione filmica del Cappotto di Gogol. Nel 1953 c'è il debutto di Malerba come regista nella direzione di Donne e soldati, film antimilitarista cui Monicelli dichiarerà di essersi ispirato per l'armata Branca Leone. Nel 1956, data invece d'esordio letterario, pubblica puntate sulla rivista Cinema Nuovo l'ironico romanzo epistolare Le lettere di Ottavia. E fin qui una piccola pillola della biografia di Luigi Malerba. Ora riprendiamo la nostra lettura di Itaca per sempre. Abbiamo già letto una parte di Ulisse che ritorna ad Itaca ma fatica a riconoscere persino
il terreno della sua Itaca, e tante sono le domande che si affollano nella sua mente. Penelope lo avrà dimenticato e suo figlio, che ha lasciato molto piccolo, lo riconoscerà? I suoi servi gli saranno rimasti fedeli? Poi anche Penelope parla e ricorda com'era la vita con Ulisse. Si domanda che fine abbia fatto dopo 20 anni di assenza, se sono vere tutte le voci che sono giunte ai suoi orecchi, e soprattutto teme che vera possa essere la voce secondo la quale Ulisse si è lasciato ammaliare dalla seduzione di qualche altra donna, perché ahimè tutti gli uomini sono fragili di fronte alla bellezza e alla seduzione femminile. Riprendiamo dunque la nostra lettura lasciando parlare nuovamente Ulisse.

Gaio Eumeo è un uomo rustico ma generoso e soprattutto fedele al suo re. Anche dopo 20 anni di assenza. Mi sono presentato vestito come un mendicante, un mantello di stracci sulle spalle e una bisaccia a tracolla, e mi sforzo di camminare curvo reggendomi a un bastone. Ma devo essere veramente ridotto male o forse perfettamente travestito se Eumeo non mi ha riconosciuto. Non poche volte, quando venivo a caccia da queste parti, mi ha visto vicino al suo recinto dove allevava i porci, e mi vedeva anche quando veniva nella reggia a consegnare le bestie che servivano alla mia mensa. Non mi ha riconosciuto. Meglio così. Eumeo mi ha invitato nella sua casa dove abita insieme a Galatea, una figlia adolescente che lo aiuta a pascolare i porci, gli prepara il cibo e gli rammenda i vestiti. È la prima volta che entro in questa casa. Era considerato sconveniente per un re entrare nella casa di un mandriano, e se tentavo di farlo venivo trattenuto dagli uomini che mi accompagnavano. Coperto di stracci come un mendicante, sono stato benevolmente accolto da Eumeo sotto il tetto che mi era vietato quando venivo qui in veste di re. È un'abitazione di pietre bianche murate con il fango e il tetto è di paglia, ma è pulita e il focolare non spande il fumo nell'unica grande stanza. Il pavimento è di terra battuta e il giaciglio che mi ha offerto Eumeo è di dura pietra coperta con pelli di pecora. Poche sono le suppellettili della casa, ma sufficienti per preparare minestre di fave o di farro, qualche boccone di carne arrostita. In un grande vaso di coccio tiene le olive in salamoia che abbiamo mangiato prima della cena, sputando i noccioli nel fuoco del camino. Ho fatto credere a Eumeo di essere figlio di un glorioso principe di Creta, di avere combattuto per 9 anni sotto le mura di Troia insieme a Ulisse, e ritornato in patria, di avere ripreso il mare con una piccola flotta diretto in Egitto per avviare commerci con quel paese. Ma laggiù, gli ho raccontato, i miei compagni hanno tradito i patti e si sono abbandonati a vile saccheggio, e solo per intento di una dea amica ho avuto salva la vita. Ho raccontato che da quel lontano paese sono stato tratto su una nave fenicia per essere venduto come schiavo. A metà della navigazione verso la Tessaglia, mentre i miei aguzzini si fermavano su questa costa per cacciare qualche animale e imbarcare acqua non salata, sono riuscito a scendere dalla nave e a nascondermi nella boscaglia. «Ed eccomi qua», gli ho detto, «coperto di stracci come tu mi vedi, in quest'isola sconosciuta. Questa è Itaca, la patria di Ulisse», ha detto Eumeo. Avevo con tanto calore imbastito il mio racconto che io stesso mi sono commosso sul mio triste destino di principe diseredato e ridotto a mendico. Il povero Eumeo mi ascoltava con grandissima pena e ho capito che avrebbe voluto che il mio racconto proseguisse come una bella favola di avventure. Ma io gli ho detto che non sono un profeta e che non potevo raccontargli anche il futuro. Nessuno sa raccontare menzogne come so raccontarle io. Ma pur sapendo che le mie storie erano pura invenzione, ho finito per lasciarmi andare a un vergognoso pianto dirotto. È la prima volta che mi succede di piangere tanto, dopo quelle lacrime che invano ho tentato di nascondere quando Demodoco, nella reggia dei Feaci, ha cantato con belle parole la storia del cavallo di Troia. Come può succedere questa pioggia improvvisa di lacrime all'astuto e forte Ulisse, al mentitore sublime, all'abile tessitore di inganni? Ho attribuito questa mia sorprendente debolezza alla fatica che ha fiaccato non tanto le mie membra, che sono ben salde, ma la mia mente che si lascia impressionare dalle stesse parole che escono dalle mie labbra. Non voglio strapparmi i capelli per questo. Ma come prima non sono riuscito a trattenere le lacrime, così ora non riesco a trattenere il mio stupore. Il buon Eumeo ha mostrato di credere ogni mia parola, e quando gli ho raccontato di essere stato compagno di Ulisse sotto le mura di Troia, mi ha abbracciato, mi ha rinnovato l'offerta della sua ospitalità
e mi ha manifestato la sua pena per la lunga lontananza del suo re. Tali sono state le sue espressioni di fedeltà che quasi ho sospettato che mi avesse riconosciuto e che le sue parole fossero dettate da una piaggeria ben calcolata. Poi ho capito che il povero Mandriano non si dà pace per la sorte dell'isola che da 20 anni si regge sulle fragili spalle di Penelope e che rischia di cadere nel caos e nella guerra fratricida da quando i proci dei dintorni si sono insediati nella reggia e pretendono che Penelope scelga fra loro un successore di Ulisse. Eumeo l'ha chiamata guerra fratricida, ma poi ha detto che non gli dispiacerebbe che i proci si scannassero fra di loro se non ci fosse di mezzo Penelope. Ha le sue idee per risolvere gli affari di Stato, il Mandriano. La mia idea sarebbe piuttosto quella di introdurmi nella reggia come mendicante, assistere alle contese dei proci per poi intervenire con le armi nel momento della loro maggiore debolezza. Ma è evidente che non posso agire da solo e non so se potrò resistere vicino a Penelope senza farmi riconoscere. Ma Penelope, se Eumeo dichiara fedele a Ulisse, come si comporta con questi pretendenti? Che cosa concede a questi principi usurpatori per tenerli a freno? Ho fatto molte domande a Eumeo, che spesso si reca alla reggia per portare ai proci gli animali da macellare per i loro banchetti. Ha visto Penelope in loro compagnia? A chi di questi manifesta le sue simpatie? Non è possibile, gli ho detto, che una donna bella e giovane come Penelope sia riuscita a tenerli a bada senza nulla concedere. Chi fra tutti i proci ti è parso sia il favorito? Come fai, straniero, a sapere che Penelope è bella e giovane? Ah, molte volte Ulisse mi ha parlato di lei. Gli uomini parlavano sempre e a lungo delle loro donne nelle pause della guerra. Eumeo è un animo semplice e incapace di sospettare della sua regina che adora, ha detto, come una dea dell'Olimpo. Ma anche le dee dell'Olimpo, ho ribattuto io, hanno i loro favoriti e spesso si comportano con grande libertà, proprio come delle prostitute. A queste parole Eumeo si è offeso e mi ha rimproverato agitando le braccia e alzando la voce. Guarda che io ti faccio alzare subito i piedi da questa casa. Che cosa orribile hanno sentito le mie orecchie da uno straniero che io ho accolto sotto il mio tetto. Come osi parlare di prostitute e gettare così gravi sospetti sulla regina Penelope? Forse mi sono lasciato trascinare dalle parole e ho offeso le dee dell'Olimpo, ho detto. Ma non volevo mai più offendere Penelope. Io so che Antino è il primo fra tutti i proci, mi ha confidato Eumeo. Ma questo non significa che lo abbia scelto Penelope. So che fra i vari pretendenti ci sono stati aspri litigi e che Antino, migliore fra tutti per aspetto e per coraggio, è riuscito a mettersi alla loro testa. Altro non so, e anche queste cose che ti dico, o straniero, sono soltanto voci raccolte fra le ancelle della reggia, donne pettegole che si odiano fra loro non meno dai pretendenti di Penelope. Ma quanti sono questi pretendenti? Io so che hanno riempito la reggia. Sono tanti, ma non li ho contati mai. 10? 50? Io conto i miei porci ogni giorno. I pretendenti di Penelope non li ho contati mai. Penso che saranno piuttosto 50 che 10. Ho capito da solo che non potrò mai combattere tutti quei giovani proci e che mi conviene misurare le loro forze prima di affrontarli con le armi, sperando ancora che gli dèi e la fortuna non mi tradiscano. Penelope. Ho già resistito all'assedio dei proci più a lungo di Troia all'assedio degli Achei. Ma il tempo ignora le intenzioni, i pensieri e i sentimenti di una donna che non ha le mura e le armi in sua difesa, come Elena. Ho superato senza arrendermi i mesi e gli anni e ho misurato la mia guerra personale con quella lontana che combattevano i troiani assediati. E
Spero ancora che un giorno arrivi Ulisse e che inventi un nuovo cavallo per liberarmi. Questa sarebbe più giusta impresa che combattere per quella adultera di Elena, e prudentemente Ulisse aveva rifiutata come sposa, la quale ha provocato una guerra atroce e migliaia di morti e una città distrutta per la sua fuga con il giovane Paride. Il tempo non scorre uguale in ogni luogo. I giorni e gli anni dell'assedio di Troia non sono uguali ai giorni e agli anni della mia solitudine qui a Itaca. E i 10 anni che sono passati per me e per Ulisse dopo la fine della guerra, chi li ha persi? Chi li ha guadagnati? È vero che ho saputo resistere più dei troiani, ma i proci ancora mi assediano, decisi a logorare le mie energie e a consumare il mio pane fino a quando resterò sola e nuda preda. A poche persone gli dèi concedono il privilegio di coprire con la speranza lo spazio che c'è tra un giorno e un altro giorno, fra un anno e l'anno seguente. Povera regina Penelope, dov'è la tua corona? Quanta pena, quanta malinconia, quante insonnie ancora ti aspettano. La notte scorsa ho sognato di indossare una corazza di ferro brunito e di impugnare una spada così grande e pesante che mi trascinava il braccio a terra. Così armata mi sono presentata nel salone dove i proci banchettavano fra strepiti e canti sguaiati. Alla mia apparizione sono ammutoliti per il terrore e appena ho alzato la spada con un gesto minaccioso si sono dati alla fuga. In breve la reggia è rimasta deserta. Non so quale messaggio gli dèi abbiano voluto comunicarmi con questo sogno, se un annuncio veritiero passato per la porta di Corno o una falsa promessa passata attraverso la porta d'avorio. Ma perché cercare significati reconditi in un sogno così chiaro? Mi domando solo quale peso può avere nella mia vita infelice un desiderio notturno. Uno stimolo? A fare cosa? C'è qualcosa che posso fare? Nessun suggerimento da nessuna parte. Il cielo è muto e gli dèi sono lontani. Ma no, il cielo è lontano e gli dèi sono muti. I sogni sono come le voci dei gabbiani, che io interpreto come buoni o cattivi presagi a seconda della mia inclinazione. In questi giorni quelle dei gabbiani mi sembrano voci di spavento, come se dovesse succedere qualcosa di terribile. Ma so bene che questo è vero soltanto nella mia immaginazione inquieta e che non devo dare ascolto a questi stupidi uccelli del mare che fanno senza ragione così alto strepito sopra la mia testa. E qui ci fermiamo per oggi. Stiamo avanzando con questi monologhi, queste riflessioni di Ulisse e di Penelope che si intrecciano fra loro, ristrutturando anche la storia classica che noi conosciamo negli elementi che ci ha tramandato Omero. Vi ringrazio per essere stati con me, l'appuntamento è per domani.

maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
4: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebrando la memoria di San Donato, presentiamo al Signore le nostre preghiere per intercessione di questo martire, riconoscendoci di essere peccatori e invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai concesso a San Donato di combattere per la giustizia fino alla morte, concedi a noi con la sua intercessione di sopportare per tuo amore ogni avversità e di camminare con rinnovato vigore incontro a te che sei la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Nauma. Ecco sui monti i passi di un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele. Anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morte, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò al ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta, chi la compiagerà? Dove cercherò chi la consoli? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
1: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Sì, vicino è il giorno della loro rovina. Il loro destino si affretta a venire. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere. Io percuoto e io guarisco. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici. Il Signore farà giustizia del suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Sarebbe interessante chiedere la prima lettura, da che profeta era tratta? Dal profeta Naum, ecco, è un libro che non si legge quasi mai, no? Pochissime volte lo leggiamo, però è anche questo un nostro profeta, un libro della Sacra Scrittura molto bello. Che cosa ci ha raccontato? Naum ci porta davanti a Ninive, alla grande città di Ninive, questa grande città imponente, forte, fatta da grandi mura, che però ha costruito la sua storia, la sua strada, sulla menzogna, sulla rapina, sull'egoismo, sulla superbia. E di fronte a questa città, Naum ci dice, questa città con queste fondamenta sta per essere distrutta, come poi avverrà. Ecco, su questa strada, quella della rapina, del furto, della menzogna, dell'egoismo, l'unica destinazione di questa strada è quella di essere distrutta. Una strada lontana da Dio porta alla distruzione. È al contrario di quello invece che ci propone Gesù, una via del tutto diversa. Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questa invece è la via opposta che ci presenta il Signore. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per causa mia la troverà. Che cos'è questa via di prendere la sua croce e seguire? Il contrario di quello che è Ninive. Il contrario dell'orgoglio, il contrario della rapina, il contrario della menzogna, ma è vivere cercando di vivere una vita buona, cercando il bene, cercando il bello, cercando l'amore. Ancora più concreti, cercando di vivere il servizio, mettere il prossimo prima di se stessi, cercare di vivere secondo il Vangelo. Ecco, anche San Donato ogni giorno si è incontrato di fronte alla scelta da fare. San Donato nasce alla fine del secondo secolo, durante l'impero di Diocleziano, colui che uccideva tutti i cristiani. I genitori sono morti a causa di Diocleziano e a un certo punto ha scelto di fuggire e ad andare ad Arezzo. Anche lì aveva l'opportunità di vivere una vita dissoluta, invece ha scelto di vivere secondo il Vangelo, ritirandosi. E quando il Vescovo si è accorto di questo ragazzo e ha deciso di consacrarlo diacono, anche lì poteva scegliere e ancora una volta ha scelto di vivere il servizio, accogliendo questa chiamata. E lo stesso quando è stato ordinato Vescovo, il popolo chiedeva a questo diacono di mettersi al servizio e ancora una volta lui ha scelto di vivere il bene, il servizio, la verità, la giustizia, accogliendo questa chiamata. Ecco, prendere la propria croce e seguire il Signore non è fare atti straordinari, ma è cercare di vivere il bene, la sincerità, la mitezza, l'umiltà, il servizio al nostro prossimo che ogni istante il Signore ci mette accanto, con mio marito, con mio figli, con i miei fratelli di comunità. Ecco, questa è la nostra croce, non perché sia grande, ma perché è ogni giorno piccola, e le piccole cose di ogni giorno pesano molto di più che non di quelle grandi occasionali. Chiediamo allora a San Donato e alla Vergine Maria di accompagnarci in questa giornata per cercare di vivere la via del Signore e non quella di Ninive, certi che ci porta alla salvezza e alla risurrezione.

0: Per intercessione del martire San Donato presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, nata dalla Pasqua del Signore, non rinunci all'impegno di seguire il suo Sposo e Maestro sulla via dell'abbassamento e della croce, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli stati che opprimono e sfruttano altre nazioni, riconoscendo l'ingiustizia e la menzogna, si adoperino per trasformare i loro progetti a servizio del bene e del progresso di tutti, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per ogni uomo e ogni donna, possono conoscere la salvezza di Dio compiuta dal suo Figlio Gesù, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti si affannano in cerca di facili guadagni, di una vita comoda o di un divertimento smoderato, comprendono il valore della vera felicità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per ognuno di noi, lo Spirito Santo ci insegna a porre la fede in Cristo, consegnando a Lui ogni peccato e debolezza, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti presentiamo, Signore, questa offerta nella memoria del tuo santo martire Donato, che nessuna prova potesse parare dall'unità del corpo di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal santo martire Donato, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta il prodigio, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete.

e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione.
2: Nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
3: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
4: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, mettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Donato e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù, Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen.
0: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, ed ammettici a pregare così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Con il suo spirito.
6: Cambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia con te.
7: Con il tuo spirito.
0: La pace sia con te.
7: Con il tuo spirito.
0: La pace sia con te.
8: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Thank you.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano
1: per il mondo
0: per far perdere
1: le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Rinnovati dai santi misteri, ti preghiamo, Signore, fa che imitando la mirabile costanza di San Donato otteniamo il premio eterno promesso a chi soffre a causa del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio
1: l'amore.
0: Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Converti sempre a te i cuori dei tuoi fedeli, o Signore, e per l'intercessione di San Donato accompagnaci sempre con la tua protezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Colora la tua estate, rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colora la tua estate.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: E il buongiorno arriva anche in questo venerdì 7 agosto 2026. Pronti per la rassegna stampa locale. Come ogni mattina a quest'ora le notizie sono protagoniste, naturalmente sulle frequenze di Radio Nuova in Blu, e si è accompagnati ormai, insomma, è un must di questo, in questo periodo, accompagnati dal caldo, dal sole. Però c'è una novità, una piccola novità, non pensate niente di particolare. Oggi è ancora gran caldo, in questo momento abbiamo 29 gradi addirittura e arriveremo anche a 36, però ci dicono gli esperti che da domani, dai prossimi giorni, si scende di qualche grado. La massima non arriverà più a 36-37, ma 32-33-34. Ecco, noi abbiamo sotto mano appunto la striscia della settimana, da qui alla settimana prossima, e quindi un paio, 3-4 gradi di meno nella massima. Niente non è di questi tempi. Bene, siamo ormai nel fine settimana, ci stiamo addentrando, per qualcuno è iniziato, per qualcuno sono iniziate già le vacanze, e questo è il tipico periodo dell'anno di vacanze. Siamo vicinissimi al Ferragosto, quindi quella settimana lì veramente la gran parte, almeno nel nostro paese degli italiani, è in ferie e qui nel nostro territorio abbiamo tutto. ce lo dicono i turisti. Infatti l'articolo del resto che troviamo sul Resto del Carlino ha questo titolo: cultura e buon cibo, Macerata supera l'esame. I turisti dicono: gioiello da scoprire. Dallo sferisterio ai musei, anche tanti stranieri per le vie del centro, bellissimi paesaggi collinari, positiva pure la vicinanza al mare. Beh, tutte cose che noi sappiamo, forse non le valutiamo nel modo giusto, e ci sono appunto gli stranieri, i turisti che ce lo dicono, e quindi insomma ne dobbiamo essere orgogliosi. Leggiamo l'incipit dell'articolo: siti artistici e culturali, buon cibo, accoglienza esemplare, scorci del centro città in cui perdersi, è quello che i turisti amano trovare tra le mura maceratesi e che richiama sempre più curiosi da tutta la penisola e da paesi esteri. Sotto la Torre Civica, in Piazza della Libertà, si incontra qualcuno già a metà mattinata che non si lascia intimorire dal sole cocente. Approfittiamo dell'estate per girare il centro Italia e i suoi borghi, spiegano Carlo Brambilla e Anna Fumagalli di Monza Brianza. Preferiamo l'entroterra al mare per la sua tranquillità e bellissimi paesaggi collinari che si incontrano viaggiando. Ieri abbiamo fatto un giro qui nel centro storico di Macerata, poi visiteremo Apiro. Ogni 3 giorni cambiamo zona, al termine di ogni giornata organizziamo il percorso di quella successiva. E poi si va avanti appunto con le varie interviste che ci dicono che i turisti apprezzano molto Macerata e il suo territorio, ma non potrebbe essere diversamente. Abbiamo citato lo sferisterio, siamo nel weekend conclusivo del Macerata Opera Festival. Oggi Carmina Burana, veramente c'è tanta attesa, ma è giusto così, perché questo veramente è uno spettacolo eccezionale di per sé. E poi nell'arena che abbiamo qui a Macerata è ancora più bello. Noi abbiamo assistito 2 anni fa sempre Carmina Burana ed è stato emozionante. Siamo convinti che questa sera appunto sarà così per la cantata scenica di Karl Orff, quindi la direzione d'orchestra di Ramon Tebar. E poi ancora le ultime 2 rappresentazioni in programma, vale a dire domani 8 agosto il Barbiere di Siviglia, infine si chiuderà domenica 9 agosto con Nabucco, e ci dicono che insomma il botteghino quest'anno è andata particolarmente bene. Poi, come abbiamo già accennato nei giorni scorsi, ritorneremo a parlare sferisterio per tanti altri appuntamenti, in particolare Sferisterio Live Più, che ci propone ben 11 serate con i cantanti pop, Coez, Pù, Gianni Morandi, veramente Fiorella Mannoia, Brancale, ce ne sono veramente per tutti i gusti. E poi, come diciamo sempre, una serata allo Sferisterio veramente vale la pena di viverla, in ogni caso, per qualsiasi spettacolo, basta stare lì per stare veramente in un luogo straordinario. Per fortuna che lo Sferisterio c'è, tante volte diciamo noi maceratesi. Ancora titoli tratti dal Resto del Carlino: si sente male in acqua, SOS sul lungomare, salvato da medici e infermieri in spiaggia, l'uomo sulla 60ina era da solo nello specchio d'acqua antistante lo chalet, la bussola, ha ripreso poi conoscenza. Bene, è andato tutto per il meglio da questo punto di vista. Piano Marche Sicure, videosorveglianza, 1,2 milioni ai comuni, telecamere, control room, sistemi di lettura targhe, via libera ai criteri per l'assegnazione dei contributi da parte della regione. E poi ancora Fondazione Marche Cultura, c'è il bando per il direttore, Bettini si dimette dal CDA, lascia il consigliere pesarese in quota Fratelli d'Italia, il presidente Andrea Agostini dice motivi personali, la regione deciderà se nominare un nuovo componente. Intanto c'è questa possibilità per chi vuole partecipare, questa opportunità per diventare direttore appunto di questo di questa Fondazione Marche Cultura. Ancora un titolo dal Resto del Carlino online: SOS residenze protette, via il potenziamento, 5.721 posti letto in più, anziani, disabili e dipendenze, disco verde in giunta l'aumento del 35%, cioè la mappa in regione. Calcinaro, l'assessore regionale alla sanità, dice: misura importante per le famiglie. A Macerata, spettacoli dal mondo, oltre 100 artisti in piazza col Festival del Folklore. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una realtà, insomma, ormai consolidata, perché è la 32esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, che arriva a Macerata e non solo, a partire dal 18 al 23 agosto. È organizzato dall'Ipistacoppi. In città 106 artisti da Uzbekistan, Croazia, Nuova Zelanda e Bolivia. Oltre a Macerata, in programma appunto la manifestazione, la serata di spettacolo giovedì 20, con una grande festa in Piazza della Libertà. Il festival toccherà Urbisaglia il 18, Osimo il 19, Cupra Marittima il 21, Morrovalle il 22, Treia il 23 agosto. Anche qui veramente un vero spettacolo da vedere, da seguire. Molto bello quello che ci viene proposto con il Festival del Folklore, Internazionale del Folklore. Chi non ha avuto occasione di assistervi, lo consigliamo vivamente, perché questi balli fatti particolarmente bene, poi ancora i colori, i costumi tipici, le danze tipiche dei vari paesi, sono belli proprio da vedere. Ora passiamo a cronache maceratesi, dove ci salta all'occhio questa notizia: John Elkann all'ospedale di Civitanova per cure al reparto di allergologia. Il presidente del gruppo Stellantis ha scelto il reparto diretto da Stefano Pucci. Come un comune paziente ha fatto la prenotazione e anche la fila per l'accettazione e il pagamento del ticket. Oh, tutto questo colpisce, ma colpisce soprattutto perché significa che se arriva qui appunto nelle Marche, a Civitanova, John Elkann evidentemente sa che qui c'è un luogo un luogo di cura che è veramente al top. Noi veramente ne abbiamo parlato tante volte, appunto del reparto di allergologia di Civitanova. Sappiamo il valore dei professionisti, di chi lo guida, evidentemente il dottor primario Stefano Pucci, quindi questa è una considerazione in più per dire, insomma, che abbiamo l'opportunità di avere prestazioni di alto livello. Leggiamo anche qui l'incipit dell'articolo: quando in sede di prenotazione dell'appuntamento è comparso il nome Elkann, in molti sono rimasti di stucco. La possibilità che si trattasse di un omonimo e non di un membro della dinastia Agnelli o parente del presidente di Stellantis era remota. Infatti John Elkann, imprenditore e presidente del gruppo Stellantis,

0: Dice ce lo conferma, non lo sapevamo già, però insomma è una conferma ancora ulteriore. Poi purtroppo di fronte a questa notizia positiva ce n'è un'altra che rattrista tantissimo. Schianto sulla Salaria, muore Davide Spinozzi, neo acquisto del Volley Potentino. La firma del 19enne di Monteprandone era stata annunciata dal club di Porto Potenza domenica scorsa. L'incidente nella notte mentre tornava da una serata tra lavoro e amici. Pensiamo un po', 19 anni, così è finita la sua vita in un incidente stradale. Che altro dire, condoglianze alla famiglia, ma sono notizie davvero terribili. Pioggia e vento nell'entroterra, caduti piante e rami. Sembra strano perché noi in quest'altra parte della provincia abbiamo vissuto ancora ieri veramente tanto caldo, e invece un bel temporale si è abbattuto a Matelica, Piorco, Camerino, con interventi dei vigili del fuoco. Ormai funziona sempre così, o quasi. Quando arrivano i temporali fanno danni, si fanno non pochi danni. Forte temporale a Matelica e nei comuni vicini come Piorco e Camerino tra le 14 e le 16 di ieri. Pioggia e vento hanno causato alcuni problemi lungo le strade con alcune piante che sono cadute. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a richieste di soccorso. 4 gli alberi caduti sulle strade. Il forte vento ha causato anche la caduta di qualche albero, in questo caso sono stati segnalati problemi nella zona di Tolentino. E questo è quello che è accaduto ieri nel primo pomeriggio, come dicevamo, nelle zone interne della provincia di Macerata. Un'altra notizia che questa mattina ci colpisce, sempre pubblicata da CM, è questa: i grandi concerti al centro fiere, fino a 10.000 persone nella nuova area. Ma lo Sferisterio è unico e inimitabile. Sarà realizzata a Villa Potenza in uno spazio sul versante fiume. Il resto lo farà la bonifica del padiglione 3, che sarà utilizzato per la logistica e come spogliatoio per gli artisti. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori dice: pronta per il 2027, così ovviamo i limiti di capienza per alcuni tipi di spettacoli. Sì, questo ci consente di dire ancora una volta che allo Sferisterio arrivano tanti artisti veramente di grido, di spessore, un po' di tutto, però qual è il problema? Il problema è che la capienza dello Sferisterio, per cui insomma non si possono ospitare determinati cantanti. Perché? Perché ci vogliono luoghi molto più ampi. Facciamo un esempio: è improponibile portare qui Vasco Rossi, Jovanotti e Eros Ramazzotti, perché insomma per loro gravitano decine di migliaia di fan, e invece qui siamo a 2.400 posti allo Sferisterio. Non potrebbe essere anche diversamente, perché è fatto così, è fatto per essere così, è fatto per essere per un bel numero di spettatori, ma non all'infinito. E allora c'è questa idea di creare uno spazio più grande. In realtà non è una grande novità questa che ci viene proposta dall'assessore Marchiori. La novità è che forse, almeno lui dice, verrà realizzato questa volta, verrà realizzato entro il 2027 proprio al centro fiere di Villa Potenza. E noi attendiamo di vedere se tutto questo avverrà. Un collegamento pedonale tra Ex Parima e Sasso d'Italia, oltre 100 residenti firmano la petizione. Rimaniamo a Macerata, la petizione è stata lanciata da chi abita in contrada Mozzavinci, nel rispetto delle progettualità che si verifichi la realizzazione di una pista ciclabile. Anche qui è una cosa insomma non di adesso, però stavolta gli abitanti della zona lo richiedono a gran voce, cioè chiedono a gran voce che si passi dalle parole ai fatti, quello che è stato promesso che venga realizzato. E quindi è stata messa in campo una petizione con, dicevamo, 130 firme da parte delle persone che vogliono questo spazio, questa strada, appunto, questa pista ciclabile. Noi ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, naturalmente sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
1: La tua idea di mondo inizia qui. all'Università di

0: Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.

0: incastrato. Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone ieri ha visitato Assisi, il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucaristia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porzuncola. Ascoltiamolo.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella, povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
1: Thailandia, 6 persone sono morte, 15 ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale Bangkok. La polizia afferma che la persona accusata di aver aperto il fuoco in una scuola ha ucciso in totale 8 persone, perché ha ucciso anche i nonni a colpi di pistola e poi, utilizzando l'arma del nonno, ha fatto il fuoco sugli altri. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Il governo ha già fatto sapere che ha presentato ricorso. L'ex presidente del Consiglio Conte ha sfidato la commissione sul Covid, che lo ha convocato in audizione per l'inchiesta parlamentare. Ha fatto sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per un'azienda di mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dichiara. I funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha schierato 3.000 agenti e sale 82 il bilancio dei morti. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. In Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Il presidente Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Thailandia, sono morte 6 persone, 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese di Bangkok. La polizia ha riportato anche che lo sparatore avrebbe ucciso anche i suoi due nonni utilizzando la pistola del nonno per uccidere le altre persone nella scuola. La procura di Siona ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Kramuntana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. C'è una nuova fase parossistica sull'Etna, con una fontana di lava presente al cratere Voragine ed una nube eruttiva che si disperde in direzione sud-est, bloccato il traffico aereo dell'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha già schierato 3.000 agenti e sale a 82 il bilancio dei morti. Sono attesi altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, oggi saranno 26 in rosso. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po è ai livelli critici, ai minimi storici di altri fiumi e laghi. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplen di Ori vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
7: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
8: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Per le nostre interviste oggi siamo con Piero Bonarini. Intanto ben trovato.
10: Buongiorno.
9: Piero Bonarini è responsabile della sede di Porto Potenza Picena dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Quindi parliamo di strade pericolose. Gli ultimi tempi, in modo particolare poi nel maceratese, abbiamo visto delle cose veramente molto molto pesanti, degli incidenti gravissimi, e quindi è un tema veramente scottante.
10: Come il nostro territorio, noi siamo in media, purtroppo, alle medie nazionali, per cui medie nazionali ormai sono oggettivamente conosciute da tutti, siamo nell'ordine di 3.000 morti all'anno, 248.000 feriti, 165.000 incidenti, e di cui 48.000 dei feriti sono in pratica disabili totali o comunque vicino alla carrozzina. Noi abbiamo Porto Potenza che insegna, abbiamo 500 ricoverati in questo stato circa, quindi noi diciamo facciamo parte della media nazionale e contribuiamo anche noi nel migliorare e di subire.
9: Spesso gli incidenti stradali sono causati da condizioni non normali di chi guida, però anche la sede stradale ha la sua importanza. Quanto sono pericolose le nostre strade?
10: Nelle Marche in particolare, nella nostra zona, come ripeto, siamo in media, solo che abbiamo difficoltà perché secondo il nostro territorio, oltre la costa adriatica dove in pratica passa autostrada, statale 16 e la ferrovia, ci sono le trasversali che praticamente sono le dorsali che dal mare vanno verso il centro del territorio, e queste le condizioni non sono per le migliori, specialmente per la zona nostra in particolare, la famosa strada 571, strada statale Regina, che è famosa purtroppo per questo indole. E comunque, per chi non la conoscesse, è una strada perpendicolare al mare che è lunga di regola 15 km. Il primo tratto è assolutamente di 8 km rettilineo, ma è perfettamente rettilineo. Sembrerebbe che, meno male, che non ci sono le curve, e invece qualche volta il fatto che non ci siano le curve non è detto che migliori il sistema di circolazione. In effetti questo, il fatto di 8 km di una lunghezza quindi notevole, purtroppo qualche volta è motivo proprio di possibilità di incidenti stradali, vuoi in questo periodo per la sonnolenza, vuoi perché uno si abitua ad avere, no, la strada libera vista davanti e pensa che non le succederà niente, come pensa quasi tutti incidente stradale. E invece qualche volta, quando uno crede di essere più libero o più comunque aperto e disponibile, è proprio il momento che questo avviene. Su questa strada, tanto per dirla, siamo nell'ordine di una media di circa un morto all'anno e circa 20-25 incidenti e da 25-30 feriti. Stiamo parlando per la tratta, perché la Potenza Picena in questo tratto è lunga sul territorio, è di 8 km, poi ci sono altri 7 km che vanno per la parte di Recanati.
9: Come Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada avete delle proposte, avete fatto delle proposte proprio per la sicurezza stradale di questa strada 571, detta Regina, appunto.
10: Sì, esattamente. Io come associazione attualmente, perché sono in pensione ormai da 15 anni, però negli anni precedenti io sono stato il comandante della Polizia Municipale di Potenza Picena, per cui il territorio lo conosco, chiamiamolo a mena dito, e quindi già all'epoca avevamo il problema, anche se fosse una strada dell'ANAS, anzi per la verità originariamente era statale ma poi passata in concessione alla provincia, poi in questa strada è passata alla regione e adesso è ritornata all'ANAS direttamente in proprietà, non in concessione. In pratica significa che le infrazioni che avvengono su questa strada da parte della polizia locale, la metà delle compartecipazioni dei verbali, le infrazioni commesse, devono essere versati all'ente proprietario della strada, che è la statale, che è l'ANAS. E quindi già all'epoca stavo già pensando e studiando un sistema per cercare di avere una, diciamo, transitabilità adeguata al rischio e pericolosità della strada. E infatti ho fatto tempo fa una proposta, uno studio per cercare di limitare questa, diciamo, incidentalità, perché gli incidenti, come tutti sanno, dipende dall'auto, dalla strada e dalle persone. Interveniamo su questa strada appunto con questo criterio. Siccome è una strada molto stretta, siamo nell'ordine di 3 metri per corsia, sulle due corsie della strada, perché non è una superstrada questa, appunto, e quindi la pericolosità aumenta, perché quasi tutta è divieto di sorpasso, quindi quasi tutta, parte da questa strada. E in più questa strada ha una pericolosità, che ha la difficoltà di avere gli accessi laterali, parlo sia di strade che di accessi privati da parte delle fabbriche, ditte o coloni o comunque abitazioni, che sono circa da 16 a 18 passi per chilometro, che è un'esagerazione. Ognuno di questi significa incrocio, quindi ognuno di questi significa entrata e uscita di veicoli, le strade ancor più, e questo è pericolosissimo. Sull'incidentalità stradale gli incroci sono proprio la pecora nera, e quindi ho dovuto pensare e studiare un criterio per cercare di superare questa, diciamo, limitazione che crea gli incroci. E ho pensato, ho studiato di fare 3 grandi rotonde, no, dove sono gli incroci principali intercettanti la Regina con le strade provinciali, no? E in più per le strade secondarie 2 mini rotonde, dove in pratica si appaiono a queste 3 grandi rotonde, tenendo conto che nel frattempo ormai è quasi certo cominceranno i lavori nei primi 800 metri della strada Regina, partendo dalla statale 16 Adriatica, del nuovo casello autostradale Porto Potenza Val Potenza. Per cui oltre a questa rotonda che dovrà fare l'autostrada, ci sono appunto queste tre rotonde che avevo previsto, che ho previsto, più una terza rotonda già realizzata dall'incrocio della statale Regina con la statale 16. Quindi il complesso di queste tre, 5 e 7 rotonde totale, però siccome sono sistemati in questi 8 km a distanza ravvicinata una all'altra, oltre a limitare la velocità in sé, perché è moderatrice e calmeratrice della velocità la rotonda, in questo caso che succede? Essendo vicino, io ci ho abbinato anche la possibilità, una volta realizzate le rotonde, di sperimentare, ma penso che possa essere valido, il sistema che la corsia nord di questa strada Regina sia a senso unico da mare verso monte, sempre con la circolazione a destra, mentre la corsia sud unica da monte verso mare a senso unico lato mare, verso il mare. Ora uno direbbe, vabbè, lui ha fatto la strada a senso unico, e uno che vuole girare a sinistra che fa? Ecco, e qui viene fuori che le rotonde permettono questo praticamente inversione di marcia, e cioè uno se va da mare verso monte e deve girare verso la parte sud, va alla rotonda successiva, siccome le rotonde non sono distanti più di 1-2 km l'una dall'altra, non di più, praticamente uno percorre un tratto verso la rotonda più vicina, fai l'inversione di marcia sulla rotonda e poi ritorna nella parte sud della corsia e fa una confluenza a destra, quindi eliminando totalmente gli incroci. Quindi in pratica al completamento di tutti i lavori praticamente non ci saranno più nessun incrocio, no? E nessuna svolta a sinistra, sono tutte confluenze, e come sapete le confluenze, diciamo che l'incidentalità è quasi a zero.
9: Ecco, a questo proposito, questo studio, queste proposte le ha presentate a chi dovere?
10: Sì, queste qui le proposte le ho presentate a tutte praticamente, dal prefetto ai sindaci, all'amministrazione provinciale, no, a tu. E per l'occasione, io sto parlando ormai di fatti di oltre un anno fa, perché con la realizzazione del casello e valorizzando quindi tutta la statale Regina, praticamente c'era stato formato una specie di consorzio con tutte le amministrazioni comunali, ma anche diciamo i cittadini stessi, perché tutti gli agricoltori e tutte le fabbriche in questa attività industriali in questa tratta che arriva fino a Macerata con circa 25 km, praticamente tutto questo è stato dato proprio in assegnazione e in studio a un consorzio di architetti sempre dall'arco della provincia. Io ho avuto la mia idea e ho proposto questo mio studio meno a questi consorzio, oltre che, no, al prefetto, no, alla regione, all'ANAS eccetera. E pare che per la parte diciamo dell'interno stanno facendo i lavori tra Macerata e Villa Potenza, per la parte diciamo est, che sarebbe la parte quella che noi trattiamo nel comune di Potenza Picena, praticamente dovevano partire da zero, e probabilmente il mio studio è stato proprio, diciamo, questa una buona iniziativa, perché probabilmente hanno rilevato che questa mia proposta era non solo valida ma anche appropriata, tenendo conto che io in questo studio ho tenuto conto in particolare anche della zona paesaggistica del territorio, perché come voi sapete la Valle del Potenza per Recanati e il Poeta è paesaggistica, oltre che anche ai fini della questione panoramica, e per cui utilizzando il meno territorio possibile, perché uno penserebbe subito facciamo una superstrada e abbiamo risolto il problema, e invece probabilmente il problema si sarebbero accresciuti, primo per la questione finanziaria, che la superstrada di questi periodi in Italia penso che solamente sulla memoria si potrà pensarla, in più la questione proprio della limitazione del territorio, perché una superstrada ci vuole circa 60-70 metri di stesa tra la destra e la sinistra e gli svincoli, oltre che quindi al costo, e quindi una riduzione del territorio panoramico e paesaggistico, ma anche sottratto agli agricoltori, che certamente non sarebbero favorevoli, e quindi significa aumentare la produttività anche della zona della Val Potenza, e quindi la strada sarebbe potuta essere un mezzo per migliorare la situazione, compreso in questo caso il traffico, e quindi al limite se poi la strada, come dicevo, è abbastanza diciamo limitata nelle corsie, l'allargamento di un metro per senso di marcia o un metro e mezzo non è certo questo che possa condizionare la situazione.
9: Abbiamo capito che insomma queste proposte sono molto articolate e sono parecchie. Ricordiamo per la strada 571 del Viarecina, detta Regina.
10: Queste cose che io vi ho detto le ho lette, le ho proprio diciamo segnalate e indicate in una conferenza che c'è stata circa maggio, dove ha partecipato il presidente della giunta regionale Marche e il direttore Goffi, che è il principale responsabile di tutte le infrastrutture della regione Marche, oltre ovviamente il sindaco di Potenza Picena, in un'assemblea pubblica di qualche centinaio di persone che sono tutte state d'accordo, scusate il termine, con qualche applauso, diciamo con molti applausi, del fatto che riconosceva la bontà di questo, e anche gli stessi tecnici incaricati o meno, che ovviamente avevano già in precedenza visto la diciamo la proposta allo studio, e hanno approvato, appunto appoggiato questo studio di ovviamente di fattibilità, perché ovviamente non sono certo io che posso fare il progetto definitivo con tutto il resto. Questo è uno studio appunto per capire come fare, dove e quando.
9: Vedremo come proseguirà in tal senso, chi di dovere insomma prenderà in considerazione tutti questi suggerimenti che ci sembrano molto realistici. Intanto noi salutiamo Piero Bonarini, responsabile della sede di Porto Potenza Picena dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che dire, prosegue in questo suo percorso, in questo suo obiettivo, perché insomma abbiamo visto ha una bella visione di quelle che sono le problematiche, ci può dare tanti suggerimenti. A presto.
10: Va bene, la ringrazio a tutti gli ascoltatori.
2: Proloco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Siamo arrivati anche oggi, e naturalmente con Franco Maiorati oggi, e chissà che cosa ci dirà. Ma caro Franco,
1: allora vabbè, io sto agli avvenimenti dell'ultimo minuto, diciamo, beh, dell'ultimo giorno, degli ultimi giorni,
0: perché
1: ho cambiato un po' quello che c'avevo in testa, perché va bene, tutti abbiamo sentito che ieri è morto Francesco Guccini.
0: Ah, ecco.
1: E allora noi un po' più vecchi, intanto vabbè, è chiaro che lo ricordiamo perché abbiamo ascoltato le sue canzoni, hanno fatto un po' da sottofondo nel nostro crescere.
0: Belle, insomma. Belle, erano belle quelle.
1: Belle canzoni, quindi Guccini una personalità comunque di tutto rilievo, e stiamo vedendo infatti che da ieri a oggi tutti i canali di ogni genere di informazione danno molto spazio a Guccini, anche perché umanamente era un tipo abbastanza sia simpatico che profondo anche di una certa umanità.
0: È vero, è vero.
1: Poi con le sue posizioni, questo è ovvio che va rispettata poi la libertà di ognuno, come del resto era anche lui molto rispettoso della libertà altrui, delle posizioni altrui, eccetera. Quindi
0: anche
1: mai,
0: lui.
1: Sì, mai offensivo, mai. E allora mi veniva in mente di, quindi non sarà originale, però forse dando un taglio, o perlomeno qualche informazione, qualche impostazione un pochettino forse diversa, originale, o perlomeno rispetto a tutto quello che ascoltiamo in questi giorni, insomma, in cui c'è anche, fa anche piacere risentire delle sue canzoni, insomma, perché Guccini poi è chiaro è morto a 86 anni, quindi era un po' da tempo che non produceva nuove canzoni, insomma, perché non era neanche più nelle condizioni, diceva lui, da molti anni neanche di suonare la chitarra, eccetera, che aveva sempre accompagnato.
0: Addirittura da
1: sì, perché la chitarra, lui diceva, l'ho risentito ieri, dice, ma già, dice, non sento più i polpastrelli, adesso non ho più i calli sulle dita, quindi se vado a strimpellare, insomma, sulle corde mi fanno male le dita, e quindi non riesco più a suonare la chitarra, insomma.
0: C'è un sacco di roba che può far dare di male, questo è il punto.
1: E allora, vabbè, e dunque io partirei anche da una cosa che è un po' che ci ha accompagnato, perlomeno la prima cosa che io mi ricordo di come contatto con Francesco Guccini, che è una canzone molto nota, particolare, che si chiama Dio è morto.
0: Ah, sì,
1: sicuramente
0: sì.
1: No, cioè, tutti se la ricorderanno.
0: Sì.
1: Ma perché voglio ricordare anche una cosa molto, un aspetto molto particolare di questa canzone, che sì, è un qualcuno l'ha preso come un attacco alla Chiesa, alla fede, eccetera, eccetera, ma il Dio che lui cita non è il Dio cristiano, eccetera. Adesso vediamo che ci sono in modo anche un po' molto banale e spesso ridicolo o offensivo, insomma, ricorrono appunto degli attacchi alla Chiesa, la Chiesa come ufficialità, ma la Chiesa anche come comunità dei credenti, quindi eccetera. No, Guccini sicuramente non era tutto questo. Però una particolarità su questo Dio è morto, ma io me la ricordo perché va bene, adesso dovrebbe essere uscita nel 67-68, quindi 12-13 anni avevo, e chiaramente magari comincia a essere l'età anche in cui da ragazzino si sta crescendo e poi si comincia a porre anche qualche domanda, no? Perché prima uno ha questa esperienza religiosa un po' dovuta alla tradizione della famiglia, eccetera, quindi in modo semplice ripercorre i passi, insomma, che vengono proposti, poi crescendo ci si pone qualche domanda, eccetera, quindi confrontandosi con la realtà e tutto il resto.
0: E c'è anche qualche domanda.
1: E mi ricordo insomma di questo, di come colpì me e molti amici, insomma, come riflessione su questo Dio è morto, che lo andavamo a riascoltare quando era possibile, perché appunto era un motivo un po' di approfondimento di quelle esperienze. Poi adesso vediamo il perché. E dunque, questa canzone è stata molto cantata anche dai Nomadi, però è una canzone di Guccini. E la cosa curiosa comunque è perché adesso tutti vogliono sempre tacciare la Chiesa di essere oscurantista, la Chiesa è retrograda, la Chiesa è chiusa, eccetera, eccetera.
0: Un sacco di cose.
1: Sì, ma invece la cosa curiosa, che non so se tutti sanno, è che quando questa canzone uscì chiaramente veniva proposta anche per essere trasmessa dai canali Rai, sia radio che TV, eccetera. E non so in base a quale considerazioni, se veniva ritenuta offensiva, eccetera, eccetera. Non fu consentita la diffusione di Dio è morto attraverso i canali della Rai. Come fu diffusa la canzone al pubblico, al grande pubblico, eccetera, Dio è morto?
0: Come?
1: Attraverso la Radio Vaticana.
0: Ale, addirittura.
1: Perché non aveva, chiaramente non è una canzone religiosa da catechismo e cose di questo genere, però ci si vedeva sì una sorta di contestazione, una sorta di protesta, quello che vogliamo, ma comunque con una apertura ad una domanda che veniva posta. E quindi ecco, io vorrei riascoltare questa canzone, poi magari ci diciamo anche qualcosa sul suo contenuto,
0: sì.
1: Nazareno, no?
0: Sì, esatto.
1: Come ci colpisce oggi dopo 60 anni, insomma, circa, quasi 60 anni credo.
0: Sì.
1: Però ecco, questa cosa, questo fatto che è curioso, ma non è così strano come si vorrebbe far credere, no? Perché in realtà io invece sostengo sempre che, signori, sì, possiamo fare tutte le critiche da un punto di vista anche sociale, culturale, storico, all'esperienza della Chiesa, però dico parallelamente, cioè storicizziamo, questa è una parentesi che faccio su tutti i fatti, storicizziamo sempre tutti gli eventi. Se noi parliamo, quindi concludo questo mio inciso, se noi parliamo di un fatto, di questa mia osservazione, se noi parliamo di un fatto che riguarda la Chiesa, che con gli occhi di oggi, 2026, chiaramente sono dei fatti difficili da comprendere, o perlomeno adesso attualmente non sarebbero più accettabili, ma riferiti per esempio al 1400, chiaro che dice ora una cosa del genere non sarebbe buona cosa, non sarebbe accettabile, eccetera. Ma prima di dire che guarda che faceva la Chiesa a quell'epoca, andiamo a vedere 1400, non mi viene in mente un fatto, però prendiamo un secolo a caso, intorno anche all'esperienza umana, sociale, culturale della Chiesa Cattolica, c'era un mondo di altre esperienze. C'era un mondo tutto intorno, un mondo pagano, un mondo di altre religioni, eccetera. Per quell'aspetto che io vedo che con gli occhi di oggi non era positivo all'interno della Chiesa, come veniva trattato da tutte le altre realtà contemporanee dell'epoca, questo può fare un giudizio serio. Quindi
0: esatto.
1: Bisogna sempre stare cosa accadeva. Quindi io dico, relativamente a questo, io dico che studiando, io non lo studio, insomma, osservandola, insomma, come capita, andando a rileggere dei fatti e tutto il resto, così come questo banalissimo esempio di Dio è morto di Guccini, mi risulta che molto molto molto spesso invece proprio la Chiesa Cattolica apparentemente così chiusa, distante, eccetera, eccetera, poco libera, schematica, tutto quello che vogliamo, invece molto, molto spesso si rivela una realtà di ampie vedute e che consente un'ampia libertà, insomma. Quindi io direi di ascoltare insieme questo Dio è morto e poi magari ci diciamo qualcosa.
0: Ascoltiamola allora, via, eccola qua.
2: Ho visto...

0: un bel applauso.
1: Sì,
0: come sempre Franco ci dà da ascoltare cose che ci fanno pensare, e questo è importante.
1: Ma sì, perché poi se appunto andiamo a vedere, allora Guccini non era religioso, lui si è definito fino alla fine agnostico, perché dice no, ateo è troppo impegnativo, in realtà riconoscendo che definirsi ateo realmente totalmente è impossibile, perché io lo dico sempre, è impossibile dimostrare la non esistenza da un punto di vista logico, da un punto di vista logico, filosofico e scientifico. È assolutamente impossibile dimostrare la non esistenza.
0: Attenzione, questo è non esistenza.
1: Questo è un dato concreto, voglio dire, ecco, che lo dice la logica, la filosofia e la scienza. Poi, di fronte ad una domanda, ad una ipotesi, uno potrà dire secondo me no, oppure secondo me sì, oppure se anche sì non mi interessa. Infatti la posizione dell'agnostico è: io non mi pongo il problema di Dio, oppure non riesco a crederci, no? Questo è un altro tipo di discorso. Ma il ridere, per esempio, chi crede in Dio come se credesse in una cosa che appunto dice, tu credi in una cosa che non esiste, credi nelle favole, no, perché tu non puoi asserire che una cosa non esiste. Quindi tu non mi potrai mai venire a dire che non esiste. Potrai criticare i criteri per cui io ti dico che esiste, potrai dire non mi convinci e io non ti voglio convincere, eccetera eccetera. Allora, chiusa questo, però
0: queste quindi... cose però è bene che giusto hai fatto bene ed è bene dirle ogni tanto, perché si dicono le cose così senza capire, che non è che tutti quanti sanno tutto e fanno tutto, no? Quindi sarebbe bene che ogni tanto queste cose si dicono, come l'ho fatto tu adesso.
1: Sì, ma perché appunto anche ricordando, poi mi viene in mente queste riflessioni, lo sto rifacendo anche pensando appunto alla figura di Francesco Guccini. Allora appunto lui si definiva agnostico perché non ha mai irriso o sminuito l'esperienza di fede di qualcun altro. Perché poi dirò qualcosa, perché oggi ho voluto parlare di Francesco Guccini, non perché aggiungo qualcosa, ma perché magari mi piace sottolineare in qualche passaggio un aspetto che molti non conoscono, il rapporto che c'è stato abbastanza di stima reciproca tra Francesco Guccini e Claudio Chieffo. Francesco Guccini un po' più grande di qualche anno in più di Claudio Chieffo, però c'è stato un rapporto anche di intersezione artistica tra i due, poi lo riveleremo, insomma lo vedremo andando avanti, perché due persone con posizioni diverse, perché chiaramente appunto Francesco Guccini agnostico e Claudio Chieffo sappiamo profondamente religioso, e anzi mostrava questa sua fede religiosa in modo tante volte anche forse apparentemente per alcuni ingenuo, ma in tutta la sua produzione artistica di Claudio Chieffo c'è stata sempre questa sottolineatura e questa apertura. Ma una cosa che comunque Guccini non ha in realtà neanche negato come ipotesi tra virgolette, per esempio adesso io sono andato a rivedere alcuni articoli di ieri, di oggi, articoli online di ieri, qualcosa di oggi, oppure in vecchie interviste per esempio, e allora venivano fuori delle citazioni di cose da lui dette o di versi apparsi nelle sue canzoni. Dico versi perché molti hanno detto che Guccini è stato un poeta, poi qui si apre un'altra discussione se la canzone può essere considerata poesia eccetera eccetera, vabbè, comunque versi comunque di alcune canzoni in cui affronta questa apertura, questa domanda di senso, di significato eccetera. Per esempio dice su una canzone, ecco, diceva appunto, si definiva agnostico inquieto. C'è sempre stata pudica, sottile nelle mie canzoni, disse una volta, una domanda sull'infinito, sul senso ultimo delle cose. E per esempio qui c'è una canzone, dei versi di una canzone molto famosa, Cyrano del 1996, in cui prende un po' bastona, come si dice, un po' tutti, anche il clero insomma, però a un certo punto dice, anche prendendosi appunto con i materialisti, Guccini dice: e voi materialisti, col vostro chiodo fisso che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso, le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Quindi ateo, appunto, questo sottolinea dire che ateo non era, cioè nel senso che l'agnostico chi è che dice io non posso dire di credere, ma lascia aperta viva la domanda, no?
0: Il materialista che era esattamente.
1: Quindi dice contro i materialisti, perché dice i materialisti che vogliono fino in fondo essere attaccati, legati al, ecco, dice voi state attaccati alla terra dove cercate un po', ecco, le ghiande, no? Per terra come i maiali che sono solo attratti dalle ghiande sparse in terra, eccetera. Quindi, mentre invece dice lasciateci le ali. Le ali significa il desiderio di volare.
0: Le ali che volano.
1: Lasciatele, ecco, lasciateci le ali. Quindi voi sì, volete restare attaccati a cercare come maiali le ghiande sulla terra, però non negate a noi la possibilità di avere le ali, cioè di guardare un po', di cercare l'infinito.
0: Ecco,
1: questo è un po' di cercare il senso, no? Il senso ultimo delle cose, domanda sull'infinito, come diceva lui stesso di sé. Come per esempio un'altra cosa che sono andato a rivedere, come lui veniva visto da qualcuno e come invece lui magari si amava definirsi, casomai precisando questo, intellettuale. Allora, lui non si è mai definito un intellettuale, perché noi ci abbiamo, anche stamattina sentivo per altri versi non legato a Guccini, ma questa affermazione degli intellettuali, cioè che gli intellettuali cosa sono? Adesso lo vediamo un po'. E dice, se per intellettuale, una citazione sempre di presa da interviste varie di Guccini, se per intellettuale intendiamo che colui che vive usando il proprio intelletto, allora posso anche accettare l'etichetta. Se invece per intellettuale intendiamo una persona con un'intelligenza o una cultura superiore, allora non mi reputo di certo tale. Cioè, umilmente dice, anche se era un uomo di una certa cultura, insomma, perché però dice quello, se l'intellettuale è quello che si reputa superiore perché ha una cultura superiore agli altri e quindi dà delle indicazioni agli altri su come muoversi, su come bisognerebbe affrontare le cose, eccetera. Cioè gli intellettuali fanno un po' una casta, no, dei puri, di quelli che capiscono di più, eccetera, tante volte sono visti, no?
0: Quindi gli intellettuali ci stanno.
1: Invece lui diceva, io sono intellettuale se dici sono uno che cerca di far uso del proprio intelletto.
0: Ecco.
1: Allora sì. Ma se voi pensate che io accetto, quindi accetto anche l'etichetta, ma se invece intendete una persona che pensa di avere una cultura o intelligenza superiore, quindi si reputa superiore quindi per questo agli altri, no, non ci sto. Non è una definizione che mi interessa.
0: E cioè perché non ci sei?
1: E no, perché io non ritengo di essere superiore, in base anche perché lui poi diceva, beh, io conosco sì alcune cose, ma non sono uno che sa tutto, cioè non è neanche che faceva sfoggio di conoscenza, di cultura, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, lui si è sempre ritenuto umilmente una persona con suoi giudizi, sue posizioni, sue, però sempre con questa apertura e il resto. Allora, sveliamo magari un attimo adesso il rapporto con Claudio Chieffo, come viene ricordato qui, raccontato da un amico di Chieffo e di questo. Allora dice che è un Don Pierre Cabantus, che è un parroco di Cervia, che poi questo parroco ha un suo profilo su Facebook e quindi qui gli capita andasse a vederlo, che siccome è un appassionato di Don Camillo, quindi dei personaggi di Guareschi, allora lui, giudicando quello che accade oggi da parroco, si reinventa lui con situazioni attuali, dialoghi tra lui, parroco, come fosse un novello Don Camillo che chiede al crocifisso giudizi o conferme o conforto su quello che accade, quindi come in Don Camillo e Peppone, no? Nei film famosi l'abbiamo visto, questo, quando Don Camillo parla con il crocifisso. Vabbè, questo è per dire chi è Don Pierre Cabantus, che siccome è stato un amico di Claudio Chieffo e quindi si permette in questi giorni di raccontare questo episodio, e dice nel 1977, in seguito ad uno scontro tra studenti della sinistra extraparlamentare e erano studenti di Comunione e Liberazione a Bologna, perse la vita purtroppo Francesco Lorusso. Allora, per chiaramente c'era un clima di violenza crescente, insomma anche di rabbia. Per stemperare gli animi, a Guccini e Chieffo fu chiesto di tenere un concerto insieme.
0: Ah, bello, eh.
1: E poi i due suonarono insieme successivamente per altri concerti, insomma, no? Mm-hmm. E quindi ecco, anche questo per dire come non c'è mai stata tutta questa chiusura, no?
0: Beh, questa è una bella cosa, quindi, no? Bisognerebbe farlo ogni volta, forse.
1: E quindi questo, ecco, questo rapporto con Chieffo. Allora io poi ho trovato un parallelismo, mi piace fare, tra Guccini e Chieffo, pensando a un tema che è trattato con due canzoni dai due cantautori, lo stesso tema trattato con un'ottica forse un pochettino diversa. Allora, però rispettosa l'una dell'altro, la prima la sentiamo di nuovo da Guccini, che è Auschwitz. Mm. Quindi sentiamo cosa dice nella sua canzone Guccini.
0: Ascoltiamola allora.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it. Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Allora, torniamo perché avevo sentito una canzone che era piuttosto tosta, mi pare.
4: Beh sì, perché chiaramente legata all'esperienza di Auschwitz, con questa è la parola data ai bambini che sono finiti in fumo e cenere, insomma, nei campi di concentramento. E Guccini si pone la domanda: ma com'è possibile tutto questo? Quando mai finirà questo? Quando mai l'uomo si renderà conto che non bisogna uccidere? Quindi vedete, c'è una domanda dentro, e è una domanda dolorosa. Mi colpisce comunque questo affronto, perché è una domanda dolorosa che non si accontenta di una rabbia tesa al desiderio di una vendetta, come spesso si tratta questo, però certo è una domanda che resta dentro, come giusto che sia, come giusto che ci sia questa domanda, che però è chiaro che per l'esperienza di Guccini non indica in sé e direttamente una speranza, che se in realtà poi lui, insomma, mantiene sempre nelle sue canzoni questo sfogo. Però in questa, in altre canzoni poteva esserci, e poteva anche qui scivolare su questo, perché di fronte a un dramma come quello poteva esserci come risultato una rabbia profonda, no, verso quel male inconcepibile, perché tantissimi bambini che finiscono bruciati, no, nelle camere a gas, insomma, e poi bruciati, e quindi è chiaro che c'è questo dolore di fondo. E su Auschwitz, e poi c'è stato negli anni abbastanza recenti, Guccini è abbastanza amico del cardinale Zuppi, Matteo Zuppi di Bologna, perché sono tutti e due di Bologna. In realtà Guccini non era proprio di Bologna, ma era residente lì, insomma. E dicevo, insieme poi, anzi con il cardinale Zuppi, hanno vissuto un'esperienza insieme, perché insieme sono andati ad Auschwitz insieme a degli studenti, e insieme quindi hanno condiviso e raccontato di questa esperienza.
3: Questa è una cosa che ci studiare sempre bene.
4: Sì, perché poi andare a vedere, confrontarsi, vedere eccetera, è sempre un giudizio di grande apertura e molto molto positivo, insomma.
3: Ecco, per esempio, una cosa che mi fa venire è quello, cioè, come mai in chiesa ci sta, la chiesa dà queste cose che tu dici? Cioè,
4: Ma sì, certo, ci sono. Chiaramente, voglio dire, io dicevo prima che c'è questa apertura di fronte a tutto ciò che accade, di fronte ad ogni punto in cui emerge una domanda sul senso della vita. Perché l'attenzione non può essere posta solo a chi ha individuato la sua risposta, si sente pacificato su tutto e tranquillo. No, l'attenzione va a chi mantiene una domanda, perché la domanda dell'altro non fa dare per scontata la risposta che io mi sono dato.
3: Bello questo mantenere la domanda.
4: Perché bisogna mantenere viva la domanda, perché altrimenti noi l'abbiamo soffocata con una nostra idea, con un nostro progetto, no? E quindi
3: questo è bellissimo di sì. Ricordarselo sempre.
4: Oh, dunque, su questa canzone Nazareno, dicevo, perché l'ho scelta? Perché a me faceva in mente il parallelismo con un'altra canzone di Claudio Chieffo. Prima abbiamo detto di questo rapporto, poi, anzi, ieri stamattina su un giornale del posto, insomma, dove dell'Emilia Romagna, insomma, se non mi ricordo qual è il nome del giornale, però è apparsa un'intervista con il figlio di Claudio Chieffo, Martino, in cui parla anche del rapporto che c'era tra i due. Martino racconta come ogni volta che usciva un disco nuovo di Francesco Guccini, il padre lo portava a casa e lo ascoltava insieme alla famiglia, insieme ai figli, con molta, tra virgolette, quasi riverenza, insomma, perché c'era una profonda stima e rispetto, nonostante magari se fosse la percezione di due posizioni che erano diverse, in teoria anche molto lontane. Ma
3: può succedere questo?
4: Eh sì, questo è sicuramente sì, però in realtà Guccini era trasparente e sereno, e allora Chieffo stimava di Guccini l'estrema onestà intellettuale. Certo, aveva le sue posizioni, ma era una persona curiosa, dice Martino Chieffo.
3: No. Ecco, la cosa è simpatica, perché molte volte si va a botte perché non si vuole cercare di uno e dell'altro, ecco. No, forse parlando.
4: No, invece ci si trova come? Dice, quindi una domanda che la giornalista fa a Martino Chieffo, dice, quindi nessun tentativo di reciproca conversione? No, tutt'altro. Perché dice, in un'occasione in cui intervistai Francesco, dice, ricordandogli la canzone a lui dedicata, ma questa ne parleremo alla fine, da mio padre, e Guccini rispose in modo molto onesto, ringraziandomi e ricordandogli che se uno non crede, non crede. Cioè, non c'era una forzatura, un tentativo di convincere, quindi convertire l'altro. C'è un rispetto umano di chi onestamente si pone di fronte, con la propria esperienza, di fronte alla vita. E quindi dice, se uno non crede, non crede. Ma io mi ricordo qui adesso, qualche ascoltatore forse conoscerà questo nome, di avere avuto la fortuna di incontrare in più occasioni, quindi di avere anche possibilità di dialoghi così informali e personali con il famoso storico Léo Moulin, che anche lui si definiva agnostico e ha avuto una conversione ultra novantenne, ma era un profondo conoscitore della storia del cristianesimo, della Chiesa, ma si definiva agnostico, aveva 90 anni, e dice, io purtroppo devo dirmi agnostico, non riesco a credere. Ecco, se uno non crede, non crede, perché quel passo finale non è una scelta strategica a tavolino, quindi è inutile che nel rapportarci cerchiamo di convincerci l'uno o l'altro, no? Convertirci. Allora, comunque, per concludere questo pezzettino, se no vedo che il tempo corre, io già ce l'ho sempre troppo, mi scuso con gli ascoltatori, ma
3: no, però vale la pena.
4: Voglio sentire la nuova Auschwitz di Claudio Chieffo, perché l'accento anche qui è un po' diverso, perché ripone comunque il fatto su noi oggi, quindi il dolore verso un male compiuto nel passato, dice, ma attenzione. E sentiamo Chieffo su questo.
3: Chieffo.

0: anche qua abbiamo ascoltato cose che tu già hai un po' dato.
1: Eh sì, perché appunto Chieffo chiaramente allarga la posizione dal profondo dolore umano nei confronti del male compiuto alla domanda di Guccini: ma quando questo potrà finire, potrà mai finire, potrà mai l'uomo rendersi conto che non bisogna uccidere, a dire anche però tutto questo male lo posso compiere anch'io, e quindi ho bisogno, ecco, quindi è chiaro che l'esperienza religiosa che vive Chieffo gli fa allargare ancora di più lo sguardo ed essere attento a che io pure non compia questo male, no? Suonavo il violino ad Auschwitz e stavo lì, ci dicevano di suonare mentre uccidevano i fratelli miei, eccetera, no? Quindi di essere anche quasi indifferenti. Allora, c'è un'altra cosa poi di una bella intervista che è riproposta, che è apparsa poi su Tracce, mensile Tracce del giugno del 2018, perché dice è stato il 21 aprile del 2018, guardo insieme alla diocesi di Bologna, credo, Guccini insieme alla moglie ha partecipato all'incontro con Papa Francesco. Allora, su questo adesso io vedo che mi sono dilungato su queste cose precedenti, però su questo è interessante andare a rivedere una trasmissione fatta su TV 2000 su questo aspetto, proprio sul rapporto, e c'è Guccini stesso che ne parla, su come Guccini vedeva questa figura di Papa Francesco. Comunque, allora, Massimo Bernardini lo conosciamo perché è un giornalista, musicista lui stesso, quindi esperto intenditore di musica, aveva scritto mai parecchi anni fa un libro su Guccini, e poi prendiamo un pezzo che aveva intervistato nei suoi 70 anni e c'è qualche bella battuta che diremo poi un pochettino più avanti. E allora dice: ma allora Massimo Verdi dice, quindi benissimo, sei stato dal Papa, quindi va bene. Allora poi gli dice: agnostico come allora? Sì, agnostico, e mal sopporto il potere di qualunque tipo. Ecco, dice, sì, sono agnostico. E dice: ma come mai ci sei venuto? Dice: mi ci ha voluto mia moglie, mi ci ha voluto portare mia moglie. Dice: sai bene che influenza ha una moglie nella vita, in realtà è appunto la seconda moglie, ma con cui Guccini era molto molto legato, insomma. E allora su questo un altro piccolo parallelismo, sforeremo un po' forse nazareno rispetto al mezzogiorno,

0: insomma.
1: Vabbè, si può
0: però
1: fare,
0: ci stiamo pure. Stiamo... Vedo quello che c'ho ancora, che mi fa piacere riascoltare insieme a te, insieme agli ascoltatori, appunto. E quando dice Bernardino, dice: ecco, stiamo parlando di tua moglie Raffaella, dedicataria anche di Vorrei, che è una bella canzone. Una canzone in cui hai scritto, e dopo magari lo diciamo dopo che l'abbiamo ascoltata. Quindi anche questo, questa canzone sulla moglie, che è molto bella. Ascoltiamo la canzone Vorrei di Francesco Lucci.
1: Ascoltiamolo noi, ascoltatelo bene, chi ci sta sentendo.

0: Una bella canzone.
1: Sì, molto bella, che io ho scoperto grazie alla rilettura di questa intervista di Massimo Bernardini, che è stato appunto conduttore, autore TV di TV Talk, che adesso è in pensione, ma e che ho scoperto grazie a questa intervista in cui viene citata, no? Il ritornello che dice: vorrei che l'oggi restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all'infinito, e lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei. Quindi o l'oggi che restasse oggi, perché se viene domani distrugge l'oggi, oppure arriva domani sì, ma che il domani possa tendere all'infinito, cioè vorrei che fosse per sempre, vorrei, ma questa cosa vorrei ripetuto, no? Che molto
0: questo
1: bella
0: vorrei, eh.
1: Sì, ma è molto bella perché è come il desiderio di poter affermare, perché è dedicata alla moglie Raffaella, questo amore per sempre e infinito e in modo grande, però ci vorrei, fino in fondo non ne sono capace, insomma, quindi vorrei, quando uno dice vorrei una cosa che non ha in pieno, non possiede.
0: Anche però, noi diciamo,
1: però tendo a questo, vorrei perché è una cosa che desideri ma non possiedi.
0: Noi lo diciamo vorrei ogni tanto.
1: Certo, lo diciamo vorrei, ecco. E allora questa cosa qui mi ha fatto venire in mente, e quindi dico, ma vedi, c'è un'assonanza. Il Guccini non è solo quello delle ormai le vecchie canzoni, sì, l'Avvelenata, la Locomotiva, che tutti conoscono perché è legata all'epoca, poi veniva anche molto utilizzata a fini tra virgolette politici, insomma, perché magari c'era anche lì una rivendicazione di fondo e tutto il resto. Mentre invece questa canzone qui, che penso sia una novità per molti degli ascoltatori, sia stata, però mi ha richiamato subito in mente un'altra canzone di Chieffo, che secondo me ha un punto di partenza simile, cioè quello che dicevo vorrei e che fosse per l'infinito, perché non sono quando non ci sei. Poi addirittura nell'intervista viene ricordato che questo non sono quando non ci sei, questa frase è stata ripresa da Carrone addirittura nella giornata d'inizio d'anno di Comunione e Liberazione di quell'anno, e allora Guccini non è rimasto, di quell'anno in cui era uscita, insomma nell'anno precedente, non in quell'anno dell'intervista, e allora è rimasto colpito. Vabbè, sentiamo quindi, vediamo se gli ascoltatori sono d'accordo a notarci.
0: Ma una cosa, questo che dicevi tu adesso, prima la TV, la radio, pareva di queste cose, parlava di queste cose che dicevi adesso, vedo, invece adesso se ne dice quasi per niente.
1: Beh, la radio ne parla Radio Nuovo in Blu. Parliamo noi, quindi va bene insomma,
0: però sai, anche gli altri si danno un po' d'amaro.
1: Allora, io oggi mi sono posto questa cosa, dico, ma sarà banale parlare di Guccini oggi, dappertutto tutti ne parlano, però dico, ma no, a me mi sta suscitando qualcosa di nuovo, qualcosa di, allora dico, vabbè, ne parliamo come tutti, ma secondo la propria umanità e sensibilità, secondo come ci colpisce.
0: Ecco, anche gli altri però lo diciamo, radi grossi e roba e televisioni grosse, date un po' di cultura, come dicevamo prima.
1: Ma sì, ma
0: una volta c'era di più un po' di...
1: Il problema della cultura non è un problema, abbiamo tante volte, non è un problema di erudizione, conoscenza arida, stretta, accademica, è un problema di sguardo, di desiderare di guardare la realtà standoci dentro con la propria esperienza, eccetera. Allora, sentiamo la ballata dell'amore vero di Claudio Chieffo.

0: Ecco qua.
1: Eh sì, abbiamo visto Vorrei.
0: Una bella canzone.
1: È lo stesso desiderio di fondo.
0: Eh sì.
1: E quindi vorrei, non c'è vorrei.
0: Questo vorrei come lo dici tu?
1: E lo vorrei è che questo desiderio di un amore profondo, di un amore infinito, di un amore che non si fermi o che non venga distrutto dal domani, l'oggi che passa diventa domani, non c'è più, oppure che il domani che arriva però che tenda all'infinito. E dice qui vorrei con la stessa passione, la stessa, perché dice con cui Dio ama me, io non sono capace di amare te con la stessa passione, con tutto, però ho questo come riferimento, vorrei che accadesse questo. E quindi, insomma, voglio dire,
0: si aspetta, insomma.
1: A me mi ha richiamato molta assonanza. Concludiamo, ormai stiamo concludendo. Due parole su un'altra intervista che fece sempre Massimo Bernardini, che appunto dicevo prima nel 97 aveva scritto un libro proprio intero su Guccini. E comunque fa un'intervista nell'occasione dei 70 anni di Guccini, quindi Guccini era del 40 perché ha finito il 14 giugno, 86 anni, quindi significa i 70 anni li ha fatti nel 2010. Comunque questa intervista è bella perché è bella, cioè ci sono vari aspetti, si ironizza molto, eccetera. Sugli amici. Allora, praticamente ecco un po' la speranza, gli anni andati, la morte, eccetera, molti amici Guccini anche negli ultimi anni, dice un dispiacere che ho nella vita è di non avere più intorno a me molti amici, perché è chiaro. Allora, dice c'è sempre, comunque, dice Guccini anche negli amici, che non so se è una canzone, se, dice c'è sempre un'apertura, una speranza, gli dice Bernardini, goliardica, e questo al di là. C'è sempre questa speranza, potrei dire goliardica, di questo al di là pacioso e divertente. Questo dice un al di là pacioso e divertente. Infatti dice il verso finale che Bernardini ricorda, dice: e quindi ci sopporti, rivolto a Dio, ci sopporti, ci lasci ai nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi. Voglio vedere chi sceglie con tanti pretendenti fra santi tristi e noi più divertenti. Veder chi è assunto in cielo pur con mille ragioni, fra noi e la massa dei rompicoglioni, dice in questo verso della sua canzone Guccini. Il Padre Eterno quindi ricorda Bernardini che deve scegliere fra voi, che siete magari matti ma simpatici, piuttosto che i santi tristi e rompicoglioni. Dice speriamo, dice Guccini a un certo punto, dice nell'aldilà, no? Dice speriamo che ci sia un tavolo di carte e una bottiglia di vino o qualcosa di simile. È un paradiso poi da poco, non sogno mica le Yuri, le 70 vergini del paradiso islamico, mi accontenterei di molto meno dell'amicizia. E quindi ecco, per Guccini penso che sia l'augurio Guccini di aver trovato questo paradiso piccolo pieno di amicizia, magari un mazzo di carte, una bottiglia di vino, eccetera. E concludo questa chiacchierata con quest'altro aspetto, che è l'ultimissima cosa, quindi ormai Chieffo ha dedicato a Francesco Guccini una sua canzone per Francesco, e in cui c'è un video su YouTube in cui Chieffo la canta, questo l'audio infatti che sentiremo, la canta proprio di fronte a Francesco Guccini, che chiaramente resta un po' perplesso, si schernisce un po', però è un po' l'augurio e l'invito che Chieffo fa al suo grande amico Francesco Guccini a stare veramente di fronte al mistero, a non fuggire nella distrazione, a non chiudersi all'ascolto della sua voce, quindi sempre attento a poter ascoltare la voce anche del Signore, no? A guardare tutta la realtà come segno della sua presenza e a non trascinarsi in una vita senza verità. C'è un po' questo, no? Come augurio, eccetera, che comunque Guccini, pur dicendo sì sono agnostico, però ha mantenuto la porta aperta, sì, ha mantenuto lo spiraglio aperto, quindi questa è una cosa molto bella. E quindi direi che possiamo concludere questo omaggio, non è una parola tanto adeguata forse, però questo ricordo personale così e parziale di Francesco Guccini attraverso anche la sua amicizia con Claudio Chieffo. Quindi io concluderei proprio con questa che tratta da un video in diretta che sta, lo trovate anche su YouTube, Canzone per Francesco. E quindi, allora Nazareno, però prima di chiudere proprio, ricordo, oggi avevo detto che avrei parlato diffusamente del meeting, ma siccome neanche ne avessi parlato diffusamente sarebbe stato sempre molto parziale, ricordo a tutti gli ascoltatori, perché un po' di tempo non ci sentiremo poi, di far mente locale sul meeting che a Rimini avverrà dal 21 agosto al 26 agosto e di seguirlo, intanto organizzarsi, vedere se poterci andare. Comunque sia, c'è un'app per il telefono molto molto chiara, agilissima, in cui trovate tutti gli appuntamenti, tutte le mostre, tutti gli spettacoli e tutto il resto, e in cui potete anche, accedendo, seguire tutti gli appuntamenti che sono ritrasmessi in diretta via video, in streaming, quindi sono attraverso internet, quindi anche con l'applicazione sul telefonino ognuno può ascoltare o vedere degli incontri, quasi molti degli incontri che si tengono su, perché gli incontri sono tantissimi in questi giorni, come sempre un programma molto ricco, perché ognuno possa trovare quello che magari è più attinente,
0: dopo
1: quello che più lo colpisce,
0: cioè,
1: ma io qualche volta ci andrò, quindi poi magari avremo occasione di raccontarci qualche particolare magari, ma chiaramente sarà sempre molto molto parziale. Però vi dico agli ascoltatori, non fermatevi alla cronaca giornalistica, purtroppo televisiva e tutto il resto, perché quella magari sarà quasi sempre del tutto parziale, perché si fermerà solo, spesso succede così, si ferma solo agli eventi in cui partecipano dei politici eccetera, quindi tirando fuori altri discorsi che non c'entrano col meeting. Sabato 22 ci sarà il Papa e tutto il pomeriggio di sabato 22 sarà tutto dedicato alla presenza del Papa in tutti,
0: quindi
1: gli ambiti.
0: Pomeriggio sabato prossimo.
1: Sì, sabato 22 agosto ci sarà il Papa e tutti gli ambiti della fiera, che è molto estesa. Saranno disposti per poter vedere anche in collegamento diretto con l'auditorium, che nell'ambito della fiera però è esaurito nei posti fisici, però tutti potranno seguire direttamente il Papa, e poi il Papa percorrerà con calma tutti gli spazi della fiera per salutare tutti quelli lì presenti. Quindi va bene, il meeting, informatevi, insomma, dal 21 al 26 agosto, se potete mettetevi d'accordo per farci un salto, perché è una realtà che occorre vederla per poterla capire un pochettino di più e starci, poi magari seguite degli interventi anche in diretta da casa.
0: Intanto Franco Maiolati poi ci dirà,
1: sì,
0: tanto,
1: vabbè,
0: ci dirà dopo, quindi prendi tutto.
1: E quindi ci lasciamo, Nazareno, quindi buone vacanze per chi da adesso andrà in vacanza,
0: esatto,
1: noi pure saremo assenti per un po' di tempo, no?
0: Sì.
1: E con questa canzone per Francesco di Claudio Chieffo, che è dedicata all'amico Francesco Guccini.
0: Ciao.
1: Augurando a Francesco Guccini di aver trovato quel paradiso con un mazzo di carte, una bottiglia di vino e degli amici.
2: Prima volta che ho conosciuto Francesco, lui era all'Osteria delle Dame e cercava qualcuno che riempisse la serata, forse lui non si ricorda. Arrivai io come uno sciocco con la mia chitarra e mi dice: cosa mi fai sentire? Allora io dissi con una tempestività: guarda, ti faccio sentire una mia canzone che parla di Auschwitz, però non è quella dell'Equipe 84. Secondo me è venuta fuori lì tutta la sua grande umanità. Non si è incazzato, mi ha guardato con uno sguardo abbastanza, come si dice, compatimento, e poi mi ha fatto fare la serata lo stesso. È cominciata così, è continuata meglio. Io ho una canzone che ho fatto per Francesco, si chiama proprio Canzone per Francesco, e nasce un po' dall'ascolto di alcune sue canzoni, ma in particolare da quella che dice Schumer, ma mi lai. Allora adesso, se permetti, te la canto.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Loco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Due minuti.
7: Estate!
6: Un libro.
8: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare Ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
9: Radio Nuova in Blu.
10: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
11: Ma la radio

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La Regione Marche ha approvato i criteri per l'assegnazione di 1,2 milioni di euro destinati agli enti locali nell'ambito del programma Marche Sicure, dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza integrata. I finanziamenti saranno destinati a comuni, province, unioni di comuni e altre forme associate di gestione della polizia locale e consentiranno di installare o potenziare impianti di videosorveglianza, sistemi di lettura targhe e altri strumenti per il presidio del territorio. Sarà inoltre possibile realizzare o rafforzare le control room, le centrali operative che permettono di gestire da un unico punto immagini, dati e segnalazioni provenienti dai diversi sistemi, migliorando il coordinamento degli interventi. Oltre agli impianti di videosorveglianza, il bando sostiene anche sistemi di monitoraggio di nuova generazione che mettono in rete telecamere e sensori, permettendo un controllo più efficace dei luoghi sensibili e delle aree più frequentate. Le tecnologie più avanzate potranno avvalersi anche di strumenti basati sull'intelligenza artificiale. La vendemmia marchigiana 2026 partirà con una settimana di anticipo rispetto allo scorso anno. È il grande caldo dell'estate ad aver accelerato la maturazione delle uve, spingendo molte aziende vitivinicole a inaugurare già dai primi giorni della prossima settimana la raccolta delle prime varietà destinate alle basi spumante, in particolare Pinot Nero e Chardonnay. Dal 24 agosto la vendemmia entrerà nel vivo coinvolgendo tutti i principali areali vitati della regione. Sarà dunque una vera e propria vendemmia di San Lorenzo, sempre più anticipata rispetto al calendario tradizionale per gli effetti dei cambiamenti climatici. Nelle Marche si attendono circa 870.000 ettolitri di vino, un volume analogo a quello dello scorso anno, nonostante i danni provocati localmente dalle grandinate estive che in alcune aziende hanno compromesso anche il 90% della produzione. A preoccupare il comparto sono soprattutto le giacenze di vino e il rallentamento dei consumi, in particolare tra le giovani generazioni. Per questo Coldiretti Marche nei giorni scorsi ha chiesto alla regione di adottare una strategia che punti meno sulla quantità e sempre più sulla qualità. In arrivo gruppi della Nuova Zelanda, della Bolivia, della Croazia e dell'Uzbekistan per il 32° Festival Internazionale del Folklore, incontro di cultura popolare, in scena dal 17 al 23 agosto nelle piazze marchigiane. Una rassegna che da oltre 3 decenni celebra lo scambio culturale, la tradizione e il dialogo grazie alla passione e all'infaticabile dedizione del gruppo folclorico Lipista Coppi, città di Macerata, e che culminerà appunto a Macerata in Piazza della Libertà il 20 agosto alle 21 con un grande spettacolo che attraverserà la storia di 4 continenti. Ogni serata sarà ad ingresso gratuito. Ai nostri microfoni Luca Mitillo, presidente dell'associazione Lipista Coppi, intervistato da Riccardo Carota.
4: Quest'anno ci sarà una novità riguardo al nostro spettacolo, soprattutto perché non è come il solito spettacolo degli anni scorsi, dove se abbiamo presentato le nostre tradizioni con una successione magari di balli staccati uno dall'altro, ma sarà una sorpresa che invece non voglio svelare, però è organizzato in maniera diversa e non voglio svelarlo semplicemente per il fatto che non voglio togliere il gusto di scoprirlo appunto venendo a vedere il nostro spettacolo, ma come il nostro spettacolo anche quello dei gruppi che parteciperanno. Provengono dall'Uzbekistan, da Tashkent, e il gruppo si chiama Shark Shadolari. Poi c'è un gruppo della Nuova Zelanda che è della tribù Maori, e quindi famosa la Haka che presenteranno. Poi avrà un gruppo della Croazia, da Karlovac precisamente, e il gruppo si chiama Ivan Mazuranic. E per ultimo un gruppo della Bolivia, la città di Cochabamba, acquarella boliviana. Vedrete un gruppo molto colorito con molti giovani, e quindi appunto il folklore e le tradizioni lasciamolo anche ai giovani.
3: Proseguono i controlli dei carabinieri di Camerino in occasione della 33esima edizione del Monte Lago Celtic Festival a Serravalle di Chienti, con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro, per la prevenzione e il contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti. Segnalate alla prefettura 6 persone, sequestrati complessivamente 15,13 grammi di marijuana e 30,63 di hashish. Segnalati all'autorità amministrativa un 33enne residente a Gallio, trovato in possesso di 7,96 grammi di hashish e 10,96 di marijuana. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida. Poi un 22enne residente a Nosate, trovato in possesso di 7,25 grammi di hashish, un 40enne residente a Mandela, trovato in possesso di 5,21 grammi di hashish, un 21enne residente a Rodengo Saiano, trovato in possesso di 10,21 grammi di hashish, un 25enne residente a Pesaro che aveva 1,87 grammi di marijuana, e infine un 21enne residente ad Agugliano con 2,3 grammi di marijuana. Un volto della sanità maceratese, conosciuto e stimato, accompagnerà la nuova fase di crescita della clinica Villalba. Il dottor Mauro Proietti, anestesista con oltre 30 anni di esperienza e punto di riferimento anche durante gli anni dell'emergenza Covid, è il nuovo direttore sanitario della struttura COS di Macerata, una nomina che coincide con un momento di profonda evoluzione della storica clinica cittadina, impegnata in un importante percorso di sviluppo che punta a renderla sempre più un punto di riferimento per la salute del territorio. Negli ultimi mesi Villalba ha infatti ampliato la propria offerta sanitaria grazie all'integrazione del centro ambulatoriale Santo Stefano e del Fisiosport Medical Center, trasferiti all'interno della struttura. Un progetto che consente oggi ai cittadini di trovare in un'unica sede visite specialistiche, diagnostica avanzata, percorsi riabilitativi, terapie fisiche e prestazioni multidisciplinari, con la possibilità di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura. La guerra osservata non dalla parte dei vincitori, ma attraverso gli occhi di chi ne subisce la disfatta, il lutto e l'umiliazione. Questa sera alle 21:30 il Teatro Comunale Cortese di Sirolo ospita I Persiani di Eschilo, spettacolo presentato dal Teatro di Calabria Aroldo Thieri con la regia di Aldo Conforto. L'appuntamento rientra nella rassegna Sipario Aperto, Classici Contemporanei 3, promossa nell'ambito della 22esima edizione del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo, quest'anno dedicata al tema Il Teatro, una via per la pace, un indirizzo culturale e civile che affida alla scena il compito di alimentare il dialogo, il confronto e la ricerca di una possibile riconciliazione fra i popoli. Ascoltiamo il direttore artistico del festival, Paolo Larici.
2: Al Teatro Cortesi, che è un teatrino di 170 posti con condizionamento, quindi quello ci permette anche di poter usufruire di questo spazio in questi periodi così, così caldi, e che chiaramente, diciamo, è il nostro punto di riferimento, il nostro omaggio a Franco Enriquez, che in quel teatro ha provato per tanti anni insieme a Valeria Moriconi, insieme a tanti altri importantissimi attori, da Mario Scaccia fino, voglio dire, ricordare Adriana Innocenti, attori insomma importantissimi, che hanno Glauco Mauri, attori importanti che hanno costituito l'osso, l'ossatura fondamentale della Compagnia dei Quattro, insomma.
5: Il taccuino.
3: Tornano nella Gran Sala Piero Cesanelli allo Sferisterio i concerti di chiusura della ABF Masterclass di alta formazione come vera vetrina dei talenti di domani, grazie alla collaborazione tra il Macerata Opera Festival e la Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico. L'appuntamento con il canto lirico è per domani, 8 agosto alle 18, un vero gala lirico dedicato a compositori di diverse epoche e tradizioni, con un programma che celebra la varietà e l'eccellenza del patrimonio operistico grazie alle voci del futuro. Si avvia alla conclusione un'edizione particolarmente riuscita del Maxi Festival 2026 a Monte Cassiano. Chiara Galeazzo sarà in concerto domani alle 21.30 nella suggestiva cornice del cortile delle Clarisse. Una delle voci più amate della musica italiana porterà sul palco il suo Odio l'estate duo acustico Summer Tour, uno spettacolo elegante e coinvolgente in cui i brani più celebri del suo repertorio saranno proposti in una raffinata veste acustica. Ingresso gratuito. Il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera presenta i primi eventi del programma del quinto forum della montagna e di La battaglia del Pian Perduto. Dopo il tradizionale partecipato avvio con la festa della Madonna della Cona, si prosegue domani con un'escursione guidata da Giuseppe Riccioni nei luoghi simbolo della battaglia del Pian Perduto, con ritrovo a Castelluccio di Norcia. Domenica 9 agosto, uscita dedicata agli escursionisti più esperti a Montelieto e all'Alta Valle Rapegna, organizzata dalla sezione CAI di Camerino. Inoltre saranno protagonisti i sapori e saper fare locale presso l'area commerciale del paese. Un pomeriggio con artigianato tipico, promozione delle eccellenze enogastronomiche e degustazioni. Penna San Giovanni accoglie domani 3 concerti, un'escursione, visita ai luoghi della cultura e una giornata dedicata ai sapori del territorio. Un giorno intero per festeggiare 10 anni di cammini, incontri, paesaggi e musica. Il festival in un giorno di Incanto Marche, 3 concerti tra il Parco del Monte e il Teatro Comunale, un'escursione facoltativa, visite ai luoghi della cultura, punti di ristoro e attività diffuse nel centro storico.
5: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: No, è mio! È mio! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Promette sempre libertà, prima o poi promette anche assenza. E chi vive senza legami rischia un giorno di scoprire di non aver lasciato niente a cui aggrapparsi, né per sé, né per chi gli sta intorno.

Con il passare dei viaggi, l'ammirazione di Sal per Dean comincia a incrinarsi. Dean abbandona moglie e figli con la stessa facilità con cui li ha conquistati. Prende in prestito soldi che non restituisce, promette cose che non mantiene, lascia dietro di sé una scia di persone deluse e ferite. C'è un pattern che Sal comincia a riconoscere. Dean arriva in una città, conquista tutti con il suo entusiasmo, promette progetti, amori, futuri e poi, con la stessa rapidità con cui è arrivato, sparisce, lasciando dietro di sé macerie che qualcun altro dovrà ricomporre. Sal comincia a vedere quello che prima non voleva vedere, che l'energia inesauribile di Dean non è solo vitalità, ma anche una forma di incapacità di impegnarsi, di restare, di assumersi le conseguenze delle proprie azioni. In uno dei momenti più duri della vicenda, Dean abbandona Sal malato di dissenteria in Messico per correre dietro a un'altra donna, a un'altra avventura. Sal si ritrova solo, febbricitante, in un paese straniero e per la prima volta si chiede seriamente cosa lo abbia legato per tutto questo tempo a un uomo capace di una simile freddezza. È il punto in cui l'incantesimo comincia davvero a rompersi. Sal ama ancora Dean, lo amerà sempre in un certo senso, ma comincia a capire che quel tipo di libertà assoluta ha un prezzo e che quel prezzo spesso lo pagano le persone lasciate indietro, le mogli, i figli, gli amici che restano a raccogliere i pezzi. Non c'è un giudizio aperto su Dean, ma si lascia che sia chi ascolta, attraverso gli occhi sempre più disincantati di Sal, a fare i conti con quello che quella vita costa davvero. La parola di oggi di Pagine d'Estate è delusione. Vi ricordo che è disponibile il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per lasciarci qualche indizio, dire se avete indovinato già l'opera di cui stiamo parlando questa settimana e suggerirci eventualmente qualche testo da trattare. Da Antonio Torretti è tutto, a domani.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In blu 2000 news.
1: 26 le città da bollino rosso per il caldo, l'ondata di calore andrà avanti nonostante qualche temporale al nord, allarme siccità, coltivazioni a rischio, mancano gli invasi. Golfo Persico, l'accordo tra Iran e Oman per lo stretto di Hormuz è fatto, mancano ancora però i dettagli, atteso un patto di difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ucraina e Russia, ancora scambio di attacchi, Russia ha colpito in un'altra sede di un centro di un commercio online, fuoco su alcune città ucraine, Trump risponde a Zelensky, i missili Patriot servono a noi. Affinché il mondo abbia vita è il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà Parigi, Lourdes, Metz, è previsto anche un incontro riservato con le vittime di abusi. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè regia. Dunque 26 le città da bollino rosso oggi, il caldo non dà tregua anche se il maltempo con forti temporali si affaccia al nord. Lucia Scione.
2: 26 le città da bollino rosso, unica eccezione Bolzano, e gli esperti meteo mettono le mani avanti. L'estate 2026 potrebbe polverizzare i record del 2003. Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità. Stanno già interessando il Triveneto, precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne e di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare anche settimana prossima. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
2: Lucia Scione, linea allo studio.
1: E la Coldiretti lancia l'allarme siccità, coltivazioni a rischio, manca l'acqua e gli invasi, migliaia di ettari bruciati dagli incendi. Giuseppe Caporaso.
4: Il caldo record opprime i cittadini ma rischia di impoverire la nostra economia ed in particolare l'agricoltura. Lancia l'allarme siccità per oltre il 60% del territorio italiano la Coldiretti. Vengono di fatto colpite tutte le filiere produttive, ma le situazioni più gravi per l'organizzazione degli agricoltori riguardano mais, riso, i pascoli, l'uva, le olive e la frutta. All'afa si accompagna poi l'emergenza incendi. Dall'inizio dell'anno sono andati in fumo quasi 75.000 ettari di boschi e terreni ed allora la Coldiretti rilancia la necessità di realizzare un piano nazionale degli invasi. Oggi l'Italia riesce a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana. Il piano messo in campo dalla Coldiretti con l'ANBI, l'associazione dei consorzi di bonifica, immediatamente cantierabile senza l'utilizzo di cemento, consentirebbe di trattenere ed accumulare acqua piovana durante tutto l'anno per distribuirla nei periodi di siccità, oltre a rappresentare una fonte di energia idroelettrica rinnovabile. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca, prima della pagina degli esteri, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco che era in vacanza con la sua famiglia nel Grossetano. L'accusa è di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa. Ed ora veniamo all'accordo Iran-Oman sulla gestione di Hormuz, è quasi fatta, mancano i dettagli. Intanto, mentre Trump torna ad assicurare che la guerra è vicina alla fine, a Jeddah nasce il patto di mutua difesa tra Arabia, Turchia e Pakistan. Chiara Placenti.
5: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonte di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 8 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mojtaba. In questi mesi non è mai apparso in pubblico e sulle sue condizioni si sono susseguite voci e smentite. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina e ancora scambio tra Kiev e Mosca di attacchi reciproci. In Russia colpita un'altra sede di un centro di commercio online, fuoco anche su alcune città ucraine. Intanto il presidente Trump risponde a Zelensky: i missili Patriot servono a noi. Maurizio Dischino.
6: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Tre droni ucraini hanno colpito Ekaterinburg, nella regione russa degli Urali, un centro logistico di un'importante società di commercio online. L'obiettivo è distante 2000 km dal confine con l'Ucraina. Il governatorato della regione russa di Sverdlovsk ha riferito che 800 persone sono state evacuate e che nessuno è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che nella notte ha intercettato 203 droni ucraini su 17 regioni russe, mentre l'aeronautica militare di Kiev ha fatto sapere che le forze russe nella notte hanno attaccato l'Ucraina utilizzando 147 droni, di cui 114 distrutti o neutralizzati. Droni russi sfuggiti alla difesa aerea ucraina hanno colpito tre navi cargo delle forze armate di Kiev che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Thailandia, a Bangkok, uno studente ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, ha fatto una strage. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi, almeno 6 morti tra studenti e insegnanti, 22 le persone ferite. Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica azienda, sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Affinché il mondo abbia vita, ha resi noti il motto del viaggio apostolico del Papa in Francia dal 26 al 28 settembre prossimi. Leone XIV toccherà le tappe di Parigi, la capitale, Lourdes, cuore mariano del paese, Metz, terra natale di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Cristiana Caricato.
7: Una vetrata circolare che richiama i rosoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo, pubblicato oggi insieme al motto della visita, un versetto del Vangelo di Giovanni: affinché il mondo abbia la vita. Un invito a riconoscere il grande dono portato da Cristo e insieme la speranza e la comunione per superare le divisioni e condividere la pace, la riconciliazione e la fraternità. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019, abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison Bakita, poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantan su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto, e Madrid schiera 3.000 agenti. Intanto è salito a 82 il bilancio dei morti. A causa dell'attività vulcanica dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Voragine e per le condizioni del vento, all'aeroporto di Catania fino alle 16 gli arrivi dei voli sono stati sospesi, mentre le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto degli aerei già presenti nello scalo. Esodo estivo, domani sulle strade giornate da Bollino Nero, traffico intenso da oggi, il clou atteso per domani mattina con momenti di massima criticità. A partire dalla settimana di Ferragosto poi si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del contro esodo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, buona giornata.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta a Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com. Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15:30 alle 19:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Ingresso gratuito.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria e conosceremo uno degli altri grandi scrittori della nostra letteratura italiana del secolo scorso. Sto parlando di Luigi Malerba. Il libro che ho scelto per voi fra la sua vastissima produzione è Itaca per sempre. Itaca già ci preannuncia quali saranno i protagonisti di questo romanzo. Ci sarà un continuo scambio di monologhi tra Ulisse e Penelope. Ma prima di riprendere la nostra lettura, io vi do ancora qualche notizia biografica che riguarda Luigi Malerba. Leggeremo la parte che è contenuta in questo libro che condivido con voi dell'edizione Oscar Moderni, naturalmente della Mondadori, e ne leggeremo una parte ad inizio trasmissione ogni volta. La vita e l'opera di Luigi Malerba, o pseudonimo di Luigi Bonardi, che nasce l'11 novembre del 1927 a Berceto, un piccolo centro dell'Appennino parmense. Cresciuto in una famiglia di tradizione cattolica e di solidi proprietari terrieri, Luigi frequenta le elementari presso l'istituto La Salle di Parma. Si iscrive poi al ginnasio liceo Romagnosi. Questo momento cruciale della sua formazione coincide con l'esperienza della guerra e la frequentazione degli ambienti intellettuali parmensi, animati da personaggi come Attilio Bertolucci, Cesare Zavattini, Oreste Macri, Giacinto Spagnoletti, Mario Colombi Guidotti e Pietro Bianchi. Iscrittosi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, il giovane Malerba manifesta un crescente interesse per il cinema e stringe legami con Antonio Marchi e Fausto Fornari, fondatori della rivista La Critica Cinematografica, per la quale scrivono Guido Aristarco, Mario Verdone, Ottone Rosai, Sergio Frosali e molti molti altri, tra cui anche Giuseppe Ungaretti. Durante un soggiorno a Parigi nel 1948 conosce Henri Langlois e Lott Eisner e ha occasione di vedere i film surrealisti di Buñuel e Clair. Nel luglio del 49 Malerba inizia la collaborazione alla rivista Cinema. In settembre esce il primo dei 14 numeri di Sequenze, quaderni di cinema, tra il 1949 e il 51, da lui fondati e diretti insieme a Giuseppe Calzolari, che precedono l'esperienza della collana La piccola biblioteca del cinema, che Malerba curerà per Guanda. A Roma, dove si trasferisce nel 1950, entra in contatto con i registi Federico Fellini e Mario Monicelli e con gli scrittori Ennio Flaiano, Antonio Delfini, Mino Maccari. Con Angelo Guglielmi, Alfredo Giuliani ed Elio Pagliarani nascono amicizie destinate a durare tutta la vita. È un periodo di fervido impegno in campo cinematografico, segnato dalle frequenti collaborazioni con Alberto Lattuada, che lo chiama a lavorare insieme a Zavattini per la trasposizione filmica del Cappotto di Gogol. Nel 1953 c'è il debutto di Malerba come regista nella direzione di Donne e soldati, film antimilitarista cui Monicelli dichiarerà di essersi ispirato per l'armata Brancaleone. Nel 1956, data invece d'esordio letterario, pubblica puntate sulla rivista Cinema Nuovo, l'ironico romanzo epistolare Le lettere di Ottavia. E fin qui una piccola pillola della biografia di Luigi Malerba. Ora riprendiamo la nostra lettura di Itaca per sempre. Abbiamo già letto una parte di Ulisse che ritorna ad Itaca ma fatica a riconoscere persino
il terreno della sua Itaca, e tante sono le domande che si affollano nella sua mente. Penelope lo avrà dimenticato e suo figlio, che ha lasciato molto piccolo, lo riconoscerà? I suoi servi gli saranno rimasti fedeli? Poi anche Penelope parla e ricorda com'era la vita con Ulisse. Si domanda che fine abbia fatto dopo 20 anni di assenza, se sono vere tutte le voci che sono giunte ai suoi orecchi, e soprattutto teme che vera possa essere la voce secondo la quale Ulisse si è lasciato ammaliare dalla seduzione di qualche altra donna, perché ahimè tutti gli uomini sono fragili di fronte alla bellezza e alla seduzione femminile. Riprendiamo dunque la nostra lettura lasciando parlare nuovamente Ulisse.

operaio Eumeo è un uomo rustico ma generoso e soprattutto fedele al suo re. Anche dopo 20 anni di assenza. Mi sono presentato vestito come un mendicante, un mantello di stracci sulle spalle e una bisaccia a tracolla. E mi sforzo di camminare curvo reggendomi a un bastone. Ma devo essere veramente ridotto male o forse perfettamente travestito se Eumeo non mi ha riconosciuto. Non poche volte, quando venivo a caccia da queste parti, mi ha visto vicino al suo recinto dove allevava i porci e mi vedeva anche quando veniva nella reggia a consegnare le bestie che servivano alla mia mensa. Non mi ha riconosciuto. Meglio così. Eumeo mi ha invitato nella sua casa dove abita insieme a Galatea, una figlia adolescente che lo aiuta a pascolare i porci, gli prepara il cibo e gli rammenda i vestiti. È la prima volta che entro in questa casa. Era considerato sconveniente per un re entrare nella casa di un mandriano e se tentavo di farlo venivo trattenuto dagli uomini che mi accompagnavano. Coperto di stracci come un mendicante, sono stato benevolmente accolto da Eumeo sotto il tetto che mi era vietato quando venivo qui in veste di re. È un'abitazione di pietre bianche murate con il fango e il tetto è di paglia, ma è pulita e il focolare non spande il fumo nell'unica grande stanza. Il pavimento è di terra battuta e il giaciglio che mi ha offerto Eumeo è di dura pietra coperta con pelli di pecora. Poche sono le suppellettili della casa, ma sufficienti per preparare minestre di fave o di farro, qualche boccone di carne arrostita. In un grande vaso di coccio tiene le olive in salamoia che abbiamo mangiato prima della cena, sputando i noccioli nel fuoco del camino. Ho fatto credere a Eumeo di essere figlio di un glorioso principe di Creta, di avere combattuto per 9 anni sotto le mura di Troia insieme a Ulisse e, ritornato in patria, di avere ripreso il mare con una piccola flotta diretto in Egitto per avviare commerci con quel paese. Ma laggiù, gli ho raccontato, i miei compagni hanno tradito i patti e si sono abbandonati a vile saccheggio e solo per intento di una dea amica ho avuto salva la vita. Ho raccontato che da quel lontano paese sono stato tratto su una nave fenicia per essere venduto come schiavo. A metà della navigazione verso la Tessaglia, mentre i miei aguzzini si fermavano su questa costa per cacciare qualche animale e imbarcare acqua non salata, sono riuscito a scendere dalla nave e a nascondermi nella boscaglia. «Ed eccomi qua», gli ho detto, «coperto di stracci come tu mi vedi, in quest'isola sconosciuta». «Questa è Itaca, la patria di Ulisse», ha detto Eumeo. Avevo con tanto calore imbastito il mio racconto che io stesso mi sono commosso sul mio triste destino di principe diseredato e ridotto a mendico. Il povero Eumeo mi ascoltava con grandissima pena e ho capito che avrebbe voluto che il mio racconto proseguisse come una bella favola di avventure. Ma io gli ho detto che non sono un profeta e che non potevo raccontargli anche il futuro. Nessuno sa raccontare menzogne come so raccontarle io, ma pur sapendo che le mie storie erano pura invenzione, ho finito per lasciarmi andare a un vergognoso pianto dirotto. È la prima volta che mi succede di piangere tanto, dopo quelle lacrime che invano ho tentato di nascondere quando Demodoco, nella reggia dei Feaci, ha cantato con belle parole la storia del cavallo di Troia. Come può succedere questa pioggia improvvisa di lacrime all'astuto e forte Ulisse, al mentitore sublime, all'abile tessitore di inganni? Ho attribuito questa mia sorprendente debolezza alla fatica che ha fiaccato non tanto le mie membra, che sono ben salde, ma la mia mente che si lascia impressionare dalle stesse parole che escono dalle mie labbra. Non voglio strapparmi i capelli per questo, ma come prima non sono riuscito a trattenere le lacrime, così ora non riesco a trattenere il mio stupore. Il buon Eumeo ha mostrato di credere ogni mia parola e quando gli ho raccontato di essere stato compagno di Ulisse sotto le mura di Troia, mi ha abbracciato, mi ha rinnovato l'offerta della sua ospitalità
e mi ha manifestato la sua pena per la lunga lontananza del suo re. Tali sono state le sue espressioni di fedeltà che quasi ho sospettato che mi avesse riconosciuto e che le sue parole fossero dettate da una piaggeria ben calcolata. Poi ho capito che il povero Mandriano non si dà pace per la sorte dell'isola che da 20 anni si regge sulle fragili spalle di Penelope e che rischia di cadere nel caos e nella guerra fratricida da quando i proci dai dintorni si sono insediati nella reggia e pretendono che Penelope scelga fra loro un successore di Ulisse. Eumeo l'ha chiamata guerra fratricida, ma poi ha detto che non gli dispiacerebbe che i proci si scannassero fra di loro se non ci fosse di mezzo Penelope. Ha le sue idee per risolvere gli affari di Stato, il Mandriano. La mia idea sarebbe piuttosto quella di introdurmi nella reggia come mendicante, assistere alle contese dei proci per poi intervenire con le armi nel momento della loro maggiore debolezza. Ma è evidente che non posso agire da solo e non so se potrò resistere vicino a Penelope senza farmi riconoscere. Ma Penelope, se Eumeo dichiara fedele a Ulisse, come si comporta con questi pretendenti? Che cosa concede a questi principi usurpatori per tenerli a freno? Ho fatto molte domande a Eumeo, che spesso si reca alla reggia per portare ai proci gli animali da macellare per i loro banchetti. Ha visto Penelope in loro compagnia? A chi di questi manifesta le sue simpatie? Non è possibile, gli ho detto, che una donna bella e giovane come Penelope sia riuscita a tenerli a bada senza nulla concedere. Chi fra tutti i proci ti è parso sia il favorito? Come fai, straniero, a sapere che Penelope è bella e giovane? Ah, molte volte Ulisse mi ha parlato di lei. Gli uomini parlavano sempre a lungo delle loro donne nelle pause della guerra. Eumeo è un animo semplice e incapace di sospettare della sua regina che adora, ha detto, come una dea dell'Olimpo. Ma anche le dee dell'Olimpo, ho ribattuto io, hanno i loro favoriti e spesso si comportano con grande libertà, proprio come delle prostitute. A queste parole Eumeo si è offeso e mi ha rimproverato agitando le braccia e alzando la voce. Guarda che io ti faccio alzare subito i piedi da questa casa! Che cosa orribile hanno sentito le mie orecchie da uno straniero che io ho accolto sotto il mio tetto! Come osi parlare di prostitute e gettare così gravi sospetti sulla regina Penelope? Forse mi sono lasciato trascinare dalle parole e ho offeso le dee dell'Olimpo, ho detto. Ma non volevo mai più offendere Penelope. Io so che Antino è il primo fra tutti i proci, mi ha confidato Eumeo. Ma questo non significa che lo abbia scelto Penelope. So che fra i vari pretendenti ci sono stati aspri litigi e che Antino, migliore fra tutti per aspetto e per coraggio, è riuscito a mettersi alla loro testa. Altro non so, e anche queste cose che ti dico, o straniero, sono soltanto voci raccolte fra le ancelle della reggia, donne pettegole che si odiano fra loro non meno dai pretendenti di Penelope. Ma quanti sono questi pretendenti? Io so che hanno riempito la reggia. Sono tanti, ma non li ho contati mai. 10? 50? Io conto i miei porci ogni giorno. I pretendenti di Penelope non li ho contati mai. Penso che saranno piuttosto 50 che 10. Ho capito da solo che non potrò mai combattere tutti quei giovani proci e che mi conviene misurare le loro forze prima di affrontarli con le armi, sperando ancora che gli dèi e la fortuna non mi tradiscano. Penelope. Ho già resistito all'assedio dei proci più a lungo di Troia all'assedio degli Achei, ma il tempo ignora le intenzioni, i pensieri e i sentimenti di una donna che non ha le mura e le armi in sua difesa, come Elena. Ho superato senza arrendermi i mesi e gli anni e ho misurato la mia guerra personale con quella lontana che combattevano i troiani assediati. E
spero ancora che un giorno arrivi Ulisse e che inventi un nuovo cavallo per liberarmi. Questa sarebbe più giusta impresa che combattere per quella adultera di Elena, e prudentemente Ulisse aveva rifiutata come sposa, la quale ha provocato una guerra atroce e migliaia di morti e una città distrutta per la sua fuga con il giovane Paride. Il tempo non scorre uguale in ogni luogo. I giorni e gli anni dell'assedio di Troia non sono uguali ai giorni e agli anni della mia solitudine qui a Itaca. E i 10 anni che sono passati per me e per Ulisse dopo la fine della guerra, chi li ha persi? Chi li ha guadagnati? È vero che ho saputo resistere più dei troiani, ma i proci ancora mi assediano, decisi a logorare le mie energie e a consumare il mio pane fino a quando resterò sola e nuda preda. A poche persone gli dèi concedono il privilegio di coprire con la speranza lo spazio che c'è tra un giorno e un altro giorno, fra un anno e l'anno seguente. Povera regina Penelope, dov'è la tua corona? Quanta pena, quanta malinconia, quante insonnie ancora ti aspettano. La notte scorsa ho sognato di indossare una corazza di ferro brunito e di impugnare una spada così grande e pesante che mi trascinava il braccio a terra. Così armata mi sono presentata nel salone dove i proci banchettavano fra strepiti e canti sguaiati. Alla mia apparizione sono ammutoliti per il terrore e appena ho alzato la spada con un gesto minaccioso si sono dati alla fuga. In breve la reggia è rimasta deserta. Non so quale messaggio gli dèi abbiano voluto comunicarmi con questo sogno, se un annuncio veritiero passato per la porta di Corno o una falsa promessa passata attraverso la porta d'avorio. Ma perché cercare significati reconditi in un sogno così chiaro? Mi domando solo quale peso può avere nella mia vita infelice un desiderio notturno. Uno stimolo? A fare cosa? C'è qualcosa che posso fare? Nessun suggerimento da nessuna parte. Il cielo è muto e gli dèi sono lontani. Ma no, il cielo è lontano e gli dèi sono muti. I sogni sono come le voci dei gabbiani, che io interpreto come buoni o cattivi presagi a seconda della mia inclinazione. In questi giorni quelle dei gabbiani mi sembrano voci di spavento, come se dovesse succedere qualcosa di terribile. Ma so bene che questo è vero soltanto nella mia immaginazione inquieta e che non devo dare ascolto a questi stupidi uccelli del mare che fanno senza ragione così alto strepito sopra la mia testa. E qui ci fermiamo per oggi. Stiamo avanzando con questi monologhi, queste riflessioni di Ulisse e di Penelope che si intrecciano fra loro, ristrutturando anche la storia classica che noi conosciamo negli elementi che ci ha tramandato Omero. Vi ringrazio per essere stati con me, l'appuntamento è per domani.

0: Loco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa congiunta. Lo riferiscono il Ministero degli Esteri pakistano e l'emittente saudita Al-Arabiya, secondo cui il patto, definito dall'emittente Accordo Congiunto di Difesa della Mecca, rafforza la cooperazione militare strategica tra i tre paesi. L'intesa arriva in un contesto segnato dal conflitto Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico e dalla riaccensione della guerra nello Yemen, paese che confina direttamente con l'Arabia Saudita. Il supercaldo imperversa senza tregua sul nostro paese. Oggi 26 le città da bollino rosso sulle 27 totali monitorate dal Ministero della Salute. Si salva soltanto Bolzano, ma l'anticiclone non darà tregua almeno sino a Ferragosto e gli esperti dicono che quest'anno potrebbe polverizzare i record della torrida estate del 2003.
2: Ad aggravare il quadro anche le temperature notturne che, complice l'afa, non accennano a calare. Non mancheranno comunque rovesci, acquazzoni anche di forte intensità. Stanno già interessando il Triveneto, precipitazioni temporalesche con possibili intense grandinate si abbatteranno sulle aree interne di rilievi del centro-sud. Il caldo persiste e potrebbe ulteriormente aumentare. Non resta che adottare tutte le misure per fronteggiare i rischi e stress della lunga estate calda, come lo chiediamo al professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di medicina ambientale.
3: Dotarsi di un abbigliamento leggero, traspirante, chiaro, evitare l'esposizione diretta alla luce solare nelle ore centrali e quindi evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, e contemporaneamente quello di idratarsi sempre molto bene.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Sul litorale romano scovati 31 lavoratori in nero e sequestrati droga, armi e ricambi di auto rubate, il bilancio di un piano straordinario di controlli scattati da Fiumicino vicino alla Dispoli, passando per Fregene, Passo Scuro e Maccarese, supportati via mare da una vedetta della stazione navale di Civitavecchia e da un elicottero della sezione aerea di pratica di mare. Impegnati nel blitz 100 uomini delle Fiamme Gialle, nel mirino l'abusivismo commerciale, le frodi, il fenomeno del lavoro sommerso. Scovati 33 lavoratori irregolari, 31 dei quali erano totalmente in nero. I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno solo i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre, e domani, in segno di rispetto, il Comune di Bologna ha decretato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini presenta

anche il venerdì c'è Ora Musica, anche il sabato, la domenica, il lunedì, tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, buon venerdì e a questo punto anche

Gomez nel 1977 conquistavano tutte le classifiche con Don't Let Me Be Misunderstood. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità al primo ascolto e allora vi propongo Messico di Senatore Cirenga.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano oltre confine. Andiamo a Fiume e facciamo una chiacchierata con Nika Comadina in programmazione con Donna Viva. Ciao Nika, ben trovata.
1: Ciao, grazie mille per avermi chiamato.
0: Donna Viva è il tuo nuovo singolo, ma partiamo proprio da te. Allora, dottoressa in medicina dentale, magistrata in chirurgia e implantologia e cantante anche.
1: Sì, bravo.
0: Quale cosa mettiamo prima, se facciamo una classifica?
1: Ah, non so, uno è più lavoro e altro è amore, quindi.
0: Però è bello quando si fa un lavoro che ti piace, no?
1: Sì, questo è vero.
0: Voce anche particolare, aggiungo, è una voce molto particolare. Ho sentito Donna Viva, questo brano che in Croazia è già stato pubblicato nel 2024, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ma è uscito in italiano anche in Croazia?
1: No, solo in Croazia, ma sì, in italiano è uscito.
0: Scritto da Rodolfo Vitale, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. Questo era un paziente, perché allora io non pensavo di fare la cantante, questo era sempre il mio sogno, ma sai, studiavo medicina e tutto questo, ma poi, non so, ho finito l'università, ho cominciato a lavorare e proprio ho sentito una mancanza, un'angoscia e non sapevo di cosa. E poi ho capito, ok, forse dovrei ritornare al canto, e poi è venuto questo paziente che mi ha ascoltato, che metto sempre su Facebook tutto, e poi anche la mamma metteva, e lui mi ha sentito, è venuto in ambulatorio, ha fatto i denti, ha detto: ascolta, dai, ho una canzone, perché è per allora, contro la come si dice la parola, contro le donne, anzi, che le donne,
0: la violenza,
1: sì, sì. Grazie.
0: La violenza sulle donne, ok.
1: Sì, sì, esatto. E poi lui, questo scritto, io proprio ero in una relazione tossica e l'ho lasciato al mio ex, e veramente la canzone era proprio per me, e ho detto ok, io do la voce a me stessa e anche a tutte le donne che hanno paura di lasciare questo violentatore narcisista, quindi proprio la canzone è personale.
0: Ecco, quindi, bello, sì. Quando te la sei sentita tua, insomma, questa canzone.
1: Sì, sì, esatto.
0: Quindi questo è il tuo primo singolo, diciamo.
1: Sì, in italiano è il primo singolo, sì. Ecco. In croato è, non so, secondo, terzo.
0: Ne hai già fatti un po'. E senti, mi dicevi che appunto studiavi, ma ti mancava qualcosa. Il canto è stato un po' come un completamento, un modo per tirar fuori quello che hai dentro, sfogarti.
1: Sì, esatto, esatto. No, ma veramente ti dico, da quando ero bambina cantavo, e ma sai, perché i genitori ti dicono: no, dai, questo non è un lavoro serio, sì. Poi pensi sì, ok, è vero, e poi non so come si dice, che proprio perdi una parte di te se non canti. Invece quando ho cominciato di nuovo a cantare ero proprio
0: ti intera. Sentivi te stessa. Questo è un bellissimo, sì, messaggio che mandiamo anche a chi ci ascolta e magari non osa, invece bisogna osare, bisogna tirarlo fuori,
1: esatto,
0: le cose che,
1: esatto,
0: che abbiamo dentro. Noi adesso andiamo ad ascoltare Donna Viva, prima però diamo le coordinate a chi ci segue per seguire Nika Comadina attraverso i social.
1: Sì, allora su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dappertutto Nika Comadina.
0: Ecco, ecco. Nika Comadina. Ora anche qui a Ora Musica. Nika, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille per chiamarmi. Grazie mille e saluti a tutti, e spero che vi piaccia questa canzone.

Oggi eravamo collegati con Fiume per lo spazio interviste di Ora Musica. Con noi c'era Nika Comadina e questa era Donna Viva.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani nel suo formato weekend, il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
5: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Per le nostre interviste oggi siamo con Piero Bonarini. Intanto ben trovato.
10: Buongiorno.
9: Piero Bonarini è responsabile della sede di Porto Potenza Picena dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Quindi parliamo di strade pericolose. Gli ultimi tempi, in modo particolare poi nel maceratese, abbiamo visto delle cose veramente molto molto pesanti, degli incidenti gravissimi, e quindi è un tema veramente scottante.
10: Come il nostro territorio, noi siamo in media, purtroppo, alle medie nazionali, per cui medie nazionali ormai sono oggettivamente conosciute da tutti, siamo nell'ordine di 3.000 morti all'anno, 248.000 feriti, 165.000 incidenti, e di cui 48.000 dei feriti sono in pratica disabili totali o comunque vicino alla carrozzina. Noi abbiamo Porto Potenza che insegna, abbiamo 500 ricoverati in questo stato circa, quindi noi diciamo facciamo parte della media nazionale e contribuiamo anche noi nel migliorare e di subire.
9: Spesso gli incidenti stradali sono causati da condizioni non normali di chi guida, però anche la sede stradale ha la sua importanza. Quanto sono pericolose le nostre strade?
10: Nelle Marche, in particolare nella nostra zona, come ripeto, siamo in media, solo che abbiamo difficoltà perché secondo il nostro territorio, oltre la costa adriatica dove in pratica passa autostrada, statale 16 e la ferrovia, ci sono le trasversali che praticamente sono le dorsali che dal mare vanno verso il centro del territorio, e queste le condizioni non sono per le migliori, specialmente per la zona nostra, in particolare la famosa strada 571, strada statale Regina, che è famosa purtroppo per questo indole. E comunque, per chi non la conoscesse, è una strada perpendicolare al mare che è lunga di regola 15 km. Il primo tratto è assolutamente di 8 km rettilineo, ma è perfettamente rettilineo. sembrerebbe che dice meno male che non ci sono le curve, e invece qualche volta il fatto che non ci siano le curve non è detto che migliori il sistema di circolazione. In effetti questo, il fatto di 8 km di una lunghezza quindi notevole, purtroppo qualche volta è motivo proprio di possibilità di incidenti stradali, vuoi in questo periodo per la sonnolenza, vuoi perché uno si abitua ad avere, no, la strada libera vista davanti e pensa che non le succederà niente, come pensa quasi tutti incidente stradale. E invece qualche volta, quando uno crede di essere più libero o più comunque aperto e disponibile, è proprio il momento che questo avviene. Su questa strada, tanto per dirla, siamo nell'ordine di una media di circa un morto all'anno, e circa 20-25 incidenti e da 25-30 feriti. Stiamo parlando per la tratta, perché la Potenza Picena in questo tratto è lunga sul territorio, è di 8 km, poi ci sono altri 7 km che vanno per la parte di Recanati.
9: Come associazione italiana familiari e vittime della strada, avete fatto delle proposte proprio per la sicurezza stradale di questa strada 571, detta Regina, appunto.
10: Sì, esattamente. Io come associazione attualmente, perché sono in pensione ormai da 15 anni, però negli anni precedenti io sono stato il comandante della Polizia Municipale di Potenza Picena, per cui il territorio lo conosco, chiamiamolo a mena dito, e quindi già all'epoca avevamo il problema, anche se fosse una strada dell'ANAS, anzi per la verità originariamente era statale ma poi passata in concessione alla provincia, poi in questa strada è passata alla regione e adesso è ritornata all'ANAS direttamente in proprietà, non in concessione. In pratica significa che le infrazioni che avvengono su questa strada da parte della polizia locale, la metà delle compartecipazioni dei verbali e le infrazioni commesse devono essere versati all'ente proprietario della strada, che è l'ANAS. E quindi già all'epoca stavo già pensando e studiando un sistema per cercare di avere una, diciamo, transitabilità adeguata al rischio e pericolosità della strada. E infatti ho fatto tempo fa una proposta, uno studio, per cercare di limitare questa, diciamo, incidentalità, perché gli incidenti, come tutti sanno, dipende dall'auto, dalla strada e dalle persone. Interveniamo su questa strada appunto con questo criterio. Siccome è una strada molto stretta, siamo nell'ordine di 3 metri per corsia, sulle due corsie della strada, perché non è una superstrada questa, appunto, e quindi la pericolosità aumenta, perché quasi tutta è divieto di sorpasso, quindi quasi tutta parte da questa strada, e in più questa strada ha una pericolosità, che ha la difficoltà di avere gli accessi laterali, parlo sia di strade che di accessi privati da parte delle fabbriche, ditte o coloni o comunque abitazioni, che sono circa da 16 a 18 passi per chilometro, che è un'esagerazione. Ognuno di questi significa incrocio, quindi ognuno di questi significa entrata e uscita di veicoli, le strade ancor più, e questo è pericolosissimo. Sull'incidentalità stradale gli incroci sono proprio la pecora nera, e quindi ho dovuto pensare e studiare un criterio per cercare di superare questa, diciamo, limitazione che crea gli incroci, e ho studiato di fare 3 grandi rotonde, no, dove sono gli incroci principali intercettanti la Regina con le strade provinciali, no? E in più per le strade secondarie 2 mini rotonde, dove in pratica si appaiono a queste 3 grandi rotonde, tenendo conto che nel frattempo ormai è quasi certo cominceranno i lavori nei primi 800 metri della strada Regina, partendo dalla statale 16 Adriatica, del nuovo casello autostradale Porto Potenza Val Potenza. Per cui oltre a questa rotonda che dovrà fare l'autostrada, ci stanno appunto queste 3 rotonde che avevo previsto, che ho previsto, più una terza rotonda già realizzata dall'incrocio della statale Regina con la statale 16. Quindi il complesso di queste 5-7 rotonde totale, però siccome sono sistemati in questi 8 km a distanza ravvicinata una all'altra, oltre a limitare la velocità in sé, perché è moderatrice e calmeratrice della velocità la rotonda, in questo caso che succede? Essendo vicino, io ci ho abbinato anche la possibilità, una volta realizzate le rotonde, di sperimentare, ma penso che possa essere valido, il sistema che la corsia nord di questa strada Regina sia a senso unico da mare verso monte, sempre con la circolazione a destra, mentre la corsia sud unica da monte verso mare a senso unico lato mare, verso il mare. Ora uno direbbe, vabbè, allora ha fatto la strada a senso unico, e uno che vuole girare a sinistra che fa? Qui viene fuori che le rotonde permettono questo, praticamente inversione di marcia.
9: A questo proposito, questo studio, queste proposte le ha presentate a chi dovere?
10: Sì, queste qui le proposte le ho presentate a tutte praticamente, dal prefetto ai sindaci, all'amministrazione provinciale, no, a tu. E per l'occasione, io sto parlando ormai di fatti di oltre un anno fa, perché con la realizzazione del casello e valorizzando quindi tutta la statale Regina, praticamente c'era stato formato una specie di consorzio con tutte le amministrazioni comunali, ma anche diciamo i cittadini stessi, perché tutti gli agricoltori e tutte le fabbriche in questa attività industriali, in questa tratta che arriva fino a Macerata con circa 25 km, praticamente tutto questo è stato dato proprio in assegnazione e in studio a un consorzio di architetti, sempre dall'arco della provincia. Io ho avuto la mia idea e ho proposto questo mio studio meno a questi consorzio, oltre che al prefetto, alla regione, all'ANAS, eccetera. E pare che per la parte diciamo dell'interno stanno facendo i lavori tra Macerata e Villa Potenza, per la parte diciamo est, che sarebbe la parte quella che noi trattiamo nel comune di Potenza Picena, praticamente dovevano partire da zero, e probabilmente il mio studio è stato proprio, diciamo, questa una buona iniziativa, perché probabilmente hanno rilevato che questa mia proposta era non solo valida ma anche appropriata, tenendo conto che io in questo studio ho tenuto conto in particolare anche della zona paesaggistica del territorio, perché come voi sapete la Valle del Potenza per Recanati e il Poeta è paesaggistica, oltre che anche ai fini della questione panoramica, e per cui utilizzando il meno territorio possibile, perché uno penserebbe subito facciamo una superstrada e abbiamo risolto il problema, e invece probabilmente il problema si sarebbero accresciuti, primo per la questione finanziaria, e la superstrada di questi periodi in Italia penso che solamente sulla memoria si potrà pensarla, in più la questione proprio della limitazione del territorio, perché una superstrada ci vuole circa 60-70 metri di stesa tra la destra e la sinistra e gli svincoli, oltre che quindi al costo, e quindi una riduzione del territorio panoramico e paesaggistico, ma anche sottratto agli agricoltori, che certamente non sarebbero favorevoli, e quindi significa aumentare la produttività anche della zona della Val Potenza, e quindi la strada sarebbe potuta essere un mezzo per migliorare la situazione, compreso in questo caso il traffico, e quindi al limite se poi la strada, come dicevo, è abbastanza diciamo limitata nelle corsie, l'allargamento di un metro per senso di marcia o un metro e mezzo non è certo questo che possa condizionare la situazione.
9: Abbiamo capito che queste proposte sono molto articolate e sono parecchie. Ricordiamo, per la strada 571 Elviare, Cina detta Regina.
10: Queste cose che io vi ho detto le ho lette, le ho proprio diciamo segnalate e indicate in una conferenza che c'è stata circa a maggio, dove ha partecipato il presidente della Giunta regionale Marche e il direttore Goffi, che è il principale responsabile di tutte le infrastrutture della regione Marche, oltre ovviamente il sindaco di Potenza Picena, in un'assemblea pubblica di qualche centinaio di persone che sono tutte state d'accordo, scusate il termine, con qualche applauso, diciamo con molti applausi, del fatto che riconosceva la bontà di questo, e anche gli stessi tecnici incaricati o meno, che ovviamente avevano già in precedenza visto la proposta allo studio, e hanno approvato, appunto appoggiato questo studio di fattibilità, perché ovviamente non sono certo io che posso fare il progetto definitivo con tutto il resto. Questo è uno studio, appunto, per capire come fare, dove e quando.
9: Vedremo come proseguirà in tal senso, chi di dovere insomma prenderà in considerazione tutti questi suggerimenti che ci sembrano molto realistici. Intanto noi salutiamo Piero Bonarini, responsabile della sede di Porto Potenza Picena dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che dire, prosegue in questo suo percorso, in questo suo obiettivo, perché insomma abbiamo visto ha una bella visione di quelle che sono le problematiche, ci può dare tanti suggerimenti. A presto.
10: Va bene, la ringrazio a tutti gli ascoltatori.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
11: La Proloco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
12: No, è mio! Papà, guarda!
13: Guarda questo video, fa troppo ridere.
14: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia.
16: Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
17: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com. La mia

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in blu.

0: Poco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura

giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. Iran e Oman sarebbero molto vicini all'accordo per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale, mentre Arabia Saudita, Pakistan e Turchia firmano uno storico patto di difesa congiunta.
1: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonte di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: La nuova raffica di sanzioni incrociate tra Stati Uniti e Cina rischia di rendere più accidentata la strada verso l'atteso incontro del 24 settembre prossimo tra Donald Trump e Xi Jinping, ma non sembra, almeno per ora, sufficiente a mettere in discussione il vertice tra i due presidenti. E quanto emerge da un approfondimento della CNN sul caso, alla luce delle recenti misure adottate da Washington, tra cui il divieto di importazione di nuovi robot umanoidi, le sanzioni contro operatori marittimi cinesi accusati di gestire carburante iraniano, l'inserimento di oltre 40 aziende cinesi nella lista nera per presunte violazioni dei diritti umani. Pechino ha risposto da parte sua alle errate misure statunitensi, sanzionando 7 società americane, rafforzando i controlli sull'esportazione verso gli Stati Uniti di droni e tecnologie correlate e avviando un'indagine su alcune apparecchiature per ufficio che utilizzano software stranieri. Esattamente 70 anni fa, in Belgio, l'8 agosto 1956, un incendio nel pozzo della miniera di carbone di Marcinelle uccise 262 minatori. 136 di quei lavoratori erano italiani. Il Bois des Casiers, come si chiamava, da allora ha smesso di essere una miniera ed è diventato un museo con i suoi macchinari e i suoi edifici rimasti dove erano al momento della tragedia. Per il 70° anniversario di quella gravissima sciagura sul lavoro, oggi e domani, 7 e 8 agosto, Inca e CGL sono a Marcinelle per due giornate di iniziative e celebrazioni in memoria delle 262 vittime della miniera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
3: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato
1: e anche con Sabino D'Alessandro, che regia le anticipazioni che capitano spesso durante la settimana all'interno delle parole dell'estate qui su Milo 2000, per capire cosa ascolteremo nel weekend nelle classifiche dell'estate. Oggi tocca la classifica appena aggiornata di Erwan, Airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Ci sono delle canzoni che viaggiano benissimo e che sono sempre in salita, ad esempio Peggy Gou, questa novità dal titolo Who Man, che incontriamo alla numero 9. Ovviamente tutta la classifica della top 10 ve la racconteremo sabato e domenica dalle 14 alle 15, e anche la canzone di Noemi va benissimo in questo periodo, Tu cosa fai questa sera, in salita ancora alla 7. La canzone che tra poco andiamo ad ascoltare fa parte di un duo che sicuramente ascolteremo anche nel weekend, perché vuoi da una parte o dall'altra, anche nella nostra classifica di Inblu 2000, quella dei più programmati, capita di ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa canzone, che quando è stata presentata hanno detto i diretti interessati, è un brano che parla di contrasti, di come gli esseri umani riescano a essere perfetti e imperfetti allo stesso tempo, sicuri e insicuri nello stesso momento. E per quanto riguarda il testo, forse a molti ricorderà qualcosa, ai fan di Angelina Mango, perché c'è un verso, io la vita l'ho presa a morsi, detta da Angelina, che è anche un riferimento alla vita va presa a morsi, che è proprio una canzone della stessa Angelina Mango del 2025, contenuta nel suo secondo e ultimo disco Caramè, autoprodotto e pubblicato a sorpresa nell'ottobre scorso, dopo un anno di pausa, dopo un periodo non proprio positivo per lei. Negli ultimi versi il vero significato di Canto d'amore: io canto d'amore perché non ho niente di male da dire, io canto d'amore che è l'unico modo per non impazzire. Canzone molto più profonda di quello che possa apparire magari a un primo ascolto. Angelina Mango e Marco Mengoni sono in salita nella chart di Erwan al numero 5 con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È bello che io e Sabino facciamo il lip sync mentre vanno le canzoni con gli artisti, che ovviamente sono molto più bravi di noi, però noi cerchiamo in qualche modo di illuderci di saper cantare come loro. Angeli Lamango e Marco Mengoni, Canto d'amore, l'abbiamo trovata nella chart di R1 appena aggiornata con i dati di oggi, alla posizione numero 5 in salita. La riascolteremo insieme anche alla prossima canzone, che incredibilmente perde la vetta dopo soltanto una settimana, quindi questa è già una gustosa anticipazione del weekend, perché Tommaso Paradiso perde quota dalla numero 1 alla numero 3 con la sua nuova canzone, che non si può definire un tormentone, perché lui ha detto un vero e proprio tormentone non esiste più da diverso tempo, si punta tutto sul cantautorato, su brani che raccontano anche la quotidianità, ed ecco perché con la sua Agitare Coca-Cola diciamo è schizzato al primo posto della classifica Year One la scorsa settimana, oggi si trova alla numero 3, ma rimane comunque una delle canzoni di quest'estate 2026, e come dice sempre lui, gli assist per creare una canzone che sia più attuale possibile, vicino alla vita, li fornisce la vita stessa, perché lui dice parto dall'attuale, da quello che vivo e vedo vivere, generalmente le parole vengono fuori di getto, e poi ci sono anche alcuni versi che mi hanno fatto molto sorridere per quanto riguarda la situazione tipo delle ferrovie, perché anche insomma le ferrovie sbagliano e non poco, ha ragione Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola.

ritmo in questo venerdì grazie agli Aerosmith e alla loro Ragdoll. E allora 7 agosto, ormai siamo vicinissimi alla notte di San Lorenzo, come ogni anno tutti col naso all'insù a cercare una stella cadente. La notte di San Lorenzo da sempre uno degli appuntamenti astronomici più romantici e attesi dell'anno, ma vi siete e soprattutto ci siamo mai chiesti che cosa siano davvero le stelle cadenti? Cioè ovviamente c'entra ben poco il romanticismo. Tutto parte da lontanissimo, precisamente dal 258 d.C., quando il povero diacono Lorenzo venne martirizzato a Roma durante le persecuzioni dell'imperatore Valeriano. Nella tradizione cristiana le scie luminose quindi rappresentano le sue lacrime versate durante il supplizio, o in una versione decisamente alternativa i carboni ardenti su cui fu condannato. E da qui nasce la consuetudine di chiedere una grazia o un desiderio ogni qualvolta una scia fende l'oscurità. Da questo punto di vista scientifico però la risposta è un po' meno suggestiva ma altrettanto affascinante, cioè quello che vediamo nella volta celeste non è una caduta di stelle ma un vero e proprio sciame meteorico chiamato Perseidi. Beh, questo nome ci è familiare: mentre la Terra compie il suo solito giro intorno al Sole si ritrova quindi ad attraversare questa scia di piccoli frammenti di rocce e polvere lasciati dalla cometa Sweet Tuttle, si chiama così. Allora, quando questi granelli entrano a diretto contatto a elevatissima velocità con la nostra atmosfera bruciano all'istante e ci regalano quello spettacolo scintillante che tutti conosciamo come stelle cadenti. E il nome Perseidi da dove deriva? Beh, arrivano tutte da un punto apparente del cielo chiamato Radiante, che si trova proprio all'interno della costellazione di Perseo, e da qui il loro nome. Allora, quello che ci interessa anche sapere è quando dobbiamo metterci comodi quest'anno per il grande show del 2026. Quindi la tradizione ci indica ovviamente il 10 agosto lunedì, l'astronomia ha le sue tempistiche perché le Perseidi saranno attive nei nostri cieli per un periodo davvero lungo, quindi si va dallo scorso 17 luglio, pare che siano già attive, fino al 24 agosto prossimo, anche se il picco assoluto, ve lo consigliamo, di visibilità non sarà la notte del 10 agosto ma quella tra il 12 e il 13 agosto. Quindi se beccherete una bella stella cadente in queste date fateci sapere. Ovviamente i sogni non vengono rivelati se non si realizzano, però insomma qualche desiderio nascosto magari si avvererà.

che Trigno ed Herbal Meta hanno voluto dedicare palesemente a noi due, Sabi. Cioè io e te siamo irrecuperabili da tutti i punti di vista, direi. Adesso c'è una bella novità in arrivo. Questa si intitola Golden Summer, cade a fagiolo, direi.

sono i The Strokes a tenerci compagnia per tutta questa settimana con il loro nuovo disco, disco numero 2000 della settimana per l'appunto. Allora, parliamo di un bel evento a Madonna di Campiglio, cioè questa festa al campo 2026 che abbraccia la solidarietà e tutti i giovani, perché è un evento benefico che si tiene ogni anno tra golf, e-bike, enogastronomia. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per degli obiettivi molto importanti che vi racconto subito. Ci saranno quindi solidarietà, inclusione sportiva, iniziativa che nasce col chiaro scopo benefico. Ci sarà questo contributo minimo di 30 euro, l'intero ricavato sarà devoluto a favore di due realtà operative nel campo dell'inclusione attraverso lo sport, ovvero i Gamberi, Cuori Giallo-Blu, sezione inclusiva del Rugby Parma, progetto dedicato all'integrazione e alla pratica motoria di ragazzi con disabilità, e poi Sportabili, che è questa associazione che da anni promuove l'accessibilità e lo sport di montagna per persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive. I giovani saranno protagonisti di tutto questo evento di festa al campo sabato 8 e domenica 9 agosto, quindi nella Perla del Trentino, che ospiterà questo bel ricco fine settimana all'insegna dello sport, un'esperienza formativa attiva e anche di volontariato che trasforma per questi ragazzi tra i 16 e i 20 anni più giovani nei veri motori dell'iniziativa, e li affiancano anche partecipanti e testimoniano l'importanza del dare e della responsabilità comunitaria. Quindi un bellissimo evento da vivere proprio nel prossimo weekend, e poi insomma ci saranno anche le premiazioni nella giornata di domenica 9 agosto, anche con la Coppa dell'Ospite, il torneo di golf 18 buche con premi di classifica e premi speciali davvero imperdibili. Questo insieme a tanti altri eventi del nostro paese per il prossimo weekend ormai in arrivo.

foto migliore, magari quella che avete scattato con lo smartphone in vacanza, fateci sapere se ne avete una del cuore in questo periodo. Il nuovo singolo di Sveglia Ginevra, mentre si stanno cervellando per trovare il sostituto, il nuovo James Bond dopo Daniel Craig, non è un'impresa facile, come ha detto anche la casting director storica della saga di 007, Debbie McWilliams, che ha tenuto a precisare che non ci saranno nomi noti sul piatto nella scelta del prossimo James Bond, anzi deve essere un attore anonimo, nel senso uno nuovo, anche abbastanza giovane e sconosciuto, perché James Bond deve avere un po' quell'aria anche misteriosa tutta da scoprire, quindi è il caso di dire che sarà un semi sconosciuto.

era il 1995 per questa canzone allegra di Rene Grandi dal titolo Boom Boom, 15:50 di questo venerdì 7 agosto 2026, insieme all'interno delle parole delle

Sideways, lui è Zane. Come detto prima, noi chiudiamo qui l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco l'informazione e tra pochissimo anche la seconda parte di questo appuntamento. A questo punto vi auguro buon weekend e noi ci risentiamo domani sabato dalle 14 alle 15 con le classifiche dell'estate. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com.
0: In Blu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il tema migranti alza la tensione in Europa. Oggi la Spagna attacca duramente l'Italia intimando tolga i controlli alle frontiere entro il 9 agosto oppure adotteremo contromisure. Madrid afferma che la decisione di Roma di far effettuare verifiche alla frontiera sui viaggiatori provenienti dalla Spagna è ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. I controlli rafforzati sono stati introdotti dal governo italiano dopo la crisi migratoria avvenuta nei giorni scorsi nell'enclave spagnola di Ceuta, situata all'estremo nord-est del Marocco. E il nostro ministro dell'interno, Piantedosi, replica alle accuse spagnole. Le scene drammatiche viste a Ceuta sono nodi che vengono al pettine. Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre. Include visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz.
7: Una vetrata circolare che richiama i rosoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore, dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale Maison Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltre Alpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
6: Weekend rovente di traffico su strade e autostrade, quello che inizia già oggi. Elevati flussi appunto verso le località turistiche si registreranno in particolare stasera e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio della Polizia Stradale. Include il traffico veicolare con momenti di massima criticità. Ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero, a partire dalla settimana di Ferragosto. Si prevede poi il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa a partire dal 16 agosto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Look at me.
8: I really want... Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
9: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 7 agosto, ma del 1977, Cape Canaveral in Florida, Stati Uniti d'America. Una sonda, grande quanto una piccola macchina, no? Un'utilitaria, però carica di speranza, di curiosità, di strumenti scientifici, in partenza per un viaggio di sola andata. Era la sonda Voyager 2, la prima di due missioni, che poi è materialmente partita, proprio la Voyager 2, prima della Voyager 1. È una delle tante stranezze di una delle missioni più ambiziose mai concepite in quell'epoca d'oro che è passata alla storia come Race for Space, la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La NASA aveva un obiettivo chiaro, sicuramente, che però spostava l'asticella parecchio in avanti, cioè l'idea di approfittare di questo allineamento raro, no, dei pianeti per esplorare da vicino Giove, Saturno, Urano e Nettuno infilati in un colpo solo, un'occasione che si verifica una volta ogni tipo 170 erotti anni. Voyager 2 avrebbe compiuto un tour del sistema solare esterno che nessun'altra macchina aveva mai tentato fino ad allora e che nessun'altra ha più ripetuto, tra l'altro. La cosa più affascinante è che queste sonde Voyager non erano solo macchine piene di strumenti scientifici, erano in qualche modo una scatola del tempo nello spazio, cioè proprio un biglietto da visita dell'umanità, no? Perché a bordo c'era anche sto fantomatico Golden Record, cioè un disco dorato con suoni e immagini della Terra, selezionati con un certo criterio dai saluti in 55 lingue diverse. C'era registrato il suono di un bacio, c'era un pezzo del concerto di Brandeburgo di Bach. Si chiama Golden Record perché lo avevano realizzato materialmente in rame placcato di oro, ma funzionava con lo stesso criterio dei dischi in vinile, quindi un disco analogico in tutto e per tutto, accompagnato tra l'altro proprio da una puntina e dalle istruzioni per decifrare quel messaggio registrato che era destinato a civiltà aliene, visto mai che esistessero, no? E la cosa incredibile è che Voyager 2 ha funzionato oltre ogni previsione. Ha inviato immagini, sai, mozzafiato, no? Degli anelli di Saturno, ha scoperto nuovi satelliti di Urano e Nettuno. E oggi, tipo mezzo secolo dopo il lancio, Voyager 2 è ancora attiva, è ancora in contatto con la Terra, ha superato i confini del nostro sistema solare, ufficialmente nello spazio interstellare, talmente lontana che per mandare un segnale radio alla sonda e ricevere una risposta ci vogliono tipo 20 ore per andare e 20 ore per tornare. Entrambe queste sonde Voyager sono ambasciatori silenziosi dell'umanità e il Voyager 2 è l'oggetto costruito dall'uomo che si trova più lontano dalla Terra, quindi 7 agosto è una data simbolica, il giorno in cui abbiamo davvero cominciato a lasciare il sistema solare, non con un'astronave di quelle dei film di fantascienza, no? Ma con un pezzo di tecnologia, insomma, e soprattutto tanta fiducia nel futuro. Vi risparmio lo spoiler di Star Trek sul Voyager, no? Quando scienza e fantascienza poi si mescolano, però è una chicca che gli appassionati sicuramente ricorderanno. Le parole dell'estate, la prossima ora voliamo insieme verso l'infinito e oltre. Questa però è un'altra citazione. Con Francesco Filippi in regia, partiamo.

0: Arriva da New York, si fa chiamare Somber nel pomeriggio di In Blue 2000, dove nella stagione scorsa abbiamo viaggiato virtualmente ogni weekend alla scoperta di luoghi che valesse la pena scoprire o riscoprire, insomma, nel nostro paese, anche da un punto di vista storico. Perché, per esempio, prima della storia millenaria di Roma, no? Per fare un esempio pratico, erano stati gli Etruschi a spostare in avanti l'asticella della civiltà, con Vulci, una delle città chiave per inquadrare quella civiltà, insomma, con il direttore scientifico del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci, questa è la definizione ufficiale, il dottor Carlo Casi, a farci da cicerone. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, sicuramente è stata una delle più importanti città etrusche. E controllò per lunghi anni quel territorio che va dal Mar Tirreno alle pendici del Monte Amiata e dei monti dell'Uccellina sino al torrente Arrone che confina verso Tarquinia. E raggiunse una straordinaria floridezza. Gli Etruschi, ovviamente, come dicevi, in qualche misura hanno supportato notevolmente anche lo sviluppo di Roma, che non ci dimentichiamo nascono in maniera praticamente contemporanea come tutte le città stato di quel periodo, ma l'influenza etrusca fu sicuramente molto, molto importante. Basti pensare che uno dei sette re di Roma, praticamente il sesto, Servio Tullio, era vulcente, era un condottiero vulcente, sì, di nome Max Tarn. E tra l'altro questa saga storica è raccontata dagli Etruschi stessi in un dipinto funerario bellissimo, importantissimo, che diciamo era posto all'interno della tomba François, all'interno del Parco di Vulci, tomba che prende il nome da questo famoso archeologo fiorentino che scoprì la tomba nel 1857, ma che purtroppo oggi non è più visibile qui, in quanto i Torlonia, che erano i proprietari dei terreni, staccarono sette anni dopo la scoperta il ciclo pittorico principale e ancora oggi questo si trova a Villa Albani. Ma tornando a un po' quella che è poi la situazione di questa grande metropoli etrusca, come dicevamo, forse per alcuni secoli è stata proprio la più importante. Basti come elemento di una cartina tornasole, basti pensare che il 70% dei vasi attici, cioè greci, prodotti ad Atene tra VI e V secolo, quelli a figure nere e a figure rosse, cioè il 70% di quelli che si conoscono al mondo, non sono stati trovati ad Atene, ma sono stati trovati a Vulci. Quindi l'importanza, già questo ci fa capire molto, no? È un dato parziale, per carità, ma ci fa capire la floridezza e la ricchezza e i legami commerciali che Vulci aveva intessuto in tutto il Mediterraneo.
0: Guardandolo con la geografia di oggi, siamo, diciamo, la zona di Montalto di Castro, se non ho capito male, per avere un riferimento pratico.
2: Sì, il parco archeologico di Vulci e naturalistico è diviso tra i comuni di Montalto di Castro e Canino, proprio sul confine con la Toscana. Siamo a 2 chilometri dal confine con il comune di Manciano, e siamo lungo questo fiume che tanto è stato importante per la storia a partire dalle fasi più antiche, che si chiama Fiora e che nasce appunto dal Monte Amiata.
0: Ma parliamo di una zona che mi sembra di aver capito in maniera quasi incredibile è stata preservata, nel senso che non c'è stata poi un'edificazione in epoche successive, cioè non ci hanno costruito sopra, ecco.
2: No, questo infatti è una delle cose più importanti che noi oggi possiamo apprezzare, in quanto abbiamo questa integrazione mirabile tra natura e cultura, tra storia e archeologia. Il fatto che dopo la conquista di Roma ci sia stato un abbandono del territorio in epoca medievale e lo spostamento dei centri abitati in altre zone, come per esempio Montalto di Castro, ha fatto sì che l'ambiente potesse conservarsi nel migliore dei modi. E oggi abbiamo infatti un paesaggio praticamente immutato da allora, quasi è tornare all'epoca etrusca, perché tra l'altro anche anche diciamo all'interno del parco, ma anche in prossimità del parco, i cavidotti, gli elettrodotti sono stati praticamente tutti interrati, quindi non si vede praticamente nulla di moderno. Ci sono delle zone del parco dove non si capisce effettivamente in quale anno ci si trovi.
0: Che bello. Quindi, ma fammi capire, l'idea che c'è oggi è che a distanza di un paio di millenni almeno, quello che doveva venire fuori dalla Terra è già venuto fuori, cioè quello che si poteva trovare è già stato trovato. Questa almeno è l'idea, come dire, diffusa. È vero? È così? Oppure ci sono ancora scavi in corso a Vulci?
2: Allora, io penso che per fortuna non è proprio così. Allora, se da una parte, però questa diciamo inconsueta conservazione del paesaggio ha scatenato nel passato gli appetiti di tanti personaggi senza scrupoli, quindi noi pensiamo ai Tombaroli, ma non solo, perché già dall'inizio dell'Ottocento Vulci praticamente ha una situazione molto difficile da sostenere, cioè cominciano ad essere violate in realtà già in epoca romana dopo la conquista, ma con l'inizio dell'Ottocento vengono organizzate delle campagne molto importanti, a partire per esempio l'anno nero di Vulci è il 1828 secondo me, perché iniziano gli scavi, il fratello fuggiasco di Napoleone Bonaparte, Luciano, iniziano gli scavi, i campanari di Tuscania e il Guglielmi di Montalto. Lì veramente inizia quella che poi è stata definita la grande razzia di Vulci, cosa che ha continuato tra l'altro ad essere fatta fino ai giorni nostri, praticamente da questi concorrenti nostri degli archeologi, quelli notturni che
0: la parola tombaroli rende bene l'idea, insomma, di queste persone che nella notte vanno lì e si portano via tutto quello che trovano. Ma quindi è un fenomeno che esiste ancora?
2: Esiste, diciamo che da quando esiste il parco la cosa si è notevolmente assestata ed è diciamo un problema adesso marginale, anche perché grandi passi in avanti sono stati fatti dal procuratore Ferri, dall'indagine che a suo tempo fece con il nucleo tutela dei carabinieri, e che hanno sgominato il traffico internazionale di reperti che vedeva i principali musei del mondo come poi gli ultimi acquirenti.
0: Certo.
2: Adesso la mancanza sicuramente di commercio, del commercio come era prima, e oltre che all'intensificarsi dei controlli sempre con gli stessi carabinieri del nucleo tutela e con la sovrintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, scoraggiano sicuramente le attività di questo tipo. Qualcosa c'è ancora, dobbiamo riconoscere che ogni tanto qualche segnalazione siamo costretti a farla. Okay. Però insomma, ecco, è un problema sicuramente adesso è diventato
0: marginale,
2: molto più controllato,
0: insomma. Su web vulci.it per tutte le info pratiche e il calendario delle attività dell'estate. Ma torniamo a parlarne ancora tra pochissimo. State con noi, le parole dell'estate.

0: c'è anche Saif nel pomeriggio di Blu 2000, pronti a tornare a Vulci anche quest'estate per scoprire, o meglio per riscoprire, il parco naturalistico archeologico che abbiamo visitato con il direttore scientifico del parco, il dottor Carlo Casi, che ci spiegava come a Vulci ancora oggi, ogni volta che si scava, c'è sempre qualcosa di nuovo che viene fuori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Abbiamo dei progetti con 40 enti di ricerca italiani e stranieri. Quindi abbiamo deciso di scommettere qualche anno fa sulla ricerca anche come elemento di tutela e di valorizzazione. Ecco, ti posso dire che, scherzando, ma non soltanto, dico sempre che siamo seduti su una miniera d'oro. L'oro effettivamente lo troviamo spesso nelle tombe che andiamo a scavare, ma non solo nelle tombe, anche nei templi, nell'area urbana della città. Quindi ancora Vulci, nonostante tutti questi anni di depredazione, è un po' come una Pompei sommersa. Dobbiamo scavare, e tutte le volte che scaviamo facciamo delle scoperte straordinarie. Negli anni scorsi abbiamo scoperto la tomba delle mani d'argento, che abbiamo fatto la mostra a Bruxelles sul semestre di presidenza italiana, ma abbiamo una serie di scoperte continue. In realtà quello che sappiamo di Vulci, per quello che è stata la sua storia, la sua vita, è sicuramente molto poco. Adesso cominciamo, dopo questi primi 10 anni di lavoro intenso, dove siamo riusciti a individuare e a scavare più di 1000 tombe, a dove abbiamo individuato il porto, con il porto di Vulci, che è in località Regisvilla, che è sul mare, vicino a Montalto di Castro, il porto antico. Cioè, parlare di Vulci senza il suo porto è come parlare di Atene senza il Pireo. Quindi la ricerca è un elemento adesso trainante. Adesso abbiamo cominciato lo scavo del santuario, che si chiama il Santuario del Carraccio, che è posto nell'area dove esiste la sorgente che ha dissetato gli abitanti di Vulci per più di 1000 anni. Quindi stiamo ragionando in questo progetto che si chiama Le Vie del Sacro, e che vede l'intervento in sono ormai 5 luoghi di culto che stiamo scavando quasi contemporaneamente, con ogni volta con università diverse, ogni volta con strutture di ricerca e progetti che in qualche misura poi convergono tutti all'interno di questa idea del parco. Cioè, in pratica siamo riusciti, con un po' di fatica in questi ultimi anni, a costruire una comunità scientifica del parco molto importante, molto allargata.
3: Sono soddisfazioni queste, immagino, per una persona come te, che ha dedicato buona parte della propria vita, insomma. Ma Vulci è anche la città degli animali fantastici, se non ricordo male. Mi ricordo questo leone alato, che era uno degli elementi ricorrenti nelle necropoli, proprio, se non ho capito male.
2: Sì, ricordi benissimo, perché questa moda che si sviluppa principalmente tra la fine del VII secolo e gli inizi del V a Vulci, di questa scultura funeraria è molto importante e in qualche misura caratterizza Vulci. Questi animali fantastici non sono altro che gli abitanti che gli Etruschi pensavano fossero nell'oltretomba, cioè i nuovi compagni del defunto, che doveva, insomma, passare nell'aldilà, e che però avrebbe lasciato tante cose terrene, e i nuovi compagni di viaggio del futuro erano identificati con questi animali che a volte sono compositi, no? Quello più famoso forse è la Sfinge. La Sfinge, che è mediata come tante cose che gli Etruschi hanno preso dai Greci, che però le hanno reinterpretate. E quindi cosa hanno fatto? Anche la Sfinge, il simbolo della Sfinge, che poi è una cosa molto in Grecia è molto importante, molto cruento, no? È un animale che terrorizza. Abunci soprattutto non è nel territorio lucente, non è proprio così, perché pur essendo caratterizzata dalla coda di serpente, dal corpo leonino, dalle ali d'aquila, ha il volto di donna. Ecco, questi volti, ora sembrerebbe una battuta poi in questo periodo, invece non c'entrano nulla con il fatto di essere animali cattivi, animali, ma questi volti di donna sono sempre molto belli, sereni, che in qualche misura tendono a smitizzare forse un po' anche il dolore, quindi in certi passaggi più recenti poi si trovano quasi sculture che sono legate sempre all'ambito funerario, ma che diventano quasi nostalgiche, quasi a segnalare un po' anche il dolore di questa cosa. E queste sculture erano messe, abbiamo solo una testimonianza che è nella necropoli di Castro, che è un insediamento leggermente a monte di Vulci, ma che fa parte dell'orbita vulcente, che praticamente stavano in un'area scenograficamente allestita subito fuori dalla tomba e visibile dall'area della città, cioè era praticamente come una porta, la visione da lontano della porta di passaggio tra vivi e morti, tra la realtà e l'aldilà. E Vulci in questo è il luogo più importante, tant'è che il prossimo anno sarà inaugurato nel comune di Montalto di Castro, proprio nel paese, un museo che è il museo della scultura etrusca di Vulci.
3: Per quello poi ci riaggiorniamo, sì, assolutamente, all'inaugurazione all'anno prossimo. E intanto teniamo, questo è un buon periodo per venire a visitare Vulci, oppure non so, magari la primavera è da un punto di vista naturalistico del paesaggio offre un
2: La primavera è sempre sicuramente la più bella in aree di campagna, no? Come questa, okay. Quindi, però questo non vuol dire che non si possa apprezzare il parco anche nei periodi un po' meno vocati come appunto anche l'inverno, perché in realtà uno può vedere anche innanzitutto il castello, cioè un castello, il castello dell'Abbadia, che è museo nazionale etrusco, e quindi insomma una parte della visita può essere svolta all'interno del museo, che è molto bello. Tra l'altro, in occasione del convegno di studi etruschi è stata inaugurata una mostra che il titolo è L'importanza di essere bella, gioielli, ornamenti delle donne etrusche di Vulci, con dei materiali inediti bellissimi, tra cui anche le famose mani d'argento che vengono fuori da questa tomba, che hanno girato il mondo e che tra l'altro la prossima primavera saranno esposte prima a San Francisco e poi a New York, prima di tornare in Italia. Quindi è quasi un'occasione, invito tutti a venire a vederle, perché è quasi un'occasione fino alla fine dell'anno di poterle appunto vedere di persona prima che partano per la stessa tournée.
0: Il Parco Naturalistico Archeologico di Vulci come una macchina del tempo proprio, con un programma fitto di iniziative per tutta l'estate. C'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, tutte le info pratiche sul web, sito ufficiale vulci.it. Poi c'era pure tutta una parte enogastronomica di cui avevamo parlato, perché il direttore del Parco di Vulci ha scritto tipo una decina di libri sulla cucina etrusca, che pure questo è un aspetto culturale da non sottovalutare, ma per questo bisogna recuperare l'intervista integrale su Play 2000, Vulci o Carlo Casi, insomma il nome del direttore, come chiave di ricerca. Le parole dell'estate.

Nito Tour, dal nome di quella canzone che ha compiuto i suoi primi 25 anni, cioè Raff, nel pomeriggio di Blu 2000. In chiusura di questa settimana, e la prossima sarà già quella di Ferragosto, quindi buone vacanze a chi è già partito o sta contando le ore, no? E un abbraccio grande a tutti quelli che invece si fermeranno soltanto tra un po'. Noi ci siamo, qui, comunque per un altro mese intero, a farci compagnia tutti insieme. Intanto buon weekend, anche da parte di Francesco Filippi in regia. Se vi va l'idea, ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra Roma e Madrid sul fronte migranti. Oggi la Spagna ha intimato all'Italia di togliere i controlli e le frontiere per chi proviene dal paese iberico entro dopodomani, oppure Madrid adotterà contromisure per un provvedimento che ritiene discriminatorio e antieuropeo. Palazzo Chigi ha risposto con una nota ufficiale in cui il nostro governo afferma: non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. In quella data, cioè il 15 agosto, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è infatti attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca, ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore, soprattutto sul nord e sul centro Italia. E il caldo record che appunto da settimane attanaglia il nostro paese sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
2: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI con diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana, in provincia di Pistoia. Alla cerimonia parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Domani, in segno di rispetto, il Comune di Bologna ha decretato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14esima edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21 e 15. Ingresso gratuito.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21.30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova, in blu.

0: anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Il grande caldo non dà tregua all'Italia, anche oggi bollino rosso in 26 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute, si salva solo Bolzano. In arrivo forti temporali da calore con eventi anche molto intensi. Fronte migranti, la crisi degli sbarchi a Ceuta alza la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna accusa l'Italia di discriminarla e di adottare politiche anti-europee verso i suoi cittadini. L'Italia ribadisce la sospensione degli accordi di Schengen almeno fino a Ferragosto. Chiesa ha resi noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche appuntamenti a Lourdes e a Metz. Buonasera da Andrea Domaschio. Sul nostro paese prosegue la quarta ondata di calore che porta con sé temperature record. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, si salva dal picco soltanto Bolzano. Caldo estremo anche sul resto del vecchio continente, con tutti i principali fiumi europei in secca, ma intanto sono in arrivo anche intensi temporali di calore. Fausto Nicastro.
2: Continua la morsa del caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute contrassegna con bollino rosso 26 città su 27 monitorate, con l'unica eccezione rappresentata da Bolzano. In più parti della penisola si registrano valori record, come a Gorizia, dove per la prima volta nella storia del Friuli Venezia Giulia una centralina dell'ARPA ha rilevato 40 gradi. Una situazione che proseguirà per almeno altri 10 giorni, con l'unica parentesi tra sabato e domenica al nord, dove le temperature subiranno un lieve calo. Secondo gli esperti, l'estate 2026 sarà la più calda di sempre, superando i record del 2003. A Vienna, per esempio, per la prima volta si sono superati 40 gradi. Oltre al Po, tutti i principali fiumi europei sono ai minimi storici per portata. Anche sulla Loira, sul Reno e sul Danubio, infatti, spicca la presenza diffusa delle secche. Queste condizioni favoriscono i cosiddetti temporali di calore, eventi brevi e intensi che possono sfociare anche in violente grandinate. Diramata per oggi l'allerta gialla per maltempo su Milano. Stesso allarme per Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria. Fausto Nicastro, Lino allo studio.
1: E il caldo record sta avendo effetti sempre più pesanti anche sull'agricoltura, in particolare sulle colture di pregio e quelle stagionali, con ripercussioni anche su molti altri comparti economici e sul caro energia. Per combattere periodi estivi sempre più siccitosi, da anni è stato presentato un piano per realizzare invasi immediatamente cantierabili. Massimo Gargano è il direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni.
3: L'emergenza idrica, la severità idrica di questo paese si sta allargando costantemente. L'evapotraspirazione chiede un prezzo enorme che, accompagnata alla mancanza di neve, alla mancanza di piogge, mette in crisi non solo l'economia agricola, quella del Made in Italy agroalimentare, ma anche la questione energetica, la questione della salute dei cittadini e della bellezza dei territori. Rispetto a questo bisogna mettere in campo delle risposte. Il piano invasi, ANBI con diretti, 400 interventi già pronti, cantierabili, in grado di portare una percentuale d'acqua dall'11 al 40%, costituisce una risposta vera, autentica, multifunzionale.
1: Il nodo migranti crea spaccature in Europa, ormai alta tensione diplomatica tra Roma e Madrid, dopo la decisione del nostro governo di sospendere gli accordi di Schengen e far svolgere controlli alle frontiere su cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, in seguito alla crisi dei giorni scorsi a Ceuta. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Sulla decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna è crisi diplomatica tra i due paesi. Il governo di Madrid ha intimato oggi a Palazzo Chigi di revocare entro domenica i controlli alle frontiere. In caso contrario, ha fatto sapere, verranno adottate contromisure proporzionali. Le limitazioni alla libera circolazione erano state giustificate dal nostro paese come una misura cautelativa necessaria a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dopo gli oltre 70.000 migranti entrati illegalmente la settimana scorsa nell'exclave spagnola. Secondo Madrid, però, si tratta di una misura adottata unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Immediata la replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, c'è scritto in una nota in cui viene specificato come la decisione resterà in vigore almeno fino al 15 agosto. Proprio per Ferragosto, infatti, in base a fonti di intelligence spagnole e a quanto sta circolando sui social, si teme un nuovo ingresso di massa. Intanto, questa mattina è stato recuperato in mare il corpo di un migrante morto dopo aver tentato di raggiungere l'exclave spagnola lanciandosi dalle montagne del Marocco con un parapendio. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
1: Medio Oriente, ha firmato un accordo di difesa congiunta tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, critico sull'iniziativa all'Iran. Intanto Intanto Teheran si accorda con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Antonella Mazza Teruel.
5: Oggi il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ritiene che la guerra nel Golfo finirà presto perché Teheran non vuole essere colpita, dice, assicurando di essere coinvolto nelle trattative. Ma l'Iran si smarca e precisa che sta parlando soltanto con l'Oman. I due paesi affacciati sullo stretto di Hormuz si sono accordati in linea generale per la riapertura dell'importante rotta commerciale da cui fino a 4 mesi fa, prima dello scoppio del conflitto israelo-statunitense, passava 1/5 del petrolio mondiale. Ma con la ripresa del traffico marittimo contestualmente richiede la fine degli attacchi. L'Iran, il cui Parlamento inoltre sta valutando una serie di norme, tra cui il divieto di passaggio per le navi di paesi ostili e il pagamento di dazi temuti dagli armatori. La decisione deve essere approvata ad alti livelli, ma intanto l'opposizione fa circolare voci sulla sorte dell'ayatollah Mujtaba Khamenei. Per il portale con sede a Londra, Iran Wire, la guida suprema dell'Iran è in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Non accenna a diminuire la tensione in Cisgiordania. Da una parte l'esercito israeliano prosegue coi raid mirati e le operazioni di polizia, dall'altra continuano le aggressioni dei coloni ebrei ai danni degli abitanti palestinesi di quelle aree. Ugo Scali.
6: Mercoledì a essere preso di mira dai soldati di Tel Aviv era stato il campo profughi di Calandia, 51 i palestinesi feriti, decine quelli arrestati tra Gerusalemme e Ramallah. Ieri le forze israeliane hanno demolito negozi vicino al checkpoint di quest'area. Nuovo episodio di aggressione intanto da parte dei coloni contro i residenti di Tayeb a est di Ramallah, unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. Il parroco latino della Chiesa di Cristo Redentore, padre Bashar Fawadleh, ha raccontato al Sir di coloni entrati nelle proprietà private di una famiglia. I residenti spaventati sono fuggiti. L'abitazione, riferisce ancora il sacerdote, sarebbe stata presa di mira già nei giorni precedenti. Infine, mentre si attendono novità sull'intesa per il disarmo di Hamas a Gaza, secondo l'UNICEF almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi nei 300 giorni successivi all'annuncio del cessate il fuoco dell'ottobre scorso, una media di un bambino ucciso ogni giorno. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, almeno 9 i morti ucraini. Intanto l'Europa vara nuove sanzioni nei confronti di esponenti della dirigenza russa. Pier Achille Dolfini.
7: Morti e feriti in tutta l'Ucraina per la massiccia offensiva che da giorni Mosca sta mettendo in atto. Colpita con 1/80 di attacchi la regione di Dnipropetrovsk, mentre il governatore Anza spiega che la Russia ha utilizzato droni, artiglieria, bombe aeree guidate e missili. 150 droni di tipo Shahed lanciati contro l'Ucraina, con la difesa aerea che ne ha abbattuti 114. Nel mirino anche Kherson, Kharkiv, il Donetsk e la regione di Zaporizhia. Di fronte all'offensiva moscovita, l'Unione Europea vara una nuova serie di sanzioni nei confronti di 5 cittadini russi coinvolti nel complesso militare industriale. Dobbiamo continuare ad intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra, annuncia l'alto rappresentante per gli affari esteri Kaya Kallas. E servizi segreti statunitensi lanciano l'allarme. Putin potrebbe cercare di mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni, dicono da Washington. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noto oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Include visite e celebrazioni, sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz. Cristiana Caricato.
8: Affinché il mondo abbia la vita, il motto del prossimo viaggio dal 25 al 28 settembre prossimo in Francia. 9 discorsi, 4 omelie, un saluto, una preghiera dell'Angelus e un rosario. In soli 4 giorni tra Parigi, la cittadella mariana di Lourdes e Metz, terra natale di Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione Europea. Subito il primo giorno a Parigi l'impatto con la Francia e le istituzioni orgogliosamente laiche all'Eliseo, ma anche la visita alla sede dell'UNESCO e quella nella cattedrale di Notre Dame, restituita al suo splendore dopo l'incendio del 2019. Il Papa si immergerà nella chiesa francese, sia nella veglia con i giovani a Saint-Denis, nella periferia parigina, che nell'abbraccio con i poveri emigranti, nella Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale, il 26 settembre. Poi momenti con la chiesa sinodale e la messa Place de Concorde prima di volare a Lourdes, seconda tappa della sua visita per vivere come pellegrino la grotta di Massabiella e l'universo mariano che le gravita intorno. 2 giorni intensi e poi lo spostamento il 28 a Metz, nel nord-est del paese, con l'Europa come orizzonte, con 2 appuntamenti mirati a rinsaldare il dialogo interreligioso e ricordare l'urgenza della pace. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Campi Flegrei a Pozzuoli. Italia, una settimana dalle forti scosse sismiche che hanno danneggiato centinaia d'abitazioni, si fatica a trovare soluzioni abitative provvisorie per gli oltre 1600 sfollati e la gente si sente abbandonata dalle istituzioni. Marino Galdiero.
9: Il 31 luglio scorso una scossa di magnitudo 4.7 nella caldera Flegrea ha causato i danni più gravi nel comune di Pozzuoli. Oggi siamo al 7 agosto e parte della gente che ha dovuto lasciare la propria abitazione ancora non trova una soluzione abitativa, un posto dove andare a dormire. Qui siamo a Rione Artiaco.
10: Madonna. Sono proprio arrabbiato, guarda, ci stanno mettendo proprio disperazione proprio tutti i giorni, non riesco neanche più a ragionare con la testa.
9: Il conteggio degli stabili inagibili non è ancora finito, di conseguenza il numero degli sfollati è destinato ad aumentare. A Pozzuoli al momento ci sono oltre 1600 persone sgombrate, di queste 1500 hanno trovato un'autonoma sistemazione, 78 sono alloggiate in strutture alberghiere e 60 al Pala Trincone, una struttura sportiva polifunzionale. Chi è senza casa cerca un nuovo alloggio, ma i prezzi sono del tutto fuori dal mercato. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: I funerali di Francesco Guccini, morto ieri all'età di 86 anni, si svolgeranno domattina in forma strettamente privata nella natia Pavana in provincia di Pistoia. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica in suo onore nel mese di settembre. Estate anche la cultura salva dall'AFA. Milano da ieri residenti e anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico della città, la Pinacoteca Ambrosiana. Chiara Placenti.
11: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
12: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
11: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
13: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
14: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
15: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
11: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E noi chiudiamo qui ricordandovi che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batar, Gambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.

0: 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto, all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia, va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova.

ed è sempre libertà, prima o poi promette anche assenza. E chi vive senza legami rischia un giorno di scoprire di non aver lasciato niente a cui aggrapparsi, né per sé, né per chi gli sta intorno.

Con il passare dei viaggi, l'ammirazione di Sal per Dean comincia a incrinarsi. Dean abbandona moglie e figli con la stessa facilità con cui li ha conquistati. Prende in prestito soldi che non restituisce, promette cose che non mantiene, lascia dietro di sé una scia di persone deluse e ferite. C'è un pattern che Sal comincia a riconoscere. Dean arriva in una città, conquista tutti con il suo entusiasmo, promette progetti, amori, futuri e poi, con la stessa rapidità con cui è arrivato, sparisce, lasciando dietro di sé macerie che qualcun altro dovrà ricomporre. Sal comincia a vedere quello che prima non voleva vedere, che l'energia inesauribile di Dean non è solo vitalità, ma anche una forma di incapacità di impegnarsi, di restare, di assumersi le conseguenze delle proprie azioni. In uno dei momenti più duri della vicenda, Dean abbandona Sal malato di dissenteria in Messico per correre dietro a un'altra donna, a un'altra avventura. Sal si ritrova solo, febbricitante, in un paese straniero e per la prima volta si chiede seriamente cosa lo abbia legato per tutto questo tempo a un uomo capace di una simile freddezza. È il punto in cui l'incantesimo comincia davvero a rompersi. Sal ama ancora Dean, lo amerà sempre in un certo senso, ma comincia a capire che quel tipo di libertà assoluta ha un prezzo e che quel prezzo spesso lo pagano le persone lasciate indietro, le mogli, i figli, gli amici che restano a raccogliere i pezzi. Non c'è un giudizio aperto su Dean, ma si lascia che sia chi ascolta, attraverso gli occhi sempre più disincantati di Sal, a fare i conti con quello che quella vita costa davvero. La parola di oggi di Pagine d'Estate è delusione. Vi ricordo che è disponibile il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per lasciarci qualche indizio, dire se avete indovinato già l'opera di cui stiamo parlando questa settimana e suggerirci eventualmente qualche testo da trattare. Da Antonio Torretti è tutto, a domani.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. La Regione Marche ha approvato i criteri per l'assegnazione di 1,2 milioni di euro destinati agli enti locali nell'ambito del programma Marche Sicure, dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza integrata. I finanziamenti saranno destinati a comuni, province, unioni di comuni e altre forme associate di gestione della polizia locale e consentiranno di installare o potenziare impianti di videosorveglianza, sistemi di lettura targhe e altri strumenti per il presidio del territorio. Sarà inoltre possibile realizzare o rafforzare le control room, le centrali operative che permettono di gestire da un unico punto immagini, dati e segnalazioni provenienti dai diversi sistemi, migliorando il coordinamento degli interventi. Oltre agli impianti di videosorveglianza, il bando sostiene anche sistemi di monitoraggio di nuova generazione che mettono in rete telecamere e sensori, permettendo un controllo più efficace dei luoghi sensibili e delle aree più frequentate. Le tecnologie più avanzate potranno avvalersi anche di strumenti basati sull'intelligenza artificiale. La vendemmia marchigiana 2026 partirà con una settimana di anticipo rispetto allo scorso anno. È il grande caldo dell'estate ad aver accelerato la maturazione delle uve, spingendo molte aziende vitivinicole a inaugurare già dai primi giorni della prossima settimana la raccolta delle prime varietà destinate alle basi spumante, in particolare Pinot Nero e Chardonnay. Dal 24 agosto la vendemmia entrerà nel vivo coinvolgendo tutti i principali areali vitati della regione. Sarà dunque una vera e propria vendemmia di San Lorenzo, sempre più anticipata rispetto al calendario tradizionale per gli effetti dei cambiamenti climatici. Nelle Marche si attendono circa 870.000 ettolitri di vino, un volume analogo a quello dello scorso anno, nonostante i danni provocati localmente dalle grandinate estive che in alcune aziende hanno compromesso anche il 90% della produzione. A preoccupare il comparto sono soprattutto le giacenze di vino e il rallentamento dei consumi, in particolare tra le giovani generazioni. Per questo Coldiretti Marche nei giorni scorsi ha chiesto alla regione di adottare una strategia che punti meno sulla quantità e sempre più sulla qualità. In arrivo gruppi della Nuova Zelanda, della Bolivia, della Croazia e dell'Uzbekistan per il 32esimo Festival Internazionale del Folklore, incontro di cultura popolare, in scena dal 17 al 23 agosto nelle piazze marchigiane. Una rassegna che da oltre 3 decenni celebra lo scambio culturale, la tradizione e il dialogo grazie alla passione e all'infaticabile dedizione del gruppo folclorico Lipista Coppi, città di Macerata, e che culminerà appunto a Macerata in Piazza della Libertà il 20 agosto alle 21 con un grande spettacolo che attraverserà la storia di 4 continenti. Ogni serata sarà ad ingresso gratuito. Ai nostri microfoni Luca Mitillo, presidente dell'associazione Lipista Coppi, intervistato da Riccardo Carota.
2: Quest'anno ci sarà una novità riguardo al nostro spettacolo, soprattutto perché non è come il solito spettacolo degli anni scorsi, dove abbiamo presentato le nostre tradizioni con una successione magari di balli staccati uno dall'altro, ma sarà una sorpresa che invece non voglio svelare, però è organizzato in maniera diversa e non voglio svelarlo semplicemente per il fatto che non voglio togliere il gusto di scoprirlo appunto venendo a vedere il nostro spettacolo, ma come il nostro spettacolo anche quello dei gruppi che parteciperanno. Provengono dall'Uzbekistan, da Tashkent, e il gruppo si chiama Shark Shadolari, poi c'è un gruppo della Nuova Zelanda che è della tribù Maori, e quindi famosa la Haka che presenteranno, poi un gruppo della Croazia, da Karlovac precisamente, e il gruppo si chiama Ivan Mazuranic, e per ultimo un gruppo della Bolivia, la città di Cochabamba, acquarella boliviana. Vedrete un gruppo molto colorito con molti giovani, e quindi appunto il folklore e le tradizioni lasciamolo anche ai giovani.
8: Proseguono i controlli dei carabinieri di Camerino in occasione della 33esima edizione del Montelago Celtic Festival a Serravalle di Chienti, con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro per la prevenzione e il contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti. Segnalate alla prefettura 6 persone sequestrati complessivamente 15,13 grammi di marijuana e 30,63 di hashish. Segnalati all'autorità amministrativa un 33enne residente a Gallio, trovato in possesso di 7,96 grammi di hashish e 10,96 di marijuana. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida. Poi un 22enne residente a Nosate, trovato in possesso di 7,25 grammi di hashish, un 40enne residente a Mandela, trovato in possesso di 5,21 grammi di hashish, un 21enne residente a Rodengo Saiano, trovato in possesso di 10,21 grammi di hashish, un 25enne residente a Pesaro che aveva 1,87 grammi di marijuana e infine un 21enne residente ad Agugliano con 2,3 grammi di marijuana. Un volto della sanità maceratese conosciuto e stimato accompagnerà la nuova fase di crescita della clinica Villalba. Il dottor Mauro Proietti, anestesista con oltre 30 anni di esperienza e punto di riferimento anche durante gli anni dell'emergenza Covid, è il nuovo direttore sanitario della struttura COS di Macerata, una nomina che coincide con un momento di profonda evoluzione della storica clinica cittadina, impegnata in un importante percorso di sviluppo che punta a renderla sempre più un punto di riferimento per la salute del territorio. Negli ultimi mesi Villalba ha infatti ampliato la propria offerta sanitaria grazie all'integrazione del centro ambulatoriale Santo Stefano e del Fisiosport Medical Center, trasferiti all'interno della struttura. Un progetto che consente oggi ai cittadini di trovare in un'unica sede visite specialistiche, diagnostica avanzata, percorsi riabilitativi, terapie fisiche e prestazioni multidisciplinari, con la possibilità di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura. La guerra osservata non dalla parte dei vincitori ma attraverso gli occhi di chi ne subisce la disfatta, il lutto e l'umiliazione. Questa sera alle 21.30 il Teatro Comunale Cortese di Sirolo ospita I Persiani di Eschilo, spettacolo presentato dal Teatro di Calabria Aroldo Thieri con la regia di Aldo Conforto. L'appuntamento rientra nella rassegna Sipario Aperto, Classici Contemporanei 3, promossa nell'ambito della 22esima edizione del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo, quest'anno dedicata al tema Il Teatro, una via per la pace, un indirizzo culturale e civile che affida alla scena il compito di alimentare il dialogo, il confronto e la ricerca di una possibile riconciliazione fra i popoli. Ascoltiamo il direttore artistico del festival, Paolo Larici.
9: Al Teatro Cortesi, che è un teatrino di 170 posti con condizionamento, quindi quello ci permette anche di poter usufruire di questo spazio in questi periodi così, così caldi, e che chiaramente diciamo, è il nostro punto di riferimento, il nostro omaggio a Franco Enriquez, che in quel teatro ha provato per tanti anni insieme a Valeria Morricone, insieme a tanti altri importantissimi attori, da Mario Scaccia fino, voglio dire, ricordare Adriana Innocenti, attori insomma importantissimi che hanno, Dago Mauri, attori importanti che hanno costituito l'osso, l'ossatura fondamentale della Compagnia dei Quattro, insomma.
10: Il taccuino.
8: Tornano nella Gran Sala Piero Cesanelli allo Sferisterio i concerti di chiusura della ABF Masterclass di alta formazione come vera vetrina dei talenti di domani, grazie alla collaborazione tra il Macerata Opera Festival e la Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico. L'appuntamento con il canto lirico è per domani, 8 agosto alle 18, un vero gala lirico dedicato a compositori di diverse epoche e tradizioni, con un programma che celebra la varietà e l'eccellenza del patrimonio operistico grazie alle voci del futuro. Si avvia alla conclusione un'edizione particolarmente riuscita del Maxi Festival 2026 a Monte Cassiano. Chiara Galeazzo sarà in concerto domani alle 21:30 nella suggestiva cornice del cortile delle Clarisse. Una delle voci più amate della musica italiana porterà sul palco il suo Odio l'estate duo acustico Summer Tour, uno spettacolo elegante e coinvolgente in cui i brani più celebri del suo repertorio saranno proposti in una raffinata veste acustica. Ingresso gratuito. Il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera presenta i primi eventi del programma del Quinto Forum della Montagna e di La Battaglia del Pian Perduto. Dopo il tradizionale partecipato avvio con la festa della Madonna della Cona, si prosegue domani con un'escursione guidata da Giuseppe Riccioni nei luoghi simbolo della battaglia del Pian Perduto, con ritrovo a Castelluccio di Norcia. Domenica 9 agosto, uscita dedicata agli escursionisti più esperti a Montelieto e all'Alta Valle Rapegna, organizzata dalla sezione CAI di Camerino. Inoltre saranno protagonisti i sapori e saper fare locale presso l'area commerciale del paese. Un pomeriggio con artigianato tipico, promozione delle eccellenze enogastronomiche e degustazioni. Penna San Giovanni accoglie domani tre concerti, un'escursione, visita ai luoghi della cultura e una giornata dedicata ai sapori del territorio. Un giorno intero per festeggiare 10 anni di cammini, incontri, paesaggi e musica. Il Festival in un giorno di Incanto Marche, tre concerti tra il Parco del Monte e il Teatro Comunale, un'escursione facoltativa, visite ai luoghi della cultura, punti di ristoro e attività diffuse nel centro storico.
10: Il tempo nelle Marche.
8: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
10: Giornale Radio Nuova.
0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
11: Giornata speciale per tutta la famiglia?
12: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
11: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
12: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
13: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.
2: Ciao.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome: Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma ha un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: del Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo! Sabato 8 agosto all'Anfiteatro Romano di Orbisaglia va in scena Elettra 1944. Pamela Villoresi, icona del teatro italiano, e Giulio Corso, apprezzato protagonista di cinema e televisione, guidano un cast d'eccezione. Uno spettacolo intenso che trasforma il mito dell'Orestea in un avvincente thriller familiare, ambientato nella Roma occupata del 1944. Una storia emozionante dove il mito incontra la storia e ogni scelta può cambiare un destino. Elettra 1944, 8 agosto, ore 21:30, Anfiteatro Romano di Orbisaglia. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Informazione locale, soprattutto interviste in questo nostro spazio di approfondimento. Oggi ci occupiamo dei 30 anni del 118 di Macerata. Ieri ci sono stati festeggiamenti, giustamente un servizio che è importantissimo per il territorio, per la comunità. Peraltro un servizio segnato da una costante evoluzione organizzativa e tecnologica, ma soprattutto caratterizzato dall'impegno quotidiano di medici, infermieri, operatori e volontari. Dunque il sistema di emergenza territoriale 118 di Macerata ha ripercorso questa sua storia fatta di professionalità, innovazione e capacità di rispondere alle emergenze che hanno interessato il territorio, dalle grandi calamità alla pandemia. La celebrazione si è svolta nella sala biblioteca dell'ospedale, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti di 16 associazioni di volontariato del territorio, intervenute con i propri stendardi. Per l'occasione all'esterno è stato anche allestito il punto medico avanzato, una struttura sanitaria da campo attivabile rapidamente nelle maxi emergenze per stabilizzare e gestire sul posto un numero elevato di feriti prima del trasferimento in ospedale, fondamentale per organizzare l'accoglienza dei pazienti. Noi però vogliamo passare subito alle interviste realizzate in questa occasione da Tiziana Tiberi a Paolo Calcinaro, assessore alla sanità della Regione Marche, quindi ad Alessandro Marini, direttore dell'AST di Macerata, Ermanno Zamponi, direttore del 118 dell'AST di Macerata e infine a Daniela Corsi, direttore sanitario dell'AST di Macerata.
5: Il messaggio è che questo giustissimo orgoglio di non farlo terminare in questa giornata, ma di portarlo fuori, di portare la consapevolezza veramente a tutti quanti che ogni giorno il mondo del 118 e del volontariato collegato al 118, questo ci tengo veramente anche a dirlo, può veramente portare tanto e lo fa a tanti cittadini. Poi dopo la cosa brutta è che magari emerge quel caso che fisiologicamente quando tu te ne occupi veramente di tante prese in carico poi magari sfugge da come dovrebbe andare e non va, e questo credo che oggi una consapevolezza invece della forza, della passione, della professionalità debba anche uscire insomma da queste mura.
6: In 30 anni, in questi anni il 118 è diventato un simbolo. Ognuno di noi riferisce a quel luogo le preoccupazioni, le aspettative, la speranza. Ma noi oggi non abbiamo festeggiato un simbolo, oggi noi vogliamo celebrare un mondo di professionisti, di competenze, di abnegazione, di senso di responsabilità, di dedizione. Questa è la vera risorsa del 118 e di tutto il sistema dell'emergenza. Macerata è stata tra i primi 118 istituiti in Italia, ha fatto un percorso di evoluzione importante che oggi con le moderne tecnologie e con l'integrazione soprattutto con la rete ospedaliera ma anche con le nuove installazioni nel territorio come le case di comunità è un valore aggiunto. È chiaro ci sono problematiche ma su queste stiamo lavorando e la risposta che avremo nel futuro sarà soprattutto se ricordiamo che questo sistema va sostenuto, difeso e rispettato.
7: Sono passati 30 anni ma non sembrerebbero, rispetto a 30 anni fa siamo diversi, siamo cambiati, siamo cresciuti, siamo maturati tutti quanti, però è un bellissimo ricordo Il nostro è un ricordo di squadra, perché il nostro è un lavoro di squadra, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che operano nel 118, che hanno operato nel 118, e quando parlo di tutti quanti parlo di medici, infermieri, operatori radio, autisti soccorritori e anche tutto il mondo del volontariato con cui strettamente lavoriamo da sempre, dal primo giorno che abbiamo aperto. Il 118 nella provincia di Macerata è partito il 1° luglio del 1996, all'epoca eravamo veramente pionieri, eravamo 4 medici e 4 infermieri e avventuravamo un mondo che non conoscevamo, ci siamo improvvisati un po' in tutto, poi piano piano siamo cresciuti e siamo arrivati al momento attuale dove nella unità operativa della 718 di Macerata siamo 96 operatori e 6 medici, 36 infermieri, 34 autisti soccorritori e 10 operatori radiotelefonici. Muoviamo tutti i mezzi di soccorso della provincia di Macerata che in questo momento sono rappresentati da 6 medicalizzate più quella di Cingoli che fa parte della provincia, quindi lo muoviamo anche noi, 4 mezzi con infermiere a bordo e 12 mezzi con i volontari chiamati MSB. Questo è il nostro parco auto e collaboriamo anche con il soccorso regionale che attiviamo quando ce n'è l'indicazione per farlo. Nell'anno precedente, 2025, ma poi i dati si sono stabilizzati di tutti gli anni anche precedenti, abbiamo ricevuto e gestito 125.000 chiamate come centrale operativa, abbiamo fatto 38.000 interventi sul territorio con i mezzi di soccorso, le varie tipologie MSA, MSA e MSB, ospedalizzato 22.000 pazienti. Oltre a questo la CCT gestisce anche i trasporti programmati e gestito nell'anno sempre 25, 20.000 trasporti con ambulanza programmata a carico del sistema sanitario regionale, 18.000 trasporti con pulmino per dialisi e oltre a questo abbiamo un centro di formazione che garantisce le esigenze e i fabbisogni dell'azienda stessa ma anche a chi ce lo dovesse chiedere di esterno, che riguarda prevalentemente il BLSD ma anche altre materie come la rianimazione cardiopulmonare avanzata, il trauma, la legge 81 e altro. Poi siamo dotati di un posto medico avanzato che lo è aperto presso la centrale operativa per le situazioni più critiche, quelle di maxi emergenza, che per fortuna sono rare, però quando capitano siamo organizzati anche per dare una risposta in quel senso.
8: Beh, diciamo che questa giornata per me è molto emozionante perché io vengo dal mondo dell'emergenza, per cui festeggiare questo traguardo è stata veramente una cosa meravigliosa. Io devo ringraziare tutto il personale che contribuisce ogni giorno a portare a casa dei risultati veramente eccezionali. Mi dispiace che a volte il mondo del 118 non sia sottolineata l'importanza del lavoro che fa, perché generalmente no, si tende a mettere in evidenza le unità operative, i pronti soccorsi, però dietro c'è un mondo veramente di grandi professionisti, di persone che si appassionano al lavoro che stanno facendo ma che studiano e si preparano, come ho detto nel discorso di ringraziamento, perché ne so qualcosa avendoci lavorato e quindi sono veramente particolarmente legata a loro, so qual è il loro spessore e il loro valore. Naturalmente è indelebile la passione, perché chi aderisce al 118, all'emergenza territoriale, ha una passione sviscerata verso veramente l'emergenza, perché lavorano in condizioni veramente difficili. È cambiata la tecnologia, sono cambiate anche tutte le procedure, molte delle procedure che venivano svolte dal punto di vista del proprio soccorso. Ecco perché dico c'è continuamente un aggiornamento, ci sono questi corsi che migliorano certe prestazioni sanitarie, ma naturalmente la tecnologia è stata veramente quello che è l'elemento che ha dato molto e ha determinato un passo veramente avanti nell'emergenza.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, inizia qui.unimc.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15:30 alle 19:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Ingresso gratuito.
5: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24ª Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Giovedì 6 agosto, orchestra Marco e Claudia. Venerdì 7 agosto, orchestra Andrea Bonifazi. Sabato 8 agosto si balla con Silvia Cecconi. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24ª Sagra del Castrato, a Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

rispetto se ho fatto le tre, voli da spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è cerenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di ciccirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che...

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Occhi aperti anche se tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: coso.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Sometimes people make mistakes. They play the game.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. La Regione Marche ha approvato i criteri per l'assegnazione di 1,2 milioni di euro destinati agli enti locali nell'ambito del programma Marche Sicure, dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza integrata. I finanziamenti saranno destinati a comuni, province, unioni di comuni e altre forme associate di gestione della polizia locale e consentiranno di installare o potenziare impianti di videosorveglianza, sistemi di lettura targhe e altri strumenti per il presidio del territorio. Sarà inoltre possibile realizzare o rafforzare le control room, le centrali operative che permettono di gestire da un unico punto immagini, dati e segnalazioni provenienti dai diversi sistemi, migliorando il coordinamento degli interventi. Oltre agli impianti di videosorveglianza, il bando sostiene anche sistemi di monitoraggio di nuova generazione che mettono in rete telecamere e sensori, permettendo un controllo più efficace dei luoghi sensibili e delle aree più frequentate. Le tecnologie più avanzate potranno avvalersi anche di strumenti basati sull'intelligenza artificiale. La vendemmia marchigiana 2026 partirà con una settimana di anticipo rispetto allo scorso anno. È il grande caldo dell'estate ad aver accelerato la maturazione delle uve, spingendo molte aziende vitivinicole a inaugurare già dai primi giorni della prossima settimana la raccolta delle prime varietà destinate alle basi spumante, in particolare Pinot Nero e Chardonnay. Dal 24 agosto la vendemmia entrerà nel vivo coinvolgendo tutti i principali areali vitivinicoli della regione. Sarà dunque una vera e propria vendemmia di San Lorenzo, sempre più anticipata rispetto al calendario tradizionale per gli effetti dei cambiamenti climatici. Nelle Marche si attendono circa 870.000 ettolitri di vino, un volume analogo a quello dello scorso anno, nonostante i danni provocati localmente dalle grandinate estive che in alcune aziende hanno compromesso anche il 90% della produzione. A preoccupare il comparto sono soprattutto le giacenze di vino e il rallentamento dei consumi, in particolare tra le giovani generazioni. Per questo Coldiretti Marche nei giorni scorsi ha chiesto alla Regione di adottare una strategia che punti meno sulla quantità e sempre più sulla qualità. In arrivo gruppi della Nuova Zelanda, della Bolivia, della Croazia e dell'Uzbekistan per il 32esimo Festival Internazionale del Folklore, incontro di cultura popolare, in scena dal 17 al 23 agosto nelle piazze marchigiane. Una rassegna che da oltre tre decenni celebra lo scambio culturale, la tradizione e il dialogo grazie alla passione e all'infaticabile dedizione del gruppo folclorico Lipista Coppi, città di Macerata, e che culminerà appunto a Macerata in Piazza della Libertà il 20 agosto alle 21 con un grande spettacolo che attraverserà la storia di quattro continenti. Ogni serata sarà ad ingresso gratuito. Ai nostri microfoni Luca Mitillo, presidente dell'associazione Lipista Coppi, intervistato da Riccardo Carota.
3: Quest'anno ci sarà una novità riguardo al nostro spettacolo, soprattutto perché non è come il solito spettacolo degli anni scorsi, dove se abbiamo presentato le nostre tradizioni con una successione magari di balli staccati uno dall'altro, ma sarà una sorpresa che invece non voglio svelare, però è organizzato in maniera diversa e non voglio svelarlo semplicemente per il fatto che non voglio togliere il gusto di scoprirlo appunto venendo a vedere il nostro spettacolo, ma come il nostro spettacolo anche quello dei gruppi che parteciperanno. Provengono dall'Uzbekistan, da Tashkent, e il gruppo si chiama Shark Shadolari. Poi c'è un gruppo della Nuova Zelanda che è della tribù Maori, e quindi famosa la Haka, che presenteranno. Poi avrà un gruppo della Croazia, da Karlovac precisamente, e il gruppo si chiama Ivan Mazuranic. E per ultimo un gruppo della Bolivia, la città di Cochabamba, acquarella boliviana. Vedrete un gruppo molto colorito con molti giovani, e quindi appunto il folklore e le tradizioni lasciamolo anche ai giovani.
2: Proseguono i controlli dei carabinieri di Camerino in occasione della 33esima edizione del Montelago Celtic Festival a Serravalle di Chienti, con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro, per la prevenzione e il contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti. Segnalate alla prefettura 6 persone, sequestrati complessivamente 15,13 grammi di marijuana e 30,63 di hashish. Segnalati all'autorità amministrativa un 33enne residente a Gallio, trovato in possesso di 7,96 grammi di hashish e 10,96 di marijuana. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida. Poi un 22enne residente a Nosate, trovato in possesso di 7,25 grammi di hashish, un 40enne residente a Mandela, trovato in possesso di 5,21 grammi di hashish, un 21enne residente a Rodengo Saiano, trovato in possesso di 10,21 grammi di hashish, un 25enne residente a Pesaro che aveva 1,87 grammi di marijuana e infine un 21enne residente ad Agugliano con 2,3 grammi di marijuana. Un volto della sanità maceratese conosciuto e stimato accompagnerà la nuova fase di crescita della clinica Villalba. Il dottor Mauro Proietti, anestesista con oltre 30 anni di esperienza e punto di riferimento anche durante gli anni dell'emergenza Covid, è il nuovo direttore sanitario della struttura COS di Macerata, una nomina che coincide con un momento di profonda evoluzione della storica clinica cittadina, impegnata in un importante percorso di sviluppo che punta a rendere sempre più un punto di riferimento per la salute del territorio. Negli ultimi mesi Villalba ha infatti ampliato la propria offerta sanitaria grazie all'integrazione del centro ambulatoriale Santo Stefano e del Physiosport Medical Center, trasferiti all'interno della struttura. Un progetto che consente oggi ai cittadini di trovare in un'unica sede visite specialistiche, diagnostica avanzata, percorsi riabilitativi, terapie fisiche e prestazioni multidisciplinari, con la possibilità di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura. La guerra osservata non dalla parte dei vincitori ma attraverso gli occhi di chi ne subisce la disfatta, il lutto e l'umiliazione. Questa sera alle 21.30 il Teatro Comunale Cortese di Sirolo ospita I Persiani di Eschilo, spettacolo presentato dal Teatro di Calabria Aroldo Thieri con la regia di Aldo Conforto. L'appuntamento rientra nella rassegna Sipario Aperto, Classici Contemporanei 3, promossa nell'ambito della 22esima edizione del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo, quest'anno dedicata al tema Il Teatro, una via per la pace, un indirizzo culturale e civile che affida alla scena il compito di alimentare il dialogo, il confronto e la ricerca di una possibile riconciliazione fra i popoli. Ascoltiamo il direttore artistico del festival, Paolo Larici.
4: Al Teatro Cortesi, che è un teatrino di 170 posti con condizionamento, quindi quello ci permette anche di poter usufruire di questo spazio in questi periodi così, così caldi, e che chiaramente, diciamo, è il nostro punto di riferimento, il nostro omaggio a Franco Enriquez, che in quel teatro ha provato per tanti anni insieme a Valeria Moriconi, insieme a tanti altri importantissimi attori, da Mario Scaccia fino a ricordare Adriana Innocenti, attori insomma importantissimi che hanno, Drago Mauri, attori importanti che hanno costituito l'osso, l'ossatura fondamentale della Compagnia dei Quattro, insomma.
5: Il taccuino.
2: Tornano nella Gran Sala Piero Cesanelli allo Sferisterio i concerti di chiusura della ABF Masterclass di alta formazione come vera vetrina dei talenti di domani, grazie alla collaborazione tra il Macerata Opera Festival e la Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico. L'appuntamento con il canto lirico è per domani, 8 agosto alle 18, un vero gala lirico dedicato a compositori di diverse epoche e tradizioni, con un programma che celebra la varietà e l'eccellenza del patrimonio operistico grazie alle voci del futuro. Si avvia alla conclusione un'edizione particolarmente riuscita del Maxi Festival 2026 a Monte Cassiano. Chiara Galeazzo sarà in concerto domani alle 21.30 nella suggestiva cornice del cortile delle Clarisse. Una delle voci più amate della musica italiana porterà sul palco il suo Odio l'estate duo acustico Summer Tour, un uno spettacolo elegante e coinvolgente in cui i brani più celebri del suo repertorio saranno proposti in una raffinata veste acustica. Ingresso gratuito. Il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera presenta i primi eventi del programma del quinto forum della montagna e di La battaglia del Pian Perduto. Dopo il tradizionale partecipato avvio con la festa della Madonna della Cona, si prosegue domani con un'escursione guidata da Giuseppe Riccioni nei luoghi simbolo della battaglia del Pian Perduto, con ritrovo a Castelluccio di Norcia. Domenica 9 agosto, uscita dedicata agli escursionisti più esperti a Montelieto e all'Alta Valle Rapegna, organizzata dalla sezione CAI di Camerino. Inoltre saranno protagonisti i sapori e saper fare locale presso l'area commerciale del paese. Un pomeriggio con artigianato tipico, promozione delle eccellenze enogastronomiche e degustazioni. Penna San Giovanni accoglie domani 3 concerti, un'escursione, visite ai luoghi della cultura e una giornata dedicata ai sapori del territorio. Un giorno intero per festeggiare 10 anni di cammini, incontri, paesaggi e musica. Il Festival in un giorno di Incanto Marche, 3 concerti tra il Parco del Monte e il Teatro Comunale, un'escursione facoltativa, visite ai luoghi della cultura, punti di ristoro e attività diffuse nel centro storico.
5: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
19: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà vola.
20: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Io vivo, la canzone di Bryan Adams. Così. È l'unica canzone cantata in italiano da questo artista canadese. Grazie, grazie alla nostra redazione che tra poche ore andrà in ferie. Grazie a Roberta Foresi e a tutti quelli che collaborano con lei.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: 22 e 23 minuti, Radio Nova Macerata in blu in diretta insieme a Romano fino a luna. Dunque andremo ad abbracciare anche sabato 8 agosto.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: 22 e 29 minuti. Apriamo la porta, la serrandina delle voci della notte qui su Radio Nuova Macerata in Brook. In diretta che abbiamo? Pronto?
1: Pronto, sono Giuseppina, buonasera.
0: Giuseppina di Macerata, benvenuta Giuseppina.
1: Grazie.
0: Sei a Macerata o sei in montagna?
1: No, sei in montagna.
0: Ah, beata tu allora.
1: Però mi dispiace tanto, perché mi mancate.
0: E vabbè, tu pensa a riposarti, pensa a rinfrescarti e poi quando torni in Macerata?
1: Alla sera ci vuole una copertina.
0: Pensa tu, pensa tu, una copertina qui invece non lo so quello che ci vuole.
1: Tutto bene, sì?
0: Sì, sì, tutto bene, tutto bene.
1: Allora faccio un po' di saluti.
0: Sì.
1: Alle maestro, a Marco, a Paola.
0: Sì.
1: A Daniela, a tutti.
0: A tutta la famiglia.
1: Un abbraccio grande a te, Romano, che sei bravo, tanto.
0: Grazie.
1: Bravo.
0: Tanto bravo, vero?
1: Bravo, che fai. Sei in grado come una gioia in casa.
0: Ah, una gioia, beh, grazie, è un bel complimento.
1: No, la verità.
0: Fosse così per tutti.
1: Non siamo tutti uguali, sa.
0: Non siamo tutti uguali, no. No, no.
1: Purtroppo.
0: Ci assomigliamo, ma non siamo uguali.
1: No.
0: Se no non ci sarebbero le guerre, no?
1: Mamma mia, che non finisce mai, guarda, Romano. Come verrà a finire sti figli nostri, i nipoti?
0: È quello, infatti.
1: È però quello che si vende, Romano.
0: Eh sì, dove ci sono le guerre, lì è triste proprio per i bambini, per i genitori, bambini che perdono gambe, brace.
1: Grazie, mamma mia, non si può vedere, da fa tanto male.
0: È brutto raccontarlo, però lì vivono tante brutte storie.
1: Mamma mia, che vuoi fare?
0: Speriamo bene, dai.
1: Speriamo bene. Ci mette una mano, ma si è stancato anche lui, sa, Romano.
0: Vero, si è stancato, sì. Lui.
1: Va bene. Buon presidimento.
0: Sì, Giuseppina. Un abbraccio forte a te.
1: Anche a te, ti abbraccio forte, forte. Grazie tanto, Romano.
0: Mettete su la copertella, coprite bene perché.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Buonasera.
0: Alla prossima, Giuseppina, alla prossima.
1: Sì, ciao. Sì,
0: sì, sempre.
1: Ciao, Romano. Ciao.
0: Ecco la fedeltà della nostra Giuseppina che non ci ascolta, è in montagna, non ci ascolta però telefona perché vuole sentire la famiglia di Radio Nuova. È così, l'attaccamento, l'affezionamento, l'amore che c'è. Pronto?
2: Sono Maria Pia, Romano.
0: Maria Pia di Mogliano, ciao.
2: Ciao.
0: Tu non c'era copertella, no?
2: Mamma mia. Chiedo un'altra cosa.
0: Qui non
2: senti,
0: serve.
2: Roma, ti faccio tanti auguri, quello che ha detto Giuseppina adesso. Tutti
0: sì.
2: Proprio precisa che bene li spiega. E tutto quello che ti vorrei dire io non ci riesco.
0: Oddio, e quante cose vorresti dire?
2: Anche di più di quello che ha detto lei.
0: Ma
2: tutto
0: dai.
2: Il senso per salutare tutti. A te non c'ho parole proprio perché
0: non c'è parole.
2: È una bellissima cosa questa.
0: Bella compagnia. Poi, per tutti, no?
2: Sì, siccome sto soffrendo tanto in questo momento che ha preso la cervicale tutto il giorno.
0: Aia. Muovi il capo però, il collo, giralo, destra, tutto, sinistra, tutto, piano piano, fai esercizi.
2: Faccio tutto, guarda, però mi ha preso proprio forte oggi e tutta la giornata ho fatto di tutto.
0: Però un antidolorifico dovresti prenderlo, qualcosa?
2: L'ho preso, ma leggero.
0: Non fa niente?
2: Dopo ho altri problemi, non mi fa niente. Adesso mi ha ripreso forte pure, la passo in compagnia con tutti voi. Sì. Sarà più leggera forse, non lo so.
0: Sì, non lo so, tu offri sempre al creatore tutto,
2: sempre tutto,
0: anche se è dura tante volte, è dura, però tutto, offriamo
2: tutto, però questa è dura veramente perché i movimenti Poi mi ha preso la spalla, mi ha preso, sai, cammina, ma mica è la prima volta, sa. Mm-hmm. Io la conosco bene questa bestia proprio.
0: Questa no. È una bestia che ci dobbiamo combattere tutti quanti.
2: Sì, perché mi sembra che non ci sia rimedio, bisogna. Perché dipende dalla schiena, da tante cose. Mica...
0: Ma sì, dopo non poi ci nasce l'artrose.
2: Ecco.
0: Non è bello, no.
2: Tutto, no, no, no.
0: Però fai, allora, fai i movimenti col collo.
2: Sì, ma è, oggi ne sono fatti tanti, guarda. Però non mi passa, porca miseria, però passo la notte insieme a voi. E quindi mi ripeto, ecco. Un abbraccio a tutti.
0: Sì.
2: Tante vacanze, buone vacanze per tutti, Romano.
0: Sì.
2: E per te, perché per, te le meritate proprio.
0: Per chi le fa, io non le faccio.
2: Per tua la famiglia, per tutti, per tutti.
0: Certo, sì, grazie.
2: Per tutti. E per tutti gli ascoltatori. Dopo ci risentiremo, spero che di essere un po' più la prossima volta che ci risentiremo.
0: Un pochetto meglio, via.
2: Spero.
0: Ma sì, sì, sì, sì.
2: Ah, ma se mi dura così stanotte, che faccio? Non lo so, guarda. Buonanotte, Romano. Io
0: ciao,
2: sto
0: Maria.
2: Con la radio vicino e spero tanto che posso...
0: È come un antibiotico la radio.
2: Ah, sì.
0: Magari.
2: Sì, magari. Quando mi ha aiutato questo sempre, sempre, da tanto tempo che mi aiuta Romano.
0: Sì,
2: da tanto tempo.
0: È una buona compagnia.
2: Tanto, tanto, tanto. Perché ha finito 15 anni e lì a quell'altro giorno, mercoledì.
0: 15.
2: 15 anni.
0: Fagli gli auguri.
2: Ripenso tutto, sì, ripenso tutto, che ti ricordi quando era piccolito?
0: Come non mi ricordo?
2: Mamma mia, ce l'hai l'armadio tu, che dici,
0: sì,
2: mi viene bene questo. Pensa quanti anni è che ci sentiamo, quanti, tanti.
0: Già.
2: La famiglia, la mia famiglia siete veramente, tutti. Un abbraccio.
0: Sì,
2: un affetto,
0: grazie anche a te.
2: A tutti.
0: Un abbraccio forte. Buon ascolto allora.
2: Grazie.
0: Ciao Maria Pia.
2: Ciao.
0: Allora, salutiamo anche Maria Pia di Mogliano e ricordiamo il numero di telefono che serve, l'unico sistema per entrare in diretta, 0733 23 75 75 e Radio Nuova Macerata in Blu. Siamo in diretta fino a luna. Fino a luna significa che entriamo nel giorno nuovo, nel sabato 8 agosto, e della serie Come passi il tempo, mamma mia, veramente un tempo vola.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: del Re di Notte, Stefano Zarpati. 22:40. E allora domani è ufficiale, domani lutto a Bologna per la scomparsa di Francesco Guccini. Tutta la città rende omaggio a questo cantante, a questo poeta, scrittore di tante belle poesie cantate poi. Mancherà qualcosa di importante alla musica, che quando la musica è poesia, come faceva lui, è una grave perdita non sentirlo più, non ascoltare nuove canzoni, anche perché, beh, certo, le canzoni che ha inciso, quelle le potremo ascoltare sempre, però mancherà quando farà qualcosa, non farà più qualcosa di nuovo. Pronto?
1: Pronto, Romano.
0: Dario di
1: Ciao
0: Udisagna.
1: Romano, ciao.
0: Ciao.
1: Faccio qualche saluto.
0: Sì, certo.
1: Marco e Paola, Maestro Guarneri.
0: Sì.
1: Tutti quelli che chiameranno stasera. E vi invito qui la prossima settimana, già abbiamo 8 giorni di festa qui a Maestro Bisaglia.
0: Oh mamma mia, che
1: se balla, se magna.
0: Se magna, quando si magna, tutti presenti.
1: Però qualcuno già ha protestato, ha fatto il palco a 10:30 al cimitero, il palco della musica. Allora già c'è.
0: Non va tanto bene.
1: Non c'è spazio, limbo di spazio, c'è il quadro troppo stretto, non faccio salvarmi.
0: Purtroppo i morti non partecipano, non ballano.
1: Lasciati un po' fa, io mi sta accendendo medico, per la musica di 50 metri, ando fino alle 2, tocca sobbottarsi la musica, alla fine a me.
0: Poi d'estate. D'estate che uno sta con le finestre aperte, insomma, non è tanto piacevole, però.
1: Eccoci.
0: Sai, loro ti dicono una volta all'anno se può fare. Così.
1: Vabbè, un saluto a tutti quelli che interverranno.
0: Sì, grazie.
1: E vi auguro a tutti buone vacanze.
0: Sì, grazie.
1: Non è delle ferie, questo sole. A risentirci alla prossima, andiamo un po' più là.
0: Venerdì prossimo.
1: Venerdì fai il ponte, no? Venerdì.
0: No, ma penso che vengo venerdì, Sì, sì.
1: Va bene, sì. Ti saluto.
0: Ciao Dario.
1: Ciao.
0: E a Dio piacendo io potrei venire anche martedì, perché martedì la coppia il Marchese del Grillo con Pasquale Girotti sono in vacanza. Probabilmente sarò presente anche martedì, a Dio piacendo, non ve l'assicuro. Ok, noi proseguiamo adesso, andiamoci a sentire una delle più belle canzoni, meno che a me piacciono, di Francesco Guccini. È dal vivo. Ora stoppo subito perché c'è una chiamata, allora precedenza alle chiamate, alle voci della notte. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Eccola.
2: Ciao Romina.
0: Ciao.
2: Volevo chiamare, ho provato a chiamare per salutare
0: Dario.
2: E niente, per dire che ieri sera stavo vicino a casa sua, lo chiamavo, ma non mi ha risposto.
0: Ahia. Dario, è grave, forse
2: appunto,
0: era troppo tardi.
2: Sono veramente, insomma, quasi offesa, mortificata.
0: Era troppo tardi, forse.
2: Ma che era l'ora di cena?
0: O forse non era in casa, può darsi.
2: Può darsi. Tutto, l'ho chiamato a squarciagola, guarda.
0: Dario, dai. Che è successo Dario? Non eri a casa? Eccolo che richiama, adesso lui direbbe, tu lo hai chiamato, adesso Dario risponde.
2: Era dalle 9 alle 10, stavo in chiesa, lì a maestà.
0: Visto?
2: Erano verso le 8.
1: Le 8?
2: Ma ti chiamavo, Dario, Oriana.
1: forse non hanno orecchio, quello c'è un orecchio più sordo, non ho sentito.
2: Ah, secondo come tira il vento.
0: Un orecchio fasullo.
1: Tutto non ti sposti da Tolentino, ci vuole la pinta, si dice, no, per spostarti da Tolentino.
0: Ecco, adesso Dario diceva prima che c'è la festa la settimana prossima, 8 giorni, no?
2: Sì, ho sentito.
0: Allora,
2: so,
0: fatevi io, vado a incontrare, lo incontri.
2: No, cioè, le feste, questo tipo di feste non mi hanno mai...
0: Non tantissimo.
1: Vieni un pochetto prima, facciamo cena, poi vai a festa. Oh, tutto. Che ne piaceva, va là, lì si parla.
2: E beh, senti, proprio è l'unica cosa che...
0: Ti offre pure la cena, ma che vuoi di più?
2: Lo so, però se mi parla di... Ma una volta ho ballato, mi piaceva, l'unica cosa che è ancora però è impensabile.
0: Vabbè, no, ballare no, però un attimo lì c'è la festa.
2: Non ho mai amato questo tipo di feste.
0: Fai due chiacchiere tu, con Dario, con
2: la moglie. Tu pensi che da una vita che vivo a Tolentino, no? Da ragazza. Ci capitavo così qualche volta. Dopo che mi sono sposata io non sono mai uscita il giorno di San Nicola.
0: San Nicola è San Nicola.
2: San Nicola, sì, un conto è San Nicola, un conto è la festa.
0: Sì.
2: Se io devo uscire per una volta almeno così, era da far gomitate per passare in un tratto di Tolentino, del centro, facevi a gomitate per poter passare. Non è che mi piace più di tanto, vabbè. Comunque, vabbè, Dario, ti ho detto, sono stata vicino a casa tua, speravo che tu mi invitassi a cena, non l'hai fatto e sono andata a mangiare.
1: Posso sapere dove sei stata? Conosco. La Maria a mangiare?
2: Sì, posso fare il nome del posto?
0: E come no? Perché no?
2: Non c'ero stata mai. Siamo partiti per con mio figlio per fare un'altra, per andare da un'altra parte. Arrivato a un certo punto ho detto, ma io ho sentito parlare così, ma veramente ho sentito parlare anch'io, ma senza approfondire. Non pensavo di trovare un posto mai così grande, così pieno.
1: Ma ne andiamo?
2: Andando verso casa tua dalla Badia, invece che andare alla Badia abbiamo proseguito
1: andando verso Sarnano, verso
2: Visaia.
1: Ho capito.
2: All'Occineria. Esatto. sì. Ma quanta gente c'era.
1: C'era gente, sì. Oh, se ti dico che io non ci sono andato mai.
2: Io è la prima volta, perché è stato un puro caso. Siamo partiti per andare alla Badia, poi arrivati a un certo punto, appunto mio figlio dice, ma vediamo un po', e siamo stati bene.
1: No, ci vedo.
2: Siamo stati bene, sì.
1: Però da mangiare tu devi prendere da solo lì, mi pare?
2: Sì, non c'è il servizio a tavola.
1: Non c'è il servizio.
2: Sì, però... Una volta che hai
1: la prenotazione, sono bravi.
2: Una volta che hai fatto la prenotazione ti dà quella specie di timer, di cose che quando è pronto ti suona e lo vai a prendere tutto pronto sui vassoi. Insomma.
0: Basta averci l'appetito, via.
2: Detto comunque, o almeno... tutto molto, ma no, abbondante di più. E noi abbiamo preso, vabbè, eravamo in quattro, a parte mio nipote che mangia solo il primo, quindi si è preso le tagliatelle, tutto l'altro abbiamo preso, eravamo in tre, quindi io, mio figlio e mia nuora, abbiamo preso perché a cena, che insomma era così, no? Abbiamo ordinato praticamente per due. Ma insomma ci ha avanzato, abbiamo mangiato tantissimo e ci ha avanzato, però
0: abbondante, via.
2: Sì, via, insomma.
1: No, ne parlano tutti bene, dopo qualcuno ci va a prendere anche i salumi per portarli via, non so.
2: Io ho visto che c'è la rivendita lì, sì. Sì, e comunque ecco, abbiamo preso anche appunto l'antipasto, la cosa era tutto molto molto buono.
0: È quello appena fu fuori della abbazia, giusto?
1: Cioè, la strada che va a Sardano, praticamente.
0: Sì, sì, ho capito.
2: Quando tu arrivi lì alla badia, invece di andare a sinistra per andare alla badia, vai a destra e dopo, che ne so, un chilometro.
0: Sì, sì, sì, sì, ho capito. Tutte le volte che sono passato è sempre pieno di gente, infatti. Sì.
2: Ma io sono rimasto di giovedì sera. Cioè non è una serata, diciamo.
0: Sì, però adesso d'estate, sai, è più.
2: Ma si stava da Dio, perché quell'arietta, sai, quella che non era né caldo né freddo, si stava veramente bene. E certo, all'aria aperta in campagna così non è il caldo dell'asfalto, del cemento, dei palazzi, delle cose del centro abitato.
0: Certo, sì, sì,
2: sicuramente. Comunque, no, è stata tutto sommato è stata positiva
1: la serata, una bella serata.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Bene, bene, bene.
2: E vabbè. Niente.
0: E adesso, c'è Dario che ti offre la cena. Roba casereccia poi lì, Dario.
1: Tanto adesso i figli stanno al mare, quelli per un mese non ci vengono a mangiare.
0: Oh.
1: Allora ci sono.
2: Ecco. Allora, per non perdere l'abitudine. ci vuole che qualcuno ci viene.
1: Certo.
0: Che problema grosso, guarda.
2: Perché dopo è difficile ricominciare da capo,
1: No.
0: Per carità.
2: Quando tu c'hai un ritmo, dopo lo perdi, diventa difficile.
0: Sì, sì, è vero.
2: Comunque, e niente.
1: Vi saluto.
0: Ciao Dario.
1: Ciao di Romano, se mi puoi mettere la canzone La forza della vita,
0: la
1: Paolo
0: Valdisi. D'accordo, okay.
2: Saluta Mariana, Dario.
1: Esatto, se metto a me la televisione, se dormendo davanti alla televisione.
2: Ciao, buonanotte.
1: Ciao,
0: buonanotte.
2: Ho detto ieri sì pomeriggio, a un certo punto siamo andati a messa, che ieri era l'anniversario della morte di Gaetano, quindi siamo andati tutti quanti a messa. Quando siamo usciti, uno dei figli doveva preparare le valigie, che poi stamattina partiva per le vacanze. E con quell'altro io ero andato a piedi, a parte che sono qui vicino. Sono salita in macchina e a un certo punto con l'altro figlio, a un certo punto dice: ma vogliamo andare a mangiare una pizza alla badia? E io: ma no, ma dove andiamo? Non me ne andava. Mia nuora: sì, figurati.
0: Allora.
2: E ho detto: strada facendo, poi abbiamo cambiato programma e siamo andati lì e ci siamo trovati bene. Onestamente, ci siamo trovati bene. Vabbè, oggi è San Gaetano, Romano.
0: Sì, oggi è San Gaetano, allora facciamo gli auguri. Anche lassù ci sente, ti sente anche te.
2: Altro che, anche perché ci teneva tantissimo
0: alla festa San Gaetano.
2: Sì.
0: Gaetano, fa festa anche tu per noi qua giù.
2: Ma sicuramente starà festeggiando, sicuramente, dai.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Vabbè, questo è, e quindi niente. Che vogliamo dire, che vogliamo fare, la vita è questa e...
0: Non si può cambiare niente.
2: No, assolutamente niente.
0: L'accettiamo.
2: E pazientemente.
0: A strozzi bocconi si dice, però.
2: A
0: strozzi e bocconi tante volte se devi dire per forza,
2: certo.
0: Che vuoi fare?
2: Sono quelle cose che comunque le accetti, come si dice, torto collo.
0: Sì, sì, <vero. ride>
2: però sono inevitabili
0: e ci sono,
2: e la vivi male, continua a vivere perché continua a vivere
0: perché si deve vivere
2: perché sì. La vita va avanti, anche se non è la stessa cosa.
0: Cambia qualcosa, però va avanti.
2: Cambia tanto.
0: Già.
2: Cambia tanto. però si va avanti. Questo è.
0: Sì, è così.
2: Ci sono i nipoti, ci sono i figli, ci sono. E quindi anche quello, diciamo, aiuta, nel senso che vuoi un po' vedere i risultati, quello che faranno sti figli, quello che no?
0: Sì, sì.
2: C'hai delle speranze, c'hai è così che ti aiuta ad andare avanti.
0: È quasi come un bastone della vita, no? Si dice. T'appoggi, vai avanti.
2: È diciamo una batteria che ti aiuta a far camminare.

0: rapporto, diciamo, però solo che è durato,
1: ci ha fatto
0: un'illusione, è stata solo un'illusione, poi è ricominciato da punta capo.
1: Forse in qualche parte avrà
0: sicuramente
1: sì, perché,
0: ieri qui ha fatto praticamente lo stesso, diciamo, giochino, però non ha fatto niente. E a Belforte sta a 8 km quando sta da Torrentino, ha fatto un casotto.
1: Vedi.
0: E cioè le nuvolette dei Fantozzi.
1: Sì, sì, sì.
0: E qui ti ho detto, non ha fatto un goccio d'acqua. Ho detto, mi eri illusa veramente.
1: Ma ci pensavo anch'io, perché il tempo si era oscurato. E poi è venuto questo vento, quest'aria diversa, dico, mo può essere che fa qualcosa, invece niente. Vabbè.
0: Ma è stata un'illusione.
1: Sì, sì, sì.
0: Tanto ha fatto tanto rumore per nulla, come si dice.
1: No.
0: Perché due anni ne ha fatti in bel po'.
1: Vabbè, dai. Siamo sempre sulla graticola.
0: E questa è stata, quest'anno è stata una bella graticola.
1: Come
0: ma non perché detto. Non ci siano stati periodi altrettanto caldi, non così, un tempo così lungo. Continuo.
1: Già.
0: C'erano dei giorni caldi, poi insomma si alternavano un po' via, diciamo. No, adesso è stata una cosa proprio.
1: Io ricordo
0: costante.
1: Una settimana un po' fresca, giugno un po' fresca, ma per il resto tutto caldo tosto. Giugno.
0: Quest'anno è lunga. E sembra che fino a Ferragosto ce la portiamo avanti così.
1: La paura è, come dice qualcuno, anzi come dicono in molti esperti, che questa sarà l'estate più fresca di tutte. Pensiamo un po' alle prossime come saranno.
0: Vai, adesso non ci facciamo la testa prima.
1: Non ci pensiamo.
0: E vorrà dire che se ci abbiamo due soldini da buttare, metteremo, io almeno che non ce l'ho, metteremo
1: i condizionatori. Per forza.
0: Se vogliamo sopravvivere.
1: Già.
0: Io adesso, come adesso, chiudo tutto, zerro tutto, dove non entra il freddo, non entra neanche il caldo.
1: Brava.
0: E sì, quindi non esco.
1: Ecco,
0: cioè, esco.
1: A quest'ora si può aprire.
0: Adesso sta tutto aperto. Esco la mattina presto. Possibile. Il tempo, certo, non mi faccio più al cimitero, non ci vado a piedi, è sicuro adesso. Prendo la macchina perché rischio di rimanere per strada. E basta. Insomma, poi dopo una volta ogni tanto al supermercato e poi mi rinchiudo nei miei appartamenti.
1: Perfetto.
0: E faccio la come si chiamavano le dame di una volta,
1: fai,
0: no?
1: Quello che ti pare, stai dentro casa. Scusa, ti puoi mettere a mangiare anche per terra, quindi.
0: Volendo sì, cammino scalza, vestiti meno possibile addosso.
1: Sì, c'è ragione. Sì.
0: Tanto non mi vede nessuno.
1: È così, brava.
0: Quindi dentro casa mia faccio quello che mi pare.
1: Brava.
0: Vabbè, dai, ti saluto.
1: Sì, Rina.
0: Rinnovo un saluto a tutti e buonanotte a tutti.
1: Ciao, Rina, buonanotte.
0: Ciao, caro. Ciao.
1: Ciao. L'estate, questa estate, quanto è calda. Sulla graticola, come purtroppo è morto San Lorenzo, no? San Lorenzo Martiri, sui braccieri ardenti. Dicono così la leggenda di questo santo, molto lentamente, no? Fuoco basso ma lungo, mamma mia. Mandiamo la canzone di Guccini, stasera ne manderemo diverse, questa è la prima, Autogrill dal vivo, una delle più belle, ascoltiamocela, una bella poesia.
2: La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara, 7 up, e il sorriso da fossette.

Autogrill, Francesco Guccini, un ricordo di questo grande personaggio che ci mancherà tantissimo, poeta, scrittore, cantante. Era agnostico, ma credo che in fondo, dentro il suo cuore c'era la cristianità, perché parlava spesso di Dio. Agnostico, ma parlava di Dio. 23.05, Radio Nuova Cerati in Blu, ancora ben trovati a tutti. E mandiamo la musica adesso, però ricordo il numero di telefono, sì, 0733 237575. La canzone che ha richiesto il nostro caro Dario è La forza della vita di Paolo Vallesi. 0733 237575. Ben trovati a tutti e buona estate.

0: La forza della vita, Paolo Vallesi per Dario. E allora siamo arrivati alle 11:10, sempre in diretta qui da Radio Nova Macerata in Blu, in questa notte caldissima. Torniamo a sentire Guccini con una delle canzoni più importanti, Dio è morto. Poi c'è una storia, questa canzone, che è stata addirittura censurata dalla RAI, non venne all'inizio trasmessa dalle reti RAI perché diceva contro la religione, no? E invece fu trasmessa dalla Radio Vaticana. Poi ovviamente qualcuno un pochettino più intelligente l'ascoltò meglio la canzone e arrivò al punto che disse sarebbe il caso di mandarla, perché è una canzone che serve un po' a cambiare il significato, no? Il contrario, Dio è morto per tutte le malvagità che ci sono nel mondo, no? Ecco quello che voleva dire Guccini, voleva scrivere appunto, cioè ha scritto che Dio è morto perché non è più considerato da nessuno, e aveva e ha ragione tuttora, specialmente nei giorni nostri, no? E ancora oggi è il manifesto della fede, se vogliamo, perché è la verità. Dio si dice che è morto, non ce lo pensiamo nessuno, non c'è, non esiste, e invece è il contrario. Ecco perché dico, lui essendo agnostico parlava spesso di Dio, e ecco la canzone.
1: Ho visto

0: Proprio è giusta anche per i giorni nostri, no? Questo testo, questa bella canzone che lui Guccini scrisse nel 1965. Dio è morto, adesso potremmo dirlo anche noi, no? Quando vediamo queste guerre in giro a Gaza, in Russia, là in Ucraina, in Libano, Dio dov'è? Ce lo mandiamo spesso, no? Dov'è? Non c'è, non esiste. E invece c'è quando facciamo qualcosa di fatto bene, quando ci viene fatto un bel regalo, o che ne so, quando gioiamo per una cosa bella, giusta, diciamo sì, Dio c'è. Che storia, Bene, bene, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
1: Buonasera, Romano.
0: Ehi, Mirella, la spagnola.
1: Sì, ben penso che sono tornata per un mese. Nel frattempo ho approfittato, ho fatto anche un altro piccolo viaggio.
0: Oh, vedi, fatto bene.
1: Sono tornata oggi, adesso dico perché ho dovuto fare una vacanza più breve di quello che pensavo.
0: Sempre in Spagna?
1: No, sono stata in Croazia. No, in Spagna ci sono stata, adesso per adesso non ci torno. E anche perché la situazione è un po'.
0: È cambiata un po', sì.
1: Quindi, vabbè, no, però lì no, non succede niente di dove sta mia figlia, vabbè, però. No, adesso d'estate io difficilmente
0: ci vai.
1: Vado in Spagna, no? A parte adesso tu giustamente hai detto che Guccini era agnostico, però lui ha avuto anche una frequentazione, adesso non mi ricordo in quale occasione, con il cardinale Zuppi, il cardinale di Bologna.
0: Sì.
1: Quindi era agnostico, però in un certo senso.
0: Un cristiano di noi, di me forse.
1: Esatto.
0: Vero.
1: Mentre ascoltavo la canzone che aveva richiesto Dario, La Porta della Vita, mi è venuto, sai quando ti prende quei momenti di riflessione?
0: Sì.
1: Allora, io sono tornata oggi e ho saputo che l'altro ieri è morto un mio collega, che eravamo anche abbastanza legati. Ieri, perché il funerale è stato fatto oggi ma non ho fatto in tempo, è morto il marito di una mia amica. Però oggi, quando sono tornata, poi sono venute a trovarmi, a salutarmi le mie nipoti, e la grande mi ha confermato, lo sapevo già, che l'anno prossimo si sarebbe sposata, però oggi mi ha confermato il mese, per cui voglio dire delle cose. E domani sera invece festeggiamo i 50 anni di matrimonio di mio fratello e mia cognata. Le cose, le cose brutte però si intrecciano, esatto, anche con le cose belle, la forza della vita, quindi sta proprio qui sì, cose ci sono purtroppo.
0: Sì, sono i giorni della vita, no? Come dici tu, si intrecciano, no?
1: Infatti, e quindi e le cose belle sono quelle che poi ci danno la forza di andare avanti.
0: Tornando a Guccini, su Dio è morto, diceva, ecco, quando succedono cose belle crediamo in Dio, quando invece succedono cose brutte, no, Dio non c'è, non esiste.
1: Non c'è, poi perché è successo a me e perché tutto a me. Poi però quando ci succedono le cose belle non diciamo perché a me.
0: Esatto.
1: Però
0: brava, questa è una bella affermazione. Non ci si pensa mai, no? Ecco perché tante volte si dice cerco la felicità, ma la felicità può essere un 10 minuti di una cosa bellissima. Però non ce la ricordiamo, passa così.
1: Infatti, ma la felicità poi un attimo. La felicità dura un attimo.
0: Sono quei 10 minuti per dire, oppure sì, che non so.
1: Sì.
0: Frazioni di tempo che però non ci facciamo caso adesso, così è successo, bello e basta, invece
1: sì,
0: no, quello è un atto di felicità, una cosa concreta che tocchiamo tante volte.
1: Sì.
0: È così.
1: E quindi ecco, volevo ecco, esprimere la mia riflessione adesso, se interessa o non interessa, però te la volevo dire.
0: No,
1: ecco.
0: No, è una bella cosa. Hai messo in luce il contrasto, no? Delle cose che sono state negative e invece compensate e con quelle opposte, positive.
1: Poi festeggiare i 50 anni di matrimonio domani, esatto. Sera sarà, esatto. Sarà una, cioè l'anniversario sarebbe oggi, però oggi venerdì insomma, e allora si festeggia domani sera tutta la famiglia riunita e quindi sarà una bella cosa. Però la notizia più bella è stata quella che mi ha confermato la data del matrimonio mia nipote.
0: Bene.
1: E sono felicissima,
0: certo.
1: Tanto piacere, perché è una brava ragazza e lui è un bravo ragazzo e si stanno facendo pian piano strada nella loro professione, sono tutti e due medici e quindi adesso stanno finendo la quasi finita, lei la sta per finire la specializzazione e quindi
0: tutti
1: in cardiologia, tutti e due cardiologi, quindi sto a posto per il cuore. L'altro giorno sono andata, adesso questa è una stupidaggine che dico che non c'entra, però sono andata a fare una visita e dice forse dovrebbe tenere sotto controllo, dico guardi non c'è problema. Sono sotto controllo,
0: doppio controllo,
1: sotto stretto controllo, tra mia nipote, tra il fidanzato stiamo a posto.
0: Hanno scelto un lavoro bellissimo ma importante e molto,
1: e poi sono
0: essere dottori,
1: insomma non lo dovrei dire, però sono bravi tutti e due, insomma.
0: Se sono bravi,
1: lei è anche molto apprezzata lì all'ospedale dove sta facendo la specializzazione dal suo primario, dai suoi superiori, quindi
0: ma sì, diciamo sempre, no, i lavori sono tutti importanti, dal muratore allo spazzino, cioè, però chi decide di fare il dottore è il massimo, che significa, ma se lo fa per farlo veramente il dottore, perché si mette, voglio dire, in competizione con la vita.
1: No, poi lei lo fa proprio, a parte anche lui, vabbè, però io conosco più quello che fa lei, lo fa proprio veramente con passione. E addirittura un giorno mi raccontava che quando magari passano in visita con il primario, con altri medici, così, e magari se è una situazione un po' critica, così, lei cerca di uscire per ultima per dire una parola buona o una carezza al paziente, per rincuorarlo, per insomma.
0: Allora è proprio,
1: mi è piaciuto.
0: È proprio portata per fare questo mestiere.
1: Sì, infatti.
0: Il dottore deve essere così.
1: E questo mi rende orgogliosa. Adesso non lo dovrei raccontare, però
0: no,
1: mi piace raccontarlo.
0: È una cosa bella, l'hai raccontata giustamente, perché mica è una cosa che capita spesso. Tanti dottori non so così. Purtroppo no.
1: Però,
0: complimenti a tuo nipote.
1: Grazie. Bene,
0: un giorno farò una visita anch'io con tuo nipote.
1: Quando vuoi.
0: chiamo Mirella e poi mi metto in contatto.
1: Senz'altro, subito pronto.
0: Dico, com'è il mio cuore?
1: Sarà senz'altro tutto a posto.
0: Chissà.
1: Ma sai, un po' qualche problemino ce l'ha. Io non l'ho detto mai, ma io la settimana di Natale io sono stata ricoverata all'ospedale Torretti di Ancona per un'operazione alla valvola mitrale, quindi questo poi perché dopo tutti i vari accertamenti che mi ha fatto fare mia nipote si è scoperto che il mio problema dipendeva da quello. Però la settimana di Natale sono stata lì.
0: Zitta,
1: e quindi vabbè, comunque sono cose che si superano e adesso sto bene.
0: Sì,
1: spero
0: sì.
1: Di continuare.
0: Ok. Ma certo.
1: Beh, adesso come siamo andati a finire a dire questo, che non c'entrava niente, però vabbè, anche questo è la forza della vita.
0: Anche questa forza della vita.
1: Il bello e il brutto della vita.
0: Adesso metto un'altra canzone di Vallesi, che è il contrario, poi la ascolterai. Le persone inutili si intitola.
1: Ah beh, oddio, quelle ce ne stanno tante.
0: Vedi come...
1: Purtroppo.
0: Cioè sì e il no, il caldo e il freddo, sì. La vita salita e discesa, è così la vita.
1: Infatti,
0: E dobbiamo noi pedalare sempre su questa strada, non c'è niente da fare. Non si può fare niente. Comunque, no. Vabbè, Mirella.
1: Cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile, cerchiamo di essere ottimisti.
0: Ecco, la speranza vince sempre. Su
1: bene,
0: tutto,
1: io ti auguro un buon notturno, un buon proseguimento di notturno. E ho sentito che probabilmente martedì ci sarai a sostituire.
0: Allora, io
1: due.
0: Ho accennato anche a Lorenzo, Roberta, e devo sentire Girotti Pasquale. Se mi fa compagnia martedì, ma io dico così, se verrò martedì sempre con mamma permettendo, perché io tutte le sere che vengo qui sempre perché mamma me lo permette ancora, e così spero che sarà anche martedì, e devo chiamare Pasquale se mi farà compagnia. Il Marchese del Grillo sicuramente no, perché
1: è
0: in Puglia. È in Puglia. Invece con Girotti, se mi farà compagnia, sarà un piacere per me. Domani lo sento.
1: Sarà un piacere anche per noi. E approfitto allora per farti tanti auguri per tua madre.
0: Grazie.
1: Buonanotte, Romano.
0: Ciao, Mirella.
1: Grazie.
0: Buonanotte a te.
1: Ciao.
0: Ecco, abbiamo sentito anche Mirella Di Fermo. Salutiamo tutti i fermani, sono tanti all'ascolto. Salutiamo tutti gli ammalati, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in streaming. E sì, sono tanti. Anna dalla Germania ci ascolta sempre. Anna da Capelli Rossi, se ci può sentire. Maria Pia Marchetti, e insomma, ce ne sono tanti che ci ascoltano in streaming. Adesso c'è la canzone di Paolo Vallesi, Le persone inutili. Li conoscete voi? Ci avete qualche amicizia con qualche persona inutile? Io sì. A tante volte mi rendo anch'io inutile, lo ammetto. 11:26 minuti, 07:33, 23:75.

Le persone inutili che poi tanto inutili non sono. Paolo Vallesi, una delle canzoni di punta degli anni 90. Proseguiamo con un'altra canzone e scendiamo di qualche anno ed eccola.

i Dick Dick, questi cinque ragazzacci che hanno iniziato a cantare come tutti per passione e poi hanno cominciato a scrivere canzoni belle che sono entrate nella mente e nel cuore di tanti italiani. L'isola di Wight. 11 e 34 minuti della serie Come passa il tempo. Proseguiamo e andiamo ancora avanti, andiamo ancora a sentire Francesco Guccini. Questa è Canzone per un'amica, che lui scrisse nel 66. Canzone per un'amica che l'ha dedicata a Silvana Fontana, era una sua amica che è morta in un incidente appunto nel 66, e proprio in quel periodo lui stava registrando un album a Milano e quando gli arrivò la notizia della morte di questa sua amica tornò subito a Pavana e scrisse il brano immediatamente come omaggio all'amica scomparsa. La canzone poi è stata inserita nel suo primo album, quello che appunto stava lavorando, e eccola qua, Canzone per un'amica, Francesco Guccini.

Eh beh, che dire, è da pelle d'oca, no? Anche questa canzone, canzone per un'amica, scritta nel 66, appunto quando lui stava registrando un album, diverse canzoni, gli arrivò la notizia di questa sua amica morta in autostrada. Dice, andava in strada per cercare la vita, invece è arrivata la morte. E appunto questa amica si chiamava Silvana Fontana. Grande Francesco Guccini, cantautore super impegnato, poeta, scrittore, e poi è stato anche testimone di un'Italia in evoluzione, dunque un uomo completo che ha vissuto la vita in pieno, in tutto. Francesco Guccini, ci salutiamo, cioè ci aggiorniamo più tardi con un'altra canzone. Intanto siamo arrivati alle 11:40 minuti e noi ricordiamo il numero di telefono 0733 23 75 75. Salutiamo tutti quelli che sono in vacanza dalle nostre parti, hanno scelto le Marche, l'Adriatico, il mare, le colline, le montagne, gli Appennini. Vi salutiamo tutti e vi auguriamo buona permanenza. Un pugno di sabbia, i Nomadi con noi, 0733 23 75 75.

0: pugno di sabbia, i Nomadi. 11:44, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, Emilio, benvenuto.
1: Signor Romano, buonasera.
0: Ciao Emilio, grazie del signore.
1: Signore, io sono abituato a parlare così, purtroppo.
0: Tu sei un signore, io... Ma...
1: Perché come no?
0: No.
1: Che i signori sono quelli che hanno i soldi, Romano?
0: No, questo no, però...
1: Signori sono solo quelli che sono signori di cuore.
0: Diciamo che il signore sta appeso sulla croce, diciamo che
1: quello, poi c'è il signore sulla croce, certo. Ma bisogna essere signori negli affetti, nel cuore.
0: Vero.
1: Il cuore sta al primo posto,
0: detto
1: perché
0: da...
1: col cuore superi tutto.
0: Detto da un maestro, da un poeta come te...
1: col cuore superi tutto,
0: fa ancora più esatto.
1: Però che cosa accade, Romano? Guarda, tanto la poesia è tre righe perché non è una serata, insomma, per me. E allora ti dico questo: essere buoni, caro Romano, essere buoni oggi è diventato un handicap. Cioè, se tu parti col cuore diventa un handicap. Solo le persone forti vanno avanti. Quelli che vanno avanti col cuore è il più grande handicap che può avere una persona.
0: Questo è vero.
1: Io la vedo così. Cioè, ho tanta esperienza, Romano. Tanta, posso scrivere 100 libri, il mio inghiostro non finirebbe mai di scrivere, perché ce n'ho tanta di esperienza. Essere di cuori diventa un handicap, io parlo nel mondo di oggi.
0: Questo è vero, poi quando ti verrò a trovare ti dirò quello che è successo a noi, però uno che è buono di cuore non può essere cattivo. Bisogna fare attenzione, certo. Però non può cambiare. Uno che c'ha un cuore cattivo può cambiare, può diventare migliore, si può migliorare, ma uno che ce l'ha buono a diventare cattivo è dura. E allora come fa?
1: Però col cuore buono.
0: La via di mezzo non c'è.
1: No, ci si nasce col cuore. Però agire col cuore diventa un handicap. Non puoi voler bene. Che poi gli altri non sono così. Non è leale, non è giusto. Allora tu dici, io non voglio agire col cuore. Da oggi voglio fare che sono un vero uomo. Non gliela fai. Non gliela fai perché sei nato così. Vabbè. Andiamo avanti, tanto la poesia è tre righe, faccio subito perché Romano non me la sento. Dunque, allora, faccio i saluti, non c'ho il biglietto sotto mano, vedo un po' quelli che non mi ricordo. Dunque, Roxy e Piero voglio salutare, che un abbraccio grande,
0: sì.
1: A Roxy, se potessi intervenire sono contento.
0: Sì.
1: Poi Piero lo stesso, dunque... Betty, saluto sempre la figlia di Silde e di Luigi, il dottore. Poi un abbraccio grande a Mirella e a Dario, ti sto particolarmente vicino, perché perdere una figlia penso che sia un dolore che non passa mai. Poi voglio salutare Giovanna, un abbraccio grande Giovanna, e poi come si chiama Adele, non mi ricordo di Adele,
0: sì.
1: Adele un abbraccio, ti ringrazio di tutto. Poi Giuseppina sta in montagna, io sono ingabbiato nel mio studio, sono come un prigioniero o un carcerato, e invece lei se ne sta in montagna, magari.
0: Tu dici che sei carcerato, ma se ti allontani dal tuo studio, se già vai in camera da letto già stai male.
1: No, ma mi sento... Oh, ci credi che io... No, che ti vedo, sono diventato proprio
0: te lo dico io, stai lontano.
1: Un solitario. Vivo nel mio studio, esco soltanto per prendere quello che serve, cose, prosciutto, quello che è. Poi 24 ore su 24 sto sul mio studio. Quindi mi trovo ingabbiato in questo studio.
0: Scrivi.
1: Mi ha voluto portare, sono stato contentissimo perché vedere il mare è un sogno. Mio figlio mi ha fatto vivere 2 o 3 giorni al mare. E sono stato contento, sì, mi ha preso di forza e mi ha detto, lui abita a Porto San Giorgio, Lorenzo,
0: sì.
1: E mi ha preso di forza e mi ha portato giù.
0: E
1: per 2 giorni ho ammirato il mare, le onde che vanno avanti, vanno indietro. A me piacciono queste cose.
0: Avrai memorizzato, scritto qualche frase poetica?
1: Ma dunque, io sono almeno, ho scritto una poesia, non so, quella conosci, un'ultima poesia, può darsi che, perché faccio lo sto favore, è romano, quello di stare martedì, che devi fare un favore, perché la gente decide da te.
0: È così.
1: Inutile che ci nascondiamo,
0: così,
1: la gente ti vuole bene.
0: Ma
1: dammi retta.
0: Chi fa questo?
1: Dammi retta.
0: Chi fa questo?
1: Non te lo dico per farmi sentire,
0: no.
1: Ti vuole bene, perché stai vicino alle persone care, malate. Guarda, io ho tanti anni e dalla voce quando parlano ti fanno i saluti. Già io capisco dalla voce quello che poi.
0: Ma chi fa questo servizio qui è, siamo tutti bravi, ci mettiamo tutti in passione, voglia.
1: Romano, ma guarda che tu hai cominciato.
0: Sì.
1: Ti ricordi Radio Verduro?
0: Sì.
1: Ma c'hai una vita passata sulle radio. C'hai un'esperienza che potresti insegnare come si sta in radio.
0: No, beh, adesso
1: voglio dire che ma poi ti conoscono tutti su Radio Fermo 1 perché la gente da lì si è spostata da te.
0: Io sono stato 27 anni con Radio Linea, lo dico, non è che mi vergogno.
1: Radio Linea non t'ho sentito.
0: È un altro tipo di radio,
1: era prima di Radio Fermo 1.
0: Sì.
1: No, io non t'ho sentito mai a te su Radio Linea. Prima di Radio Fermo 1 o dopo?
0: Sì, prima.
1: Quindi prima. Già avevi esperienza?
0: Sì, quando ancora Radio Linea si chiamava, era Radio Casette, che adesso si chiama Radio Linea, è diventata una radio molto importante, ma prima all'inizio era Radio Casette, è nata lì.
1: Poi
0: è cresciuta piano piano, è diventata una radio che è partita come hobby. E poi è diventata una radio che dà lavoro, che guadagna, ha investito tanto, sì.
1: E così voglio salutare, adesso mi è venuto in mente anche Manolo, Jenny, cara Jenny, poi Adriana di Castelpiramo, un abbraccio, un abbraccio grande Adriana, questa professoressa che è anche poetessa, molto brava. È anche poetessa,
0: sì.
1: Poi Elena di Venarozza, Anna della Germania, non ho sentito più, mi piacerebbe la sua voce. Poi Danielina, un abbraccio, e va bene, dopo la prossima volta dirò gli altri. Dunque, allora, in questa poesia, 3 righe, che cosa ho pensato? Dunque, quando Quasimodo dice ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera, lui canta Romano la solitudine. Quando Leopardi attraverso la piazzetta si è servito della piazzetta di Recanati per dire che la felicità non sta nell'attesa della felicità, perché poi quando vi c'è la domenica non sei più felice, capito? Cioè, io ho scritto questa poesia e per cantare come Quasimodo, ma non che sono uguale a lui, non mi fraintendete, io ho detto lui ha fatto questo, io voglio fare questo anche. Io ho scritto questa poesia per cantare la solitudine dell'uomo, cioè che l'uomo è solo in fin dei conti. Se stai male, Romano, sei solo, sì, c'hai intorno, coraggio, maestro, qua, là, ma il male lo sopporti da solo, diciamo. E così io ho voluto cantare, indovina come, ho voluto cantare la solitudine in una serata bellissima, perché se stanno attenti i radioascoltatori, gli aggettivi che io metto, i sostantivi, cioè i nomi, sono tutti particolari, come la parola naufragare è bella, anche questi aggettivi sono belli, cioè ho scelto per queste qualche cinque righe un vocabolario veramente veramente letterario. Dunque ho finito, ho incontrato una signora Pedritori sulla piazza, allora questa non so se veniva da Monte, insomma mi la conoscevo bene, non so se era una maestra che veniva poi a Pedritori, la conoscevo bene e la lesse sul giornale questa poesia e disse: ma maestro, possibile non ci hai avuto nessuno che ti ha voluto bene? E come, dico, una me l'ha voluto perché c'ho due figli. Ah, sei sposato? Cioè, aveva capito che io non avevo avuto nessuna donna. Ma io non volevo con questa poesia dire questo. Io volevo soltanto, come Quasimodo, in questo modo, prendendo la notte di San Lorenzo, di cantare la solitudine del uomo, a modo così. Adesso allora la dico. Notte di San Lorenzo, in questa languida notte di mezza estate, con una luna di carne intrigante e sensuale, delle tantissime stelle che ardono nell'immenso universo, non ce n'è una innamorata di me. Emilio Guarnieri.
0: Perfetto, bravo.
1: Ho voluto cantare la solitudine in questo modo.
0: Bravo.
1: Quello ha detto che non c'avevo nessuna donna.

0: per lei.
1: Sicuramente.
0: Perché una seconda mamma non riuscirà mai ad averla. Mm. La mamma è una sola. La mamma è una sola.
1: Vero.
0: E lei no, e la mamma non tradisce mai.
1: Vero.
0: Capito? Ciao Romano.
1: Ciao,
0: e un saluto. Ah, la canzone. Sì. Dimmi un po' se c'hai sempre quelle solide. Se c'hai lì, questa qui almeno. Dunque, Napoli, Napoli è un miracolo. Napoli è un miracolo. Vedi un po'?
1: Miracolo.
0: Ce l'hai?
1: E adesso la devo cercare un attimo. Napoli.
0: Napoli è un miracolo.
1: È un miracolo. Scusate, faccio tutto in diretta qui.
0: Vabbè, oppure via Toledo, vedi se c'hai via Toledo.
1: Via Toledo?
0: Toledo.
1: Toledo.
0: Sempre via di Napoli, che racconta com'è fatta la città di Napoli, com'è quella via. Bellissime sono, via Toledo.
1: Tutte canzoni napoletane.
0: Vedi un po', Napoli numerato, via Toledo, oppure se non mi metti quella facile, vasami. Di Pino Mauro la dedica a tutte le signore. Vasemi di Pino Mauro
1: via Toledo, via Toledo l'ho trovata, sì.
0: Bene, allora mettimi questa, me la gusto, mi metto seduto e ascolto la radio.
1: D'accordo.
0: Carissimo, un abbraccio grande grande e un saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
1: A te, grazie Emilio, grazie, grazie. Ciao ciao. Bene, abbiamo sentito Emilio Guarnieri da Petritoli. Il nostro poeta che ci delizia ogni volta che ci chiama con delle poesie bellissime. Se riesco a prenderla com'è qua. Eccola. Pronto?
2: Buonasera.
1: Giovanna.
2: Mi hai riconosciuta.
1: Sì, deve bassare un po' il volume della radio però perché sente...
2: Io sto andando lontana, com'è?
1: Però bene, ce l'hai alto però
2: mi allontano di più io ho una radio che se lo abbasso non rimane tanto abbassato è automatico
1: se lo abbassi non si abbassa
2: non mi si abbassa allora ti volevo dire
1: sì.
2: Buona serata
1: sì.
2: Che ci vai in ferie tu.
1: No io sto
2: non vai in ferie, non ci lasci,
1: non è un lavoro questo qui, non mi pesa, ripeto, se mamma mi permette di venire io vengo. Vengo tranquillamente.
2: Adesso sono contenta, almeno sentiamo qualcuno.
1: Uh-huh.
2: Che ci sta, cioè quando uno c'è una persona dietro il microfono è meglio, no?
1: Facciamo giusto. Compagnia.
2: Comunque guarda, saluto tanto Emilio, il maestro, è molto brava, per la bella poesia, lo ringrazio per i saluti,
1: sì.
2: È sempre bravo il maestro.
1: Certo.
2: Ecco. E niente, buona serata, buon notturno, buon
1: sì.
2: Tutto, che ti devo dire.
1: Grazie.
2: Poi ci risentiamo venerdì.
1: Ci sentiamo venerdì, ma forse anche prima, non lo so. Forse...
2: Vediamo. Va bene.
1: Vediamo.
2: Quando ci sei siamo tutti contenti qua alla radio.
1: Sono contento pure io.
2: Tutti quanti siamo contenti.
1: Sono contento pure io.
2: Se c'è qualcuno, guarda, se sta in compagnia si sta molto meglio.
1: Ma certo.
2: Saluto
3: buonasera,
2: a tutti.
3: Buonasera, che piacere che mi sto incontrarmi di nuovo con te.
1: Gianna.
3: Ciao Giovanna. Sto peccato. Ciao Giovanna.
2: Sai perché tante volte viene Roxy cantando, adesso anche Gianna.
1: Anche Gianna.
2: È sorpresa Gianna,
3: Carissimi.
2: Una bella sorpresa.
1: Sì.
3: Ce l'ho fatta con il maestro Guarnieri.
2: Ti ringrazio Gianna, io ti saluto adesso, parlo
3: a tutti, non scappa via, vai tranquilla.
2: Ciao Romano. No, dai.
1: Dov'è che è caldo? Dov'è Pia?
2: Io sto qua a casa, ho pulito la cucina adesso, pensa tu.
3: Prima un saluto da tutta la tua famiglia, grazie Giovanna, un saluto da tutta la tua famiglia.
2: Grazie Gianna, grazie mille, ti saluto, un abbraccio a tutti e due. Ciao.
3: E grazie che mi mandi saluti da parte da Alice.
2: Sì, grazie a te. Ciao.
1: Ciao, Giovanna,
2: ciao.
1: Jenny.

0: Mi ero addormentata, lo sai, ho acceso prima che era alle 10, mi sono addormentata, me l'ho segnata 20 minuti fa.
1: Hai fatto bene, hai fatto una bella
0: ho sentito le belle canzoni che hai messo. La signora che parlava prima, non mi ricordo chi era che la saluto.
1: Mirella, forse?
0: Mirella, esatto, da lì ho sentito. Il maestro, di nuovo i salutoni. Cecilia, che mi scordo sempre in Paradocca, la saluto caramente.
1: Sì,
0: e tutti gli altri, tutti, Benito Ciuffe,
1: sì.
0: Anna, la nostra della Germania,
1: ci ascolta sempre.
0: Sempre. Sì. Okay. E poi c'è Generale, c'è un sacco di persone. Non voglio fare di nuovo perché posso dire che tanto non la fai ricordarti di tutti.
1: Tanto dici tutti, dai.
0: Sì. Oggi sono stata. Ormai mia sorella ci ha portato in piscina, ma un posticino tra Sforza Costa, diciamo, e Macerata, che va a porta strada per Pollenza, ma un pochetto prima, ma è in campagna una piscina per i bambini, ma niente di che, semplice, senza tanti giochi, niente, proprio un posto tranquillo. Ma posso dire, dopo 2 mesi sono stata, sai quando non c'hai quell'alfa, quell'umidità, stava divinamente bene. Eravamo pochissime persone, sarà state 4 famiglie, c'è lì che lo gestisce, c'è un piccolo baretto, e sono stati bene dalle 2 fino a stasera alle 7.
1: Sei stata fresca,
0: veramente, sì, sono stata 2 ore in acqua. Onestamente abbiamo sentito i tuoni, poco dopo cominciava a tuonare e mio marito con mio cognato dice si sta nuvolando, paura che ci tocca la scappa via, anche perché siamo scappati noi 4 insieme, che non riusciamo mai insieme, abbiamo portato tempo cattivo, ma troppo ha tuonato, non ha fatto niente, da lontano si sentivano i tuoni.
1: Io ho letto prima che c'è stato un brutto tempo vicino Fiastra.
0: Quindi io stavo da quelle parti, capito?
1: Sono lì, addirittura in autostrada sono cadute qualche pianta, qualche...
0: Perché si sentiva da lontano, ma però lì a un certo punto c'è stato, diciamo, una 20 minuti, sembrava che stava un po' di vento. Poi dopo è passato. Ma questi tuoni da lontano, ma non ha fatto niente. Ti dirò che quando è stato verso le 5:30, lo stavamo noi che prima c'era l'ombra, uscito fuori il sole, e si stava, mi dispiaceva andare a casa, perché lì si poteva stare bene.
1: Ci credo.
0: Guarda, un'aria senza l'umidità, guarda, 2 mesi qui casa, per fortuna c'è un modificatore, anche se qui hai sentito che abbiamo avuto grossi e abbiamo grandi problemi con la luce.
1: Ho sentito.
0: Siamo stati martedì pomeriggio dalle 15:20 fino a giovedì mattina alle 5:30 senza luce, quest'anno già 3 volte. E poi, a parte che ieri era tolta 1:30, oggi non lo so, però ci pomeriggio non c'eravamo, ma insomma.
1: Speriamo che ha sistemato tutto.
0: Ma no, ancora no, grosso problema, aspettavamo ancora, come si chiama quella, si chiama il generatore,
1: sì.
0: Ancora quello allacciato, sì. Non lo so che è successo, addirittura hanno le cose telefoniche. La mia figlia aveva messo 3 giorni prima tutto il coso, aveva avuto la FAS, aveva messo internet e tutto, gli ha bruciato il monitor, tutto.
1: Ahia.
0: Sì, non c'è internet. Un casino, non lo so. È strano perché si sente in Europa, tutto il mondo, il clima è cambiato tutto.
1: È tutto.
0: Oltre che sentiamo altre cose che non è che ci piace. Saluto la cara amica, la tua mamma e la cosa, la cara Cristina.
1: Grazie, sì.
0: Un abbraccio.
1: Grazie anche a te.
0: E grazie della bella musica, grazie della compagnia, a tutti coloro carini che sono in ascolto, che lo stanno bene, un forte abbraccio, sole, e un pensiero a tutte quelle persone che non ci sono più, anche
1: già.
0: Che ci voglia, adesso speriamo.
1: Già.
0: Va bene Romano, ti abbraccio, lascio spazio se qualcuno vuole entrare.
1: Anche a te,
0: mi ha fatto piacere di poter entrare stasera.
1: Un abbraccio,
0: un bacione, un abbraccio a tutti, grazie, grazie, grazie.
1: Ciao, ciao. Jenny.
0: Ciao, bye, bye.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Jenny di Porto Potenza, grazie, grazie, grazie. Allora, mezzanotte passata da 8 minuti, pronto?
2: Pronto.
1: Poi?
2: Sì, ma chi era? Gianna Pippi?
1: Paola, sì, sì, Paola, Jenny di Porto Potenza.
2: Ho capito, un salutone. Allora, intanto saluto tutte le persone che sono entrate e quelle che stanno all'ascolto. Perché io vi ho ascoltato sin dall'inizio. E poi se ci sarai anche i martedì.
1: Io non te lo
2: assicuro. Grazie signore.
1: Non te lo assicuro perché devo, ripeto, sentire innanzitutto il coso, Giriotti Pasquale. E poi sì, a casa permettendo, ecco.
2: Sì, ah sì. No, beh, questo è un altro discorso.
1: Altri impegni non ce l'ho, ecco, posso venire, ecco, tranquillamente.
2: Ti auguro e auguro a la tua famiglia che tu possa stare anche il martedì. Ciò significa, non perché sono egoista, ciò significa che va tutto discretamente.
1: Certo, ecco. Certo, è questo. Bravo.
2: Perché è importante. Comunque te lo auguro.
1: Sì.
2: Te lo auguro. E niente, niente, mi fa piacere che ieri sera non c'è stato il notturno affatto.
1: Ah, non l'ha fatto ieri sera, mannaggia.
2: No, perché io ho acceso e non, no, chissà perché.
1: Non lo so nemmeno io, sai, non lo so nemmeno io.
2: Comunque,
1: meno mi avviso.
2: Comunque... Guarda, al di là dei problemi, speriamo che non diventino mai problemi, ma mi auguro di sentirti anche al martedì, senza togliere niente a nessuno, ci
1: certo,
2: mancherebbe,
1: ma certo.
2: Perché uno sentendo parlare può pensare tante cose, beh, che pensino pure, perché io... Quando dico una cosa dico quella, non ne dico 10.
1: Ma sì.
2: E poi niente, adesso io ti saluto tutti, perché tanto è inutile parlare di tante cose, perché c'è il mondo in caos.
1: Diciamo in che caos. Gira all'incontrario.
2: Bene, stiamo lì, che praticamente, ecco, praticamente dove tocchi male. E allora andiamo a rimanere un po' tranquilli, che Dio ci sia vicino, e niente, non dico altro, dico che voglio bene a tutti.
3: È in corso la registrazione della chiamata.
1: Chi è? Chi c'è sotto? Boh. Pronto?
2: Pronto.
1: C'è qualcuno? Ho sentito che c'è una registrazione sotto. Boh. È entrata qualche chiamata sotto, non lo so.
2: Non lo so.
1: Comunque adesso ti sento benissimo.
2: Va bene. Comunque sia, saluto tutti. Buon sabato a questo punto, no?
1: Sì, vai, anche se lo
2: ciao
1: penso.
2: E grazie.
1: Grazie a te per la chiamata.
2: Ciao.
1: Ciao Paola, ciao Paola. Allora, 0733 237575, ecco adesso squilla. Pronto?
4: Buonasera, sono il ferroviere.
1: Benito, ciao Benito.
4: No, ho chiamato per dire che sono anche io in ascolto.
1: Bene.
4: E poi da un pezzetto che è in ascolto, dico adesso... Prima che mi addormento voglio chiamare per dire che sono presente e per salutare tutti coloro che sono sintonizzati, a cominciando dal cavaliere commendatore generale Romano.
1: No, caporal maggiore mi basta.
4: Sì, i gradi non costa niente, via. No, scherziamo, ogni modo, no, tutto a posto. qui con l'estate andiamo abbastanza bene, il mare c'è sempre pieno di gente che sta al mare.
1: Certo che stanno, chi gli piace il mare, i giovani specialmente che sopportano il caldo avranno fatto una magnata di mare proprio.
4: No, beh, anch'io, ti dico la verità, non è che qualche volta ci sono stato pure io, perché mi fa piacere di rinfrescare, fare la passeggiata nell'acqua.
1: Tu ci vivi nel mare, vicinissimo al mare, perciò...
4: Sì, mi trovo a 100 metri, 200 metri, capito?
1: Ma sinceramente, perciò, anche a me mi piace, anche a me mi piace, ma io quest'anno non ci andrei nemmeno se mi paga, perché non lo sopporto, caldo non lo sopporto.
4: Ognuno fa quello che ritiene opportuno, però vabbè, tutto. Allora andiamo avanti. Saluto a te, saluto a tutti coloro che sono in ascolto e auguro una buona notte a tutti.
1: Sì,
4: a te, va bene?
1: Anche a te.
4: Ti saluto Romano, grazie, scusa, ciao, e grazie Benito. Dell'ospitalità.
1: Ciao Benito, ciao. Tutti quelli che abitano vicino al mare, il caldo non gli fa niente, ci sono abituati, no? Caldo, mare, acqua. Per uno che sta un pochetto lontano, stanno andando al mare, per me è un sacrificio grosso. Sinceramente non ci andrei, se meno uno mi paga non ci andrei. Pronto?
5: Ciao a tutti, buonasera.
1: Daniela, ciao, benvenuta.
5: Come va?
1: Va bene. Quando ci sentiamo va sempre bene.
5: Io martedì scorso volevo salutare Pasquale per le vacanze, mi ho potuto chiamare una signora, ha fatto troppo lunga. Anche quell'altra, se fanno così non posso chiamarla.
1: Non puoi chiamare.
5: Se fanno così.
1: Devo
5: fare?
1: Tu diglielo la prossima volta. Tu diglielo la prossima volta.
5: Va bene. Ok, perché una volta vero. Se mi fanno chiamare va bene, se no lascio perdere. Allora, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
5: Io sto bene, col caldo peggio.
1: Caldo un po' fastidio.
5: Mamma mia.
1: È un po' troppo però.
5: Mamma mia che roba.
1: C'è rimasto poco ormai su. Adesso.
5: Adesso stai anche... Martì?
1: Non lo so, non so sicuro. Io
5: se ci sei mi fa molto piacere.
1: L'intenzione c'è, però non lo so.
5: Speriamo.
1: Certo.
5: Se sei tu a Pasquale con bacione.
1: Sì.
5: E al maestro. E il marchese Rio.
1: Sì.
5: Ha un buon vacanza.
1: Sì.
5: E con te mi puoi mettere un disco?
1: E adesso un po' di musica la metto, sì.
5: Cioè io non sono andato al gruppo perché erano poche persone, ho come partiti per vacanze, a chi impegni, erano tre, quattro, e per due settimane niente, metto questa amica mia.
1: Niente.
5: Io ho trovato un'amica mia del gruppo che è in grado con le Valenze, ma perché ho un disegno dell'acqua di Madre Speranza con me. Con la preghiera.
1: Bella quella, sì.
5: Sì, mi ha fatto molto piacere.
1: Eh sì, quella è un'acqua.
5: Sì, sì.
1: Tosta.
5: E va bene, io che mi ascolto. E sentimi. Io ti ho messo con me.
1: Sì.
5: Il mio numero.
1: Porca, no, mi sono scordato, scusami.
5: Maestro, il mio nome ce l'hai in mano.
1: Ecco, ti sto.
5: Salutami. Così facciamo quattro chiacchiere.
1: Va bene.
5: E come quella volta che ci chiamavo sempre.
1: Sì, chiacchierona.
5: Sempre in privato,
1: Sì.
5: Io con lui sempre in privato. Guarda, mi tocca il maestro, perché lui è tutto per noi.
1: È tutto per noi.
5: E va bene, saluto la tua mamma Cristina.
1: Grazie.
5: Saluto a Gianni Porto Potenza.
1: Grazie.
5: E tutti gli ascoltatori.
1: Va bene.
5: Un buongiorno a te.
1: Sì.
5: E buon rientro a casa.
1: Grazie.
5: Un bacione.
1: Ciao Daniela.
5: Ciao.
1: E va bene, allora San Lorenzo invece è lunedì, cioè martedì, scusate. No, lunedì 10. Sì, lunedì è San Lorenzo. Allora 0733 23 75 75, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, che di solito non chiamano, ci ascoltano solo, però noi invitiamo sempre a chiamare, non c'è sempre bisogno di popolo, di chiacchiere. 0733 23 75 75, riprendiamo un po' con un'altra canzone di Guccini. Questa volta è un'altra canzone famosissima, Auschwitz, il cui titolo originale era La canzone del bambino nel vento, scritta sempre da Francesco Guccini nel 1964. Questa canzone è un profondo atto di accusa contro l'Olocausto e la violenza della guerra. Il brano adotta la prospettiva innocente di un bambino morto nel campo di sterminio, trasformato in fumo e disperso nel vento. E ecco perché all'inizio questa canzone si chiamava La canzone del bambino nel vento. E questo è la verità di quello che successe, no? L'Olocausto nel bambino, nel campo dello sterminio, che in qualche zona era trasformato in fumo. E qui bisogna un attimo interrogarsi sulla crudeltà e sulla follia distruttiva dell'essere umano, che purtroppo non è finita, assolutamente non è finita. Allora ci ascoltiamo Auschwitz, Francesco Guccini. Oh no, scusate, questa è una canzone, mannaggia, ho sbagliato tutto, era partita un'altra canzone, adesso, ecco, Auschwitz, questa è Auschwitz.

la triste canzone Auschwitz di Francesco Guccini. Il bambino bruciato e le sue ceneri volate via nel vento. Beh, ormai la storia di Auschwitz la conoscete molto bene anche voi, no? La conoscete anche voi. Ci sono state quanti deportati? Tra il 40 e il 45 si parla di 1.300.000 persone deportate ad Auschwitz e Birkenau, questa accoppiata di campi di concentramento. E su 1.300.000 deportati, 1.100.000 di persone sono morte. Chi ha perso la vita nelle camere a gas o a causa di fame, stenti e di malattie. E ecco, questa è la triste storia che sapete meglio di me, no? Perché questa si legge sui libri dappertutto. La triste storia che ancora però purtroppo continua in qualche parte del mondo, ancora continua. Allora, adesso arriva la canzone per il maestro Emilio Guarnieri. Sì, questa è quella giusta. È quella giusta. Via Toledo. 0733 23 75 75. Siamo a Macerata. Radio Nuova Macerata in Blu, in diretta fino a luna.

via Toledo. Siamo entrati nel fine settimana, nel cuore dell'estate. Ormai 8 agosto e arriviamo tra poche ore a San Lorenzo e poco dopo a Ferragosto. Mancano pochissimi giorni. Come state vivendo la notte? Siete rinfrescati un pochettino? Bene, bene, bene. Dopo via Toledo ritorniamo un po' anche per l'ultima volta, dai, ad ascoltare Francesco Guccini, un'altra canzone. Beh, anche questa non è tanto positiva, il testo è molto duro, però è sempre veritiero. Parla della distruzione che l'uomo fa da parte della natura, una perdita. L'uomo che perde la memoria storica e il passaggio dei testimoni tra generazioni, dunque camminano insieme un anziano e un bambino costretto a calpestare un po' di squallore che lascia la generazione precedente, il vecchio e il bambino.

o qualcuno che ci augura la buonanotte. Noi siamo in diretta fino a luna in FM, lo ricordo sempre io. Poi a luna le trasmissioni si interrompono in FM, ma proseguono chi ci ascolta, per chi ci ascolta in streaming. Oh, c'è questa canzone che avevo preparato fin dall'inizio e adesso ce la sentiamo.

1968, piccola Katie, i Pooh. Ciao, 42 minuti dopo mezzanotte, ancora pochi minuti per arrivare al Capurinia. E vi ricordo, se volete ascoltare una canzone o dedicarla a qualcuno, fate ancora in tempo. Chiamateci 0733 23 75 75, magari ci scambiamo anche la buonanotte. Andiamo al 77. Homo Sapiens vinse la 27esima edizione del Festival di Sanremo. Bella da morire.

Bella vittoria nel 77, Homo Sapiens, Bella da morire, appunto vinse il Festival di Sanremo, la 27esima edizione. Allora, noi siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che questo fine settimana è da bollino nero sulle strade in tutta Italia, secondo fine settimana di agosto da bollino nero su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previste 25 milioni di veicoli in movimento fino a domenica per le ferie o per il solo fine settimana. Entra dunque dal vivo l'esodo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura di gran parte delle attività economiche del paese. E dunque fate molta molta attenzione se vi spostate. Allora, scivoliamo sull'ultima canzone e poi saluti. Sogna, ragazzo, sogna, c'è Vecchioni con noi.

rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: E con Sogna Ragazzo Sogna di Roberto Vecchioni finisce anche la nostra notte. Io ringrazio tutti per l'ascolto, ci sentiamo presto come sempre, a Dio piacendo. E vi lascio con una frase. Una frase che in tanti dicono, questa frase dice proprio così: non si apprezza ciò che si ha fino a quando non lo si perde. Non è giusta, è errata. La vera saggezza dice: hai sempre saputo cosa avevi, ma credevi che non lo avresti mai perso. Buonanotte a tutti, grazie.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Giorno per giorno, senza sapere cosa mi aspetta.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,